0: Capital Gold, la notte cult di Radio Capital.
1: One, two, one, two.

0: Capital Gold.
1: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
2: Capital Gold.
0: Shh. Listen to the night.

0: Castle Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold,
2: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
2: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta...
3: Quando siamo usciti la moto non c'era più.
4: La ritroveremo o sarà la fine di questa famiglia.
2: Vincitore del premio Marcello Mastroianni alla Mostra del Cinema di Venezia. La giovane rivelazione del cinema francese Paul Kircher in un film dei fratelli Buchermann.
5: Antoni! Andiamo via, papà mi uccide!
2: Stavano per vivere l'estate più importante della loro vita. E i figli dopo di loro, dal 14 maggio al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
6: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
7: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
8: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
12: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Capital Gold. Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
1: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
2: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
3: My Movies presenta...
4: Inizia dicendomi perché sei qui.
5: Mi serve un vestito.
4: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
5: Non sapevo dove altro andare.
3: Il premio Oscar Anne Hathaway.
5: Non volevo tagliarti fuori.
4: Ma lo hai fatto.
5: Non puoi odiarmi davvero.
4: Oh sì che posso.
3: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
5: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
3: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
6: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Tre giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. E il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
8: Le notizie delle 6 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. L'Iran respinge il piano americano, non mi piace la loro risposta inappropriata, il commento di Trump, gli Stati Uniti monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e, dice Trump, a un certo punto se ne impadroniranno. Il petrolio guadagna intanto oltre il 3% con il mancato accordo. Ha sintomi ed è stato posto in isolamento un francese sceso dalla Ondius a Tenerife, la gigantesca operazione di rimpatrio dei passeggeri della nave da crociera con un focolaio di antivirus a bordo terminerà nelle prossime ore. Aerei sono partiti in tutte le direzioni per riportare a casa chi era sull'imbarcazione. Terremoto al Ministero della Cultura, il ministro Giuli licenzia tutto il suo staff. Andrea Lucatello.
9: Sono già partiti decreti di revoca per il potente Emanuele Berlino, responsabile della segreteria tecnica del MIC, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. Il primo pagherebbe il fatto di non aver vigilato sul documentario di Giulio Regeni, a cui il ministero ha negato i finanziamenti, promettendo poi di correre ai ripari. Elena Proietti, esponente di spicco dei meloniani in Umbria, è invece accusata di non essersi presentata all'aeroporto e di non aver quindi partecipato alla missione del ministro a New York lo scorso mese. Insomma, dopo il caso Venezia al Teatro della Fenice e la guerra con Pietrangelo Buttafuoco alla Biennale, non c'è pace per il ministero guidato da Giuli.
8: Il Milan mette a rischio la sua partecipazione alla Champions League, perde 3-2 in casa contro l'Atalanta e scivola al quarto posto che condivide con la Roma, che ha vinto rocambolescamente 3-2 a Parma grazie a un rigore di Malen al minuto 101. Prima volta nelle coppe europee per il Como, che vince 1-0 a Verona, 3-0 della Cremonese sul Pisa e 0-0 della Fiorentina con il Genoa. Capital News torna alle 7.
10: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
11: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al

0: con rovesci a carattere sparso o irregolare, soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: My Movies presenta...
5: Inizia dicendomi perché sei qui.
6: Mi serve un vestito.
5: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
6: Non sapevo dove altro andare.
4: Il premio Oscar Anne Hathaway.
6: Non volevo tagliarti fuori.
5: Ma lo hai fatto.
6: Non puoi odiarmi davvero.
5: Oh sì che posso.
4: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
6: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
4: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
8: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura. Con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: E mentre tutta Italia è a commentare il delitto di Carlasco, le novità che spuntano fuori ogni giorno, ossessioni quotidiane, bigliettini, scontrini, messaggi, forum, tutti a dire la propria sul delitto di Carlasco, che è diventata una nuova forma di populismo, come dice oggi sul Corriere Antonio Polito. Sono molto d'accordo, perché il true crime effettivamente concede a tutti la possibilità di dire la propria, di diventare giuria popolare per un momento, però nella storia, quando hanno deciso le persone della vita degli altri, non è mai andata bene. Ma mentre succede tutto questo, Iran e Stati Uniti non fanno la pace, perché ieri è arrivata la risposta del presidente americano dicendo che è del tutto inaccettabile la proposta dell'Iran, quella che ha fatto avere al governo statunitense tramite Pakistan. Trump l'ha liquidata in modo molto sbrigativo. Del tutto inaccettabile l'ha scritto ovviamente a caratteri cubitali, come il suo stile, insomma, di sempre. E dice che così non va bene, e quindi siamo di nuovo in una situazione di stallo totale tra i due paesi dopo diversi tentativi per arrivare a un accordo. Gli attacchi è vero che sono sostanzialmente finiti, o comunque non stanno andando avanti, però lo stretto di Hormuz continua a rimanere chiuso, che subisce un doppio blocco, quello americano e quello iraniano. Gli Stati Uniti sostanzialmente dicono: non possiamo accettare che l'Iran possa sviluppare un suo programma nucleare, deve darci tutto l'uranio che possiede, tutte le scorte di uranio arricchito, perché altrimenti potrebbe presto costruire una bomba atomica. Questo è il discorso che Trump fa dall'inizio di questa guerra. Rilancia anche Netanyahu con una intervista ieri, rilasciata ieri, nella quale ha detto che sostanzialmente la guerra non è finita. Tutti quanti ci auguriamo il contrario, ovviamente, che finisca presto, anche perché i rincari che stiamo vedendo in questi giorni, per la verità, come scrive sul Post Francesco Gaeta, non dipendono ancora dalla guerra, ma da tutta un'altra serie di fattori: il maltempo nel sud Italia, l'uragano Harry e tante altre, diciamo, condizioni che non dipendono ancora direttamente dallo stretto di Hormuz, ma arriveranno. Questa è la brutta notizia che mi spiace darvi alle 6:10. Arriveranno i rincari, quelli invece dovuti appunto dalla chiusura dello stretto di Hormuz. 6:10, dicevo poco fa, David Bowie, abbiamo ascoltato Life on Mars. Sarebbe bello forse immaginarsi una vita su Marte di questi tempi. Questa è Buongiorno Capital.
1: Good morning.
2: Bonjour.
3: Guten Morgen.
4: 早上好.
5: Bom dia.
6: Calimera.
7: Buen dia.
8: Ohio.
1: Buongiorno Capital con Marco Maisano.
0: 342-342-2190, ovviamente il nostro numero per messaggi vocali. Ricordo, insomma, cercate di essere brevi per quanto possibile, 30 secondi, perché altrimenti non riusciamo a mandarvi in onda. E c'è un'altra ossessione che sta vivendo il paese, quella per questi pavoni. Io avevo scelto di non parlarne, scelto, ho detto ma basta sti pavoni, però effettivamente è un'ossessione ovunque, come Carlasco. In Italia parliamo solo di cose serie, e effettivamente però è un tema, cioè poi inutile fare gli snob con le notizie che sembrano meno importanti. Effettivamente per una comunità, quella a Punta Marina in provincia di Ravenna, questo è un tema. Questi sono invasi dai pavoni, ci sono pavoni ovunque. La gente che dice non dormiamo più da mesi, da anni addirittura, abbiamo dovuto rifare i tetti perché hanno beccato, spostato le tegole, e abbiamo avuto anche infiltrazioni. Insomma è un tema, la gente è disperata, non ne può più veramente, perché, e lo capisco, ecco, fondamentalmente lo capisco, perché può essere veramente faticoso. E tutti a dire basta fare le foto a questi pavoni, perché sì, ci sono questa è una cittadina, è una donna che vive a Punta Marina, che si è molto spesa in questi giorni per la causa, insomma, per dire basta con questi pavoni, non ne possiamo più, perché la gente invece continua a dargli da mangiare, a fare le foto ai pavoni, arrivano da fuori.
9: Ma il pavone è bello, dai.
0: Sì. Sì, però qui c'è un'invasione di pavoni, Cioè effettivamente sono tanti, tantissimi.
9: Sì, però si riprodurranno, nel senso, se si riproducono la responsabilità sarà di qualcuno, oppure lì hanno trovato il loro habitat e magari è l'uomo ad essere per loro quello che invade il loro spazio.
0: Va bene. 120 pavoni. 120 pavoni, non so quanti abitanti fa, controlliamo Punta Marina in provincia di Ravenna. Il numero ufficiale però si saprà dopo il censimento che il comune dovrebbe effettuare entro la fine del mese, però insomma anche già 120, chi dice che non ne può più, che non dormono più, per esempio un cittadino
9: mi fa ridere perché hai fatto un'osservazione. Allora, gli abitanti sono circa 3200
0: sono veramente tanti pavoni,
9: sì, direi di sì.
0: Ormai dormo al massimo due ore barra tre a notte, perché alle tre vengo svegliato dai loro richiami e prima o poi impazzirò. Cioè, ragazzi, io ce l'ho nel cuore questo signore, lui come tanti altri. Facile quelli che dicono invece no, ma noi affittiamo ai turisti e i turisti sono contenti, grazie a tu non vivi qui, grazie al piffero che ti va bene, insomma, sì, perché arrivano i turisti, magari affittano anche, tu pensa come siamo diventati, gente che affitta casa in questo periodo a punta di marina, a Punta Marina, per fare le foto ai pavoni.
9: Ma tu pensa che nell'annuncio tu che affitti casa lì puoi dire offro appartamento con tanto di in dotazione
0: con vista sui pavoni. Fantastico.

0: Maria.
1: Ma a proposito, sì, di Pavoni.
2: Sì.
1: Ormai a me quando mi chiedono di dove sei, non rispondo più, sono di Ravenna. Rispondo abito a 5 minuti da Punta Marina, ormai è capitale mondiale Punta Marina.
2: Sì. The place to be, proprio, è il momento, è il caso di dirlo. Ma sì, è perché effettivamente questa cosa dei Pavoni ha preso il sopravvento.
3: Guardate che vedi, il pavone è buono da mangiare. Il Rinascimento in Italia era considerato una leccornia.
2: Vabbè, un tacchino. No?

0: che tira, mangiamoci i pavori. Facciamo un bel contorno di nutrie e siamo a posto.
1: Giusto,
0: eh?
1: C'era il sindaco.
2: È ora di smetterla! Basta!
1: Poveraccia. Noi adesso... Cioè, no, povera signora, se arrivi a essere così vuol dire che il suo stato emotivo sta crollando, non ne può più. Io mi sento vicino a questa signora perché deve aver raggiunto un punto di rottura, che tutti ne hanno uno, no? Cioè, e questo è il suo, questa poveretta non dormirà da anni.
3: Caro Marco,
1: via dei pavoni e basta, sono tacchini, ha ragione Roberto, sono tacchini, sono tacchini.
3: Belli.
1: Belli, sono tacchini belli, ma sono tacchini.
3: Ma c'è chi ha il problema dei pavoni, chi ha il problema dei soffiafoglie, sì, ognuno c'ha il suo.
1: Sì, ho capito, però immaginati adesso un esercito di soffiafoglie sotto casa tutte le mattine, avrei lo stesso identico problema. In questo caso i pavoni, bellissimi, effettivamente sono animali straordinari, sono proprio belli da vedere. Poi volano anche, no, un pochino.
3: Sì,
1: volano,
3: fanno qualche metro. Sì.
1: Sono proprio belli da vedere, meravigliosi, però ecco, può diventare faticoso se vivi lì e questi tutte le mattine iniziano a chiamarsi, beccano, ma hanno sciupato macchine, tetti, insomma è complicato, ragazzi. E poi ripeto, sì, quello che dice Roberto ha senso, ma noi perché adesso abbiamo cambiato, insomma, e per carità, meno male, la nostra dieta, però effettivamente in passato accadeva che ti potevi mangiare anche un tacchino, allora un pavone, che poi in fondo è un tacchino. Allora a Roma invece lo sapevate, no, che avevano i problemi coi cinghiali. C'era un problema serio, anzi c'è ancora un problema serio, scusate, ho usato l'imperfetto, ma invece il problema esiste ancora. Roma ha però adesso finalmente un piano, la Regione Lazio ha stretto un accordo con il Comune di Roma per ridurre la presenza dei cinghiali nelle zone urbane della città. Anche quella è una storia interessante e tragica per qualcuno, soprattutto per i residenti. L'accordo era stato annunciato settimane fa, ma ora la regione lo ha formalmente approvato e prevede varie misure per lustrare le zone più popolate di cinghiali della città e per poi rimuoverli, insomma, tendenzialmente narcotizzandoli. Questo è il sistema che si è scelto di utilizzare. La presenza di cinghiali a Roma dipende da molte cose, anche dai rifiuti, banalmente, perché i cinghiali si fermano a mangiare e a rovistare nei rifiuti, e quindi la scelta del comune anche in passato era quella di eliminare alcuni cassonetti della spazzatura, evitare che le persone facessero picnic nei parchi o nelle zone ad alta densità di cinghiali, ma evidentemente queste misure hanno funzionato in parte. E per il momento invece si prevede questo piano, che dovrebbe funzionare, dicono gli esperti. Il piano appunto prevede che il comune si impegni a tenere pulite le aree verdi e a non posizionare cassonetti, ma di nuovo, insomma, già fatto, in zone ritenute facilmente accessibili ai cinghiali. 150 interventi sono previsti per in un anno, i più urgenti entro le 24/48 ore dalle segnalazioni. È un modo per ridurre, dice il comune, la presenza dei cinghiali di almeno il 60% nelle aree considerate prioritarie. Il costo di tutta questa operazione è 200.000 euro che il comune dovrà versare alla regione. Erano stati catturati diversi cinghiali nelle ultime settimane, 17 per esempio fino a qualche settimana fa, di cui 13 in una sola notte vicino a Torre Vecchia, nel quartiere Prima Valle, che è di Roma. Ma magari c'è qualcuno appunto di Roma che ci può raccontare meglio questa emergenza cinghiali, perché adesso noi che non li abbiamo, i cinghiali tutti intorno possono anche sembrare, no, carini, vedi le foto, dici ma che carini i cinghiali, però se ci vivi diventa veramente un problema, soprattutto per gli agricoltori. Roma è una città circondata da verde e anche da chi di mestiere fa questo, fa l'agricoltore, i cinghiali possono diventare un problema molto serio.

0: Buongiorno.
1: Marco, il problema è che c'è una maleducazione estrema.
0: Sì.
1: Sono stato a Roma pochi giorni fa e non c'è nessuno, dico nessuno, che rispetta il cassonetto pieno. Buttano tutto per terra, che sia umido, che sia plastica, che sia vetro, che sia indifferenziato. Davvero è vergognoso vedere una città come Roma chilometri di cassonetti. Poi gli operatori non scendono a pulire perché spaccano sacchetti, spaccano di tutto, perché la raccolta è automatica e quindi quello che esce cade per terra e nessuno lo raccoglie. Ciao Paolo.
0: Sì, certo, e poi quello che esce, insomma, quello che cade, quei rifiuti attirano di fatto i cinghiali, assolutamente.
2: Ma diciamo che il problema dei cinghiali per gli agricoltori è molto serio da tantissimi anni. Il fatto è che i cinghiali sono tanti e arrivano anche in città perché preferiscono di gran lunga mangiare le colture. Solo che degli agricoltori non è mai fregato niente a nessuno. Ciao da Monica.
0: Sì, tra l'altro prima non l'ho detto, ma la presenza dei cinghiali ha anche contribuito alla diffusione della peste suina africana, che è un tema, ecco, una malattia virale che colpisce i suini, non è trasmissibile agli umani ed è presente da anni sul territorio europeo, però insomma è un tema perché la diffusione della peste suina aveva già portato in precedenza ad alcune misure più incisive. Dal 22 al 25 per quasi 3 anni il Ministero della Salute aveva istituito su Roma la cosiddetta zona rossa dopo il ritrovamento di un cinghiale positivo al virus nella riserva naturale dell'Insugherata. Ma che nome incredibile, bello, Insugherata. Nel nord-ovest di Roma, vicino alle zone di Monte Mario, bellissima Monte Mario, quartiere incredibile.
3: Volevo farti riflettere su una cosa.
0: Dimmi.
3: Prima abbiamo sentito, insomma, diciamo il verso del pavone che può essere un po' fastidioso.
0: Sì.
3: Non è che quello del cinghiale sia proprio il massimo.
0: Non è il massimo, no, sono d'accordo. È potente. Alle 6:27 poi era necessario. No, ma io lo conosco bene il verso del cinghiale perché sono cresciuto in campagna e i cinghiali sono una presenza fissa e ne conosco i problemi, per così dire. No, sul serio, è un animale incredibile, bello, fantastico, però ecco, può causare qualche danno, più di qualche danno, soprattutto se fai l'agricoltore, se hai una vigna, insomma, ti può sfasciare letteralmente tutto, quindi è comprensibile che gli abitanti di Roma chiedano un allontanamento di questi animali, ma tutte le volte però ti scontri anche con quel modo di essere ambientalisti che insomma non risponde però alle esigenze reali e concrete delle persone. Tutto vero, quello è un ambiente che dovrebbe essere abitato anche da animali, però ormai ci hanno costruito i palazzi, che ci posso fare, abito qui di fianco, non è che butto giù casa. Cioè, so che può sembrare un discorso un tanto al chilo, però e poi nella pratica è così. Se io ho comprato casa lì non sarà mica colpa mia se il quartiere è invaso dai cinghiali. È un tema, insomma, un tema serio anche di sicurezza.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Io penso che se i romani si facessero un esame di coscienza, realizzerebbero che i cinghiali sono il loro ultimo problema.
1: Certo, è l'ultimo problema se non ce l'hai, però, Elena, con tutto il bene, da dove ci scrivi, insomma, dall'accento direi molto nord Italia.
2: Buongiorno, Roberto. Buongiorno. Da Roma. Comunque sì, la maggior parte dei zozzoni sono proprio i turisti, sappiamo sempre chi i romani.
1: Ma infatti, Roberto, era giusto darti voce. Allora, un'ultima cosa prima di andare in pubblicità, perché questa è una storia bella, perché c'è questa illustratrice bolognese Cristina Cati che si è accorta che l'IKEA Store di Casalecchio di Reno aveva utilizzato una sua opera, Tortellino con ingredienti il nome, quindi un'immagine insomma di un tortellino sviluppato dalla stessa Cristina Cati, senza chiedere l'autorizzazione. Ma così, io prendo questa immagine, mi piace perché tanto il lavoro l'hanno fatto gli altri, appunto questa illustratrice bolognese, chi se ne frega di chiedere permesso. E invece no, brava l'artista Cristina Cati. La storia è del 2021, lei ha fatto causa a IKEA ha tentato di mediare, di trovare un accordo economico per non andare a processo, invece no, lei ha tirato dritto e adesso verrà risarcita. Brava Cristina Cati, complimenti. Ma sarà normale, se ne è accorta una sua collaboratrice, perché è andata all'IKEA, ha visto questa foto, dice: ma questa è della Cristina, è della Cati questa, ma Cati hai fatto qualcosa, hai fatto una partnership con IKEA, non mi dici niente. Ma quale partnership? Questa è caduta così dal pero. E nulla, ha vinto e ha vinto anche un principio per cui un lavoro creativo deve essere pagato e ovviamente tutelato. Torniamo tra poco.
3: Good morning.
4: Bonjour.
5: Good morning.
6: Ohio.
3: Buongiorno Capital.
7: Dicevano di predicare l'amore di Dio.
8: Parlavano di salvezza, di libertà, di redenzione. Ma dietro quella promessa c'era qualcosa di molto diverso.
9: I Bambini di Dio è un podcast di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
8: Una storia che non appartiene al passato, ma continua ancora oggi.
7: Questa è la storia dei Bambini di Dio.
9: Una produzione One Podcast.
10: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: www.nen.it. NEN, gruppo A2A.
1: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
2: In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è, Tour 2027. Quello che non c'è. 18 imperdibili appuntamenti nei club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno, per celebrare insieme 40 anni di musica e i 25 anni di un disco iconico. After Hours, Quello che non c'è, Tour 2027. Date biglietti su mc2live.it e vivaticket.com. Tutte le informazioni su capital.it.
3: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
4: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
3: Develey ti salsa la vita!
5: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
6: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta...
7: Quando siamo usciti la moto non c'era più.
8: La ritroveremo o sarà la fine di questa famiglia.
6: Vincitore del premio Marcello Mastroianni alla Mostra del Cinema di Venezia. La giovane rivelazione del cinema francese Paul Kircher in un film dei fratelli Buccherman.
9: Antoni! Andiamo via, papà mi uccide!
6: Stavano per vivere l'estate più importante della loro vita. E i figli dopo di loro, dal 14 maggio al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
10: Da Troni.

0: 50. Regolamento dei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
2: On air with Monge Gift. Gli snack per cani e gatti con carne fresca.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Eagles, Tequila Sunrise, alle 6.38 su Radio Capital arriva il direttore Buffoni.
1: Buongiorno. La riforma del codice della strada, con l'inasprimento delle sanzioni per chi guida dopo aver bevuto alcolici, è un risultato di cui va orgoglioso il ministro dei trasporti Matteo Salvini. Ed in effetti è una riforma che va nella giusta direzione, quella di punire più severamente comportamenti pericolosi. Le statistiche dell'Istituto Superiore di Sanità sono impietose. Si parla del 30-35% degli incidenti stradali mortali correlati all'abuso di alcol. Nel primo anno di applicazione della riforma Salvini, secondo i dati del ministero, le vittime degli incidenti stradali sono calate del 10%, gli incidenti mortali dell'8%, i feriti del 6%. Ma da Ferrara arriva una notizia che mette in imbarazzo proprio la Lega di Salvini. È successo una settimana fa che il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, della Lega, e l'assessora Francesca Savini siano rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto intorno alle 18 nel territorio di Sermide, in provincia di Mantova. L'automobile, un SUV Land Rover, ha sbandato in curva, finendo prima contro un albero e poi in un fossato. Auto distrutta, illesi il sindaco e l'assessora, che era alla guida. Nessun altro veicolo coinvolto. I carabinieri arrivati sul posto hanno sottoposto la conducente all'alcol test ed è risultata ultra positiva. Rispetto al limite di 0,5 grammi al litro di alcol, aveva un tasso di 1,5, il triplo. Per lei è scattata la denuncia penale per guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente e il sequestro del veicolo in vista della confisca. Dopo qualche giorno la notizia esce sui giornali locali. Scoppia lo scandalo. Ma come? Proprio chi dovrebbe far rispettare le regole non le rispetta? E l'assessora Savini decide di dimettersi. Una scelta la mia, scrive lei sui social, affinché l'amministrazione comunale possa proseguire il proprio lavoro con serenità. Ora devo dedicarmi alla mia famiglia. Una responsabilità morale che devo a loro come a tutti i cittadini di Ferrara. Il sindaco prende atto delle dimissioni e ringrazia la Savini. Pur con rammarico, comprendo la scelta fatta e la rispetto. Tutto finisce qui? Non proprio. Proprio perché dall'opposizione di sinistra al comune di Ferrara attaccano. Il consigliere comunale Fabio Anselmo dice: se non si è ferito nessuno o non è morto nessuno, è frutto soltanto di un miracolo. Il sindaco era su quell'automobile. Come ha fatto a non accorgersi che la sua fedele assessora si è messa alla guida della propria auto ubriaca? Come ha potuto permettere che ciò accadesse mettendo a repentaglio la vita di lei, la propria e di altri incolpevoli cittadini? Con quale faccia ora vi potete esporre come rappresentanti istituzionali promotori della sicurezza per i nostri giovani che si mettono alla guida dopo feste e concerti? E il leader della Lega, Matteo Salvini, non dice niente sul suo sindaco coinvolto in questa storia? Domande che meriterebbero delle risposte. Ci sentiamo questa sera alle 18 con il nostro TG0. Passate una buona giornata, sempre qui su Radio Capital.

0: Questa canzone di Ed Sheeran è domenicale, non so come chiamarla, e dà proprio quella sensazione da Sunday blues, come dicono quelli bravi, cioè la sensazione di malinconia, anche ansia, insomma, una certa apatia che spesso emerge la domenica pomeriggio o sera. Su Radio Capital alle 6.46 c'è la Marta, la MacMusa, buongiorno perché è lunedì, buongiorno Marta.
1: Buongiorno, ciao. In realtà per me è sera, quindi un po' la malinconia della domenica sera la sento.
0: Giusto, giusto, perché tu sei negli Stati Uniti.
1: Stati Uniti.
0: Sì, dove sei?
1: Esatto. Guarda, in questo momento mi trovo in New Mexico, in una cittadina che ha un nome straordinario, che è Truth or Consequences, cioè una cosa,
0: wow,
1: come... Sì,
0: cioè, o la verità,
1: è come il nostro,
0: insomma,
1: gioco, obbligo e verità, esatto.
0: Obbligo e verità, fantastico. Sì, cioè sì, la cittadina si chiama così?
1: Sì, sì, si chiama così, ma infatti vi vorrei raccontare la storia perché è buffa.
0: Raccontaci.
1: Nel 1950 c'era un quiz televisivo e radiofonico che fece una scommessa, no? Ha detto: la prima cittadina o il posto, insomma, che darà il nome del nostro programma a se stessa, insomma, che prenderà il nostro nome, diventerà la città da cui noi trasmetteremo il programma almeno per qualche tempo. E allora questa cittadina, che prima si chiamava Hot Springs, quindi non è che avesse un nome, insomma, particolarmente,
0: certo,
1: fantasioso, però rispose con veramente un plebiscito a questa proposta, perché furono 2000 persone a votare a favore, così cambiò nome nel 1950 e da quel momento si chiama Truth or Consequences, e in effetti questo programma radio venne a registrare qua per parecchio tempo e il conduttore una volta all'anno ancora è venuto per 50 anni, poi probabilmente oggi non c'è neanche più. Però insomma, questi sì, questo è proprio un po' un'americanata, diciamo.
0: Totale.
1: Però,
0: anche perché, scusami, sì, i cittadini di questa città come si chiamano? Chi lo sa?
1: Ah, non lo sai. Non saprei, non saprei. La cittadina
0: loro.
1: Sì, esatto, si abbrevia anche con TOC, una cosa del genere.
0: Certo, perché loro abbreviano qualunque cosa.
1: Esatto.
0: Sarà TOC,
1: esatto,
0: non so, i cittadini di,
1: sì,
0: TOC,
1: sì,
0: non lo so. Senti, ma
1: però
0: quanto ti fermi?
1: Realtà,
0: dimmi, vai, scusa un attimo.
1: È un posto molto bello che potete conoscere anche voi in una maniera, direi, molto accurata, perché sono venuta qua per questo motivo. È il luogo dove è stato girato un film straordinario dal mio punto di vista, che però ha avuto molto poco successo, comunque non il successo che si merita, che è Eddington, un film di Ari Aster che è uscito l'anno scorso, quindi molto molto vicino, molto recentemente,
0: sì,
1: con Joaquin Phoenix, Pedro Pascal e Emma Stone, quindi un cast pazzesco, e racconta in questo posto, proprio in questa cittadina che è davvero persa nel deserto del New Mexico, e diventa un microcosmo degli interi Stati Uniti, raccontando, è ambientato nel 2020, quindi sta per arrivare il Covid, anzi il Covid è già arrivato, però qui ancora no, e insomma c'è teoria del complotto, democratici woke, repubblicani MAGA, vari deliri, rapporti difficili, il tutto in questa cittadina che apparentemente non ha nulla di speciale, però diventa un emblema, insomma, dell'America grande, no?
0: C'è tutta l'America lì.
1: Sì, vi consiglio di guardarlo, perché oltre a mettere il naso in un paesino piccolo, tra l'altro il New Mexico sta potenziando molto a livello finanziario le produzioni cinematografiche nella parte rurale dello stato, quindi oltre a mettere il naso un po' da queste parti che sono difficilmente reperibili, diciamo, sul grande schermo, si ha un ritratto degli Stati Uniti, ma veramente molto accurato. Ha avuto un po' sfortuna, perché assomiglia per certi versi a Un'avventura dopo l'altra di Thomas Anderson, e questo fa un po' penalizzato, però il film è veramente molto bello.
0: No, sto guardando le foto di Truth or Consequences, la cittadina in New, è veramente pazzesca, è un film, sì, vabbè, come tutto quello che è da quelle parti nel sud degli Stati Uniti, ti fa pensare, insomma, ai tanti film che abbiamo visto, tra l'altro non lontano dal confine con il Messico, da Ciudad Juarez, che è quella,
1: sì,
0: insomma, la prima città che si trova subito dopo, appunto, il confine,
1: esatto,
0: a El Paso,
1: infatti
0: non lontana del Paso.
1: Esatto. Io sono atterrata El Paso e poi insomma ho preso la macchina e sto risalendo su verso insomma, il nord del New Mexico, e arrivare a El Paso è sempre intensa come esperienza,
0: Sì, immagino.
1: perché il Messico è proprio al di là del muro, insomma al di là del fiume. Il
0: Sì.
1: fiume tutt'oggi è davvero un rigagnolo, non è neanche un fiume, però insomma il confine è bello potente in questo momento, però è a un passo, nel senso il Messico è proprio dall'altro lato della strada, e quindi fa impressione sapere che sono due mondi così divisi eppure così vicini,
0: Sì,
1: così
0: tra l'altro, vabbè,
1: attaccati, direi.
0: questi, in generale questi posti di confine sono sempre molto affascinanti. Grazie mille,
1: Infatti.
0: grazie Marta, buona notte a te allora,
1: Grazie a te.
0: buonanotte.
1: Grazie,
0: Ciao,
1: buona
0: ciao, ciao, ciao,
1: giornata.
0: ciao,
1: Ciao,
0: ciao.
1: ciao.
2: Buongiorno Capital.

0: che vi invito a seguire su Instagram, si intitola Eddington con due D. Io non l'ho visto, è dell'anno scorso, non ho avuto modo, insomma, lo vedrò, lo guarderò molto volentieri. E Antonella dice: per me New Mexico, è quel capolavoro di Breaking Bad, assolutamente affascinante, prima o poi dovrò farci un tour. Cavolo, sì, è vero, Breaking Bad è proprio ambientato in New Mexico. Bellissima serie, forse la più bella di sempre, la lancio là. Alle 6.56, Buongiorno Capital termina, arrivano le ultime notizie, poi come sempre The Breakfast Club, noi ci sentiamo domani dalle 6 alle 7. Buona giornata a tutti, grazie, ciao.
1: Dicevano di predicare l'amore di Dio.
2: Parlavano di salvezza, di libertà, di redenzione. Ma dietro quella promessa c'era qualcosa di molto diverso.
3: I Bambini di Dio è un podcast di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
2: Una storia che non appartiene al passato, ma continua ancora oggi.
1: Questa è la storia dei Bambini di Dio.
3: Una produzione One Podcast.
4: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
5: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
6: In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è, Tour 2027. Quello che non c'è. 18 imperdibili appuntamenti nei club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno, per celebrare insieme 40 anni di musica e i 25 anni di un disco iconico. After Hours, Quello che non c'è, Tour 2027. Date biglietti su mc2live.it e vivaticket.com. Tutte le informazioni su capital.it.
7: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
8: My Movies presenta.
9: Inizia dicendomi perché sei qui.
10: Mi serve un vestito.
9: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
10: Non sapevo dove altro andare.
8: Il premio Oscar Anne Hathaway.
10: Non volevo tagliarti fuori,
9: ma lo hai fatto.
10: Non puoi odiarmi davvero.
9: Oh sì che posso.
8: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
10: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
8: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
11: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
12: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. E il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
13: Le notizie delle 7 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. L'Iran respinge il piano americano. Non mi piace la loro risposta, commenta Trump. Gli Stati Uniti monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran. A un certo punto ce lo prenderemo, aggiunge il presidente americano. Il petrolio guadagna oltre il 3% con il mancato accordo. La nave Ondius ha sbarcato i suoi passeggeri sull'isola di Tenerife. Si tratta dell'imbarcazione da crociera con un focolaio di antivirus a bordo. Dalle Canarie partono gli aerei che riportano in sicurezza nei vari paesi di provenienza i passeggeri a rischio contagio. Un francese presenta sintomi, un cittadino americano è risultato positivo. Stanno bene invece i 4 italiani in sorveglianza attiva dopo il viaggio sull'aereo su cui è salita per pochi minuti la donna olandese poi morta per antivirus. Risiedono in Calabria, Campania, Veneto e poi c'è una donna toscana. Sulle sue condizioni di salute sentiamo l'assessora regionale alla sanità Monia Monni.
14: È in condizioni di salute ottime, sta bene, ovviamente è stata sottoposta a una misura di confinamento. Il fatto che non manifesti sintomi ormai dopo 2 settimane dall'avvenuto contatto è abbastanza rassicurante, anche se la finestra per il manifestarsi dei sintomi è più ampia. Il contatto che è avvenuto è un contatto ritenuto contatto di contatto, quindi non ravvicinato, non prolungato nel tempo, quindi siamo fiduciosi che il confinamento basti a avere una misura di precauzione molto elevata, necessaria, ma che non ci siano reali problemi di diffusione dell'antivirus.
13: Emergono nuovi particolari dall'inchiesta della Procura di Pavia che indica in Andrea Sempio l'assassino di Chiara Poggi. Secondo i PM, dopo il rifiuto di Chiara dell'approccio sessuale, ci fu da parte del ragazzo un'aggressione definita cieca, sproporzionata, un annientamento furioso, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Uno sguardo di troppo a una ragazzina è costato 3 coltellate a un 14enne a Napoli, trasportato in gravi condizioni all'ospedale. L'aggressore è un 15enne fermato dalla polizia con l'ipotesi di tentato omicidio. Milan abbandonato dai tifosi, i rossoneri perdono 3-2 in casa con l'Atalanta e mettono a rischio la partecipazione alla Champions. Sul 3-0 per i bergamaschi la curva milanista si è svuotata, seconda sconfitta consecutiva, e al tecnico rossonero Allegri il compito di spiegare cosa è successo a una squadra che fino a poco tempo fa correva per lo scudetto.
15: Ora andare a dire cosa è successo, poi bisognerebbe entrare nella testa

Ognuno. Io credo che in questo momento qui abbiamo una grossa responsabilità, che di portare il club, il Milan, dentro la Champions, e quindi dobbiamo fare tutto il possibile per far sì che succeda questo. Perché? Perché il gruppo

0: alle 8.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
4: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
5: Il quadrotto?
4: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
6: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
7: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
8: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: con 7-9 minuti, parte da qui Breakfast Club con Andrea, con Riccardo, con Imma.
1: Buongiorno.
0: Siamo insieme fino alle 10, c'è tempo.
2: Buonasera ministro Valditara.
3: Se io sono qua, sì. Perdonatemi, è importante,
2: certo.
3: Per ricordare i grandi Falcone e Borsellino.
2: Ah, certo.
3: Falcone e Borsellino uccisi barbaramente,
2: sì, certo,
3: da, dai pancabestia del centro sociale del Leoncavallo.
2: No. Ma cosa dice?
3: Mi scusi, un lapsus.
2: Ah, no, infatti.
3: Perché avevo 19 anni.
2: No, però non sono proprio. Non è,
3: ha ragione, no. Mi scusi, ne avrò avuti 18.
2: Ma non è il tema delle quanti anni aveva
3: qui,
2: lei.
3: Però voglio spendere due parole sulla, sì, strage di Ustica.
2: Oh, ok, quella
3: causata dai fuochi d'artificio sbarati drogati di un rave party della CGIL di Landini.
2: Ma no.
4: Radio Capital, The Breakfast Club.
0: Sempre a segno Maurizio Crozza, che insomma la mette dentro facile sulla gaffe di Valditara.
1: Sì, esatto.
0: Ve la ricordate? La gaffe del ministro che insomma, parlando di Piersanti Mattarella, appunto l'aveva addebitata alle Brigate Rosse. Sentiamo.
5: Sono anche qua per l'inaugurazione della scuola intitolata Piersanti Mattarella. All'epoca io avevo 19 anni, anzi quasi 19 anni, 18 anni avevo. Ricordo quella foto drammatica del presidente Sergio Mattarella che prendeva in braccio suo fratello assassinato dalle Brigate Rosse.
0: E niente, ce l'aveva qua in testa, è chiaramente insomma un lapsus,
1: un lapsus,
0: però
1: anche
0: grave.
1: Si è ripreso,
0: però,
1: dopo pochi secondi, sì. Questa dobbiamo dirla, questa cosa,
6: ecco,
1: del parlare.
6: No, perché
1: della,
6: infatti stavo proprio per dire, ci sono state delle scuse, no? Un chiarimento,
0: no,
6: da
0: delle
6: parte
0: scuse,
6: del
0: no, ha fatto finta di niente, poi hanno
6: perché
0: detto
6: perché poi questi ministri, può succedere a tutti, anche se questo è un po' grave come errore.
1: No,
6: ma vabbè,
1: sicuramente.
6: Però a volte si può anche fare un po' di
0: però se sei
6: culpa,
0: il ministro,
6: no?
0: Sì, della scuola proprio, no? Dell'istruzione.
6: È grave, un po' grave.
1: Ci sono, diciamo, che le attenuanti,
0: sapere,
1: sono un po' meno rispetto a un errore eventuale di una persona comune, ecco, rispetto ad un ministro appunto dell'istruzione come Valditara, ed è stata una gaffe che ha tenuto banco negli ultimi giorni. Naturalmente Crozza è stato abilissimo nel ripercorrere appunto altri ipotetici passaggi sbagliati del ministro Valditara.
6: Ricorderete tra l'altro il famoso tweet del ministro dove c'erano un po' di errori grammaticali, sì, che avevano portato ad accusare il suo social media manager. Quando succede tutto dal vivo è un po' più difficile, no? Poi trovare colpe esterne.
0: Possiamo dire solo povera Giorgia Meloni, che deve parare i colpi a destra e a sinistra. Nemmeno una domenica di riposo, perché quello che è successo ieri al Ministero della Cultura sa proprio di bufera, shock, come la volete chiamare, perché Giulia ha fatto fuori due vertici dello staff.
1: Del
0: la decisione
1: staff.
0: Presa intanto diciamo legata alla vicenda dei mancati finanziamenti al docufilm su Regeni.
1: Sì.
0: Il ministro aveva già espresso la sua contrarietà rispetto al rifiuto di sostenere l'opera nonostante la richiesta avanzata dal produttore, e per questo ha deciso di fare fuori Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Ministero della Cultura. E poi c'è la vicenda un pochino più oscura di Elena Proietti, l'altra fatta fuori dal ministro Giuli. Il motivo del licenziamento in questo caso è diverso: non si sarebbe presentata all'aeroporto e non avrebbe quindi partecipato alla missione del ministro a New York lo scorso mese. Dice: l'elenco delle dimissioni e delle uscite del governo Meloni ormai è lungo, commentano dal PD,

0: Ovviamente le opposizioni ci salgono sopra, però certo. Insomma il Ministero della Cultura già dai tempi di, delle gaffe di San Giuliano, insomma.
1: Beh, poi anche non è un periodo molto facile, esatto, per il ministro Giulli, che deve affrontare da una parte non solo il caso Venezia, che sembra oramai risolto, no, più che altro ciò che sta succedendo alla Biennale di Venezia con Buttafuoco, che non sappiamo che tempo utilizzare, grande amico di Giulli, che ha deciso di accettare la partecipazione della Russia e di aprire il padiglione russo durante la Biennale, contro ogni volere invece del ministro della cultura.
2: Allora vogliamo dire anche gli attacchi politici che sono stati, sicuramente ne accennava poco fa Andrea, piuttosto forti nei confronti del ministro Giulli. Io ho preso come esempio quello di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, che ha detto: in questa furia distruttiva Giulli, cavallo scosso di un palio inutile, ho voluto usare questa metafora, rimane solo un ultimo gesto da compiere: licenziare se stesso e non gli altri.
1: Ma mi sembra un po' esagerato.
0: A
1: adesso,
0: sorpresa, ho letto stamattina l'intervista della stampa Franco Gardini, lo storico medievalista, ormai lui ha 85 anni, insomma, di storia, diciamo, viste, anche personale, l'ha vista tanta, e lui dice di preferire chiaramente San Giuliano a Giulli, perché dice era nettamente superiore San Giuliano sia sul piano intellettuale sia mediatico. Sentite che dice: anche come autore San Giuliano ha una sua dignità, il suo ultimo libro su Erdogan è interessante, anche se ha una prospettiva occidentalista.
1: Beh, io non penso che il valore di un ministro si possa misurare sui libri scritti, perché è un altro lavoro. Tra l'altro ricordiamo, San Giuliano ha fatto una carriera in Rai, che peraltro è continuata anche dopo le sue dimissioni da
2: corrispondente da Parigi,
1: era anche direttore, è stato di TG2, quindi insomma aveva un'altra carriera rispetto al ministro Giulli. Tra l'altro oggi i giornali ricostruiscono anche un po' di freddezza tra Giulli e il resto dei partiti di maggioranza, perché soprattutto Merlino, il collaboratore che ha deciso di allontanare dal ministero, era una figura di un certo livello per il suo rapporto con Fazzolari.
0: Sì.
1: E che è un personaggio molto importante all'interno del nostro governo, quindi probabilmente non sono ragioni di allontanamento dovuti a fatti particolari, ma anche magari alla sua collocazione.
2: Tra l'altro Fazzolari, che si era schierato apertamente al fianco di Giulli per quanto riguarda la querelle della Biennale di Venezia, no? Sul fatto dell'opporsi alla decisione del direttore della Fondazione Buttafuoco di aprire i padiglioni della Russia, di Israele, insomma di altre nazioni che erano state osteggiate da questo punto di vista. Nonostante ci fosse una coincidenza di pensiero tra Fazzolari e Giulli, adesso esiste tensione anche fra i due per quello che è successo nelle ultime ore.
0: Sì, incredibile. Su Reggiani forse ha fatto bene, però non conosciamo bene cosa ci sia dietro. Magari prendi spunto da una vicenda per far fuori uno che volevi far fuori. Infatti a Fratelli d'Italia dicono: vuole farsi cacciare. Giulli che continua a fare delle mosse per poi essere costretto, diciamo, alle dimissioni dalla Meloni.
2: Cioè, offrire agli altri il pretesto per essere cacciato.
0: L'ego a Giulli non gli manca, però capire che cosa c'è dietro forse è ancora
1: un po' presto,
0: sì, indubbiamente. Certamente questa vicenda, che è di ieri pomeriggio tardi, insomma, avrà delle conseguenze e delle ripercussioni. C'è anche uno scambio di battute tra Giulli e il ministro Salvini a proposito degli assenteisti.

0: Fa paura questo antivirus, però gli esperti dicono calmi, state calmi, non è certo il Covid. Adesso sentiamo anche la responsabile del Dipartimento della Sanità italiano. Nel frattempo notavo che il TG1 ha dedicato un terzo del proprio telegiornale all'antivirus, a dire no, vabbè ragazzi, state calmi, non è un problema, però... intanto dedichi un terzo del tuo telegiornale con diversi inviati proprio al problema antivirus.
1: Sappiamo,
0: quindi, diciamo,
1: che c'è questo sbarco
0: non
1: in
0: proprio
1: corso,
0: tranquillizzante
1: a Tenerife, dove alle Canarie, dove ha attraccato la nave, ha ricevuto il semaforo verde, insomma, delle autorità spagnole per far sbarcare le persone a bordo. Però vediamo anche un'ultima ora, perché oltre al cittadino francese di cui si era parlato nelle ultime ore, l'ultima ora è che anche un cittadino americano è risultato positivo al virus, all'antivirus. Poi sappiamo, tutti i virologi, fra un po' lo sentiremo anche dal file che stiamo per mandare, tranquillizzano sul fatto che innanzitutto il contagio da uomo a uomo è molto raro. È molto difficile contagiarsi, perché comunque serve un'esposizione prolungata, un contatto prolungato con
2: la
1: persona infetta.
2: Infatti dobbiamo anche premettere che queste persone si trovano all'interno di una stessa nave, le misure di sicurezza sono state messe in atto negli ultimi 10 giorni, erano circa 150 le persone a bordo di questa nave che è partita dall'Argentina, dove probabilmente è partito anche questo contagio.
1: Per un ornitologo che poi è morto perché proprio lì dal luogo di partenza era andato in una discarica per fotografare una specie rara di uccelli.
0: Grande discarica a cielo aperto. Situata a 6 km dalla città argentina, se non sbaglio. Nonostante dicono sia fortemente contaminata ed evitata dagli abitanti del luogo, la zona è una meta molto popolare per gli appassionati del birdwatching, grazie a delle specie rare di uccelli che la popolano, tra cui la caracara della gola bianca, talvolta chiamata anche caracara di Darwin. E da lì poi deve essere partito.
2: Sì, almeno questa è la ricostruzione. La nave è arrivata a Tenerife, peraltro, in una forte protesta da parte della popolazione e anche della politica, che si è scontrata contro il premier spagnolo Sanchez, perché era stato chiesto che non arrivasse in quel luogo la nave. Ovviamente da qualche parte doveva sbarcare, e così è stato scelto.
0: È interessante come poi ogni paese abbia delle regole diverse sulla quarantena.
2: Infatti,
0: e questo
2: la
0: ovviamente non aiuta, questo forse l'OMS dovrebbe in qualche modo uniformare, cioè il trattamento delle persone che a rischio alto o basso.
1: Ci viene da pensare, no, ma tutto quello che è successo qualche anno fa non ha insegnato nulla. Poi, per carità, ci sono anche delle situazioni che sono diametralmente opposte, perché qual è il primo dato che dovrebbe rassicurare, almeno da questo punto di vista? La comunità scientifica questo virus, rispetto al Covid-19, lo conosce benissimo.
2: Sì, infatti viene definito endemico, cioè esiste ed è conosciuto in Argentina, da dove arrivano rassicurazioni sul fatto che è controllabile. Loro riescono a tranquillamente a convivere con questo virus, che peraltro non è così.
1: Però il protocollo non viene rispettato, insomma, non da tutti, non è uniforme, come
0: dicevamo. Faccio sentire Maria Rosaria Campitiello, che è capa del Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Salute, che ieri era News 24, rifiuta paragoni con il Covid. Sentiamola.
3: Assolutamente no, non ci troviamo nella stessa situazione. Attualmente non c'è nessun allarme e soprattutto parliamo di un virus che è molto diverso rispetto a quello del Covid, seppur più letale. La differenza fondamentale sta nella contagiosità. Parliamo di un virus a basso contagio. Ricordiamo che la principale trasmissione di questo virus è attraverso gli escreti di roditori, quindi salive, urina, feci, e solo in piccolissima parte per via aerea ed interumana.
1: Avete sentito, no? Quindi la differenza sostanziale con il Covid è questa per quanto riguarda il contagio. Poi ci sono anche degli aspetti che sono meno rassicuranti e sicuramente un po' più fastidiosi, come un'incubazione molto lunga, che
2: può
1: durare
2: 6-7 settimane.
1: Sì, 45-50
0: giorni.
1: Non
0: c'è il vaccino, perché non è, diciamo, dal punto di vista del business alle case farmaceutiche.
2: Evidentemente.
1: Però qualcuno sostiene che in meno di un anno sarebbe pronto anche il vaccino per l'antivirus.
2: Sì, infatti anche qui la domanda è se esiste in Argentina, perché solo la sua diffusione fuori dall'Argentina porta a sviluppare un vaccino. Ma comunque, al di là di queste domande, adesso abbiamo avuto l'ultimo caso americano, ce n'è stato uno precedente in Francia, però parliamo di un totale di circa 10 casi sui 150 persone presenti a bordo della nave.
1: Ci sono 4 italiani che sono monitorati in questo momento, che risultano comunque asintomatici, questo è l'ultimo dato.
0: E c'è un sudafricano che è in Italia e vuole tornare a casa, per lui nessun obbligo, verrà messo negli ultimi posti dell'aereo, un pochino più isolato per sicurezza, però non ci sono altre precauzioni particolari che gli verranno date.

0: Non vedi?
1: Io non vedo.
0: Non vedi nulla?
1: Io non vedo nulla.
0: Beh, ma noi vediamo una luce metafora. Cioè, Benny, io quando trasmetto con te vedo la luce in fondo al
2: Il Mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, 2 confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a 1 euro.
9: La spesa intelligente.
10: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
11: Aiuto, cadiamo!
10: O ti senti ACT?
12: Oh, che forza!
10: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
13: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche 2 o 3. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
14: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
15: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro

0: 3. Il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
2: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
2: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via via.
4: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90€. Scopri di più su conad.it.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750€ grazie a 2.000€ di bonus rottamazione Ford.
7: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
8: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
9: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
12: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900€ con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
11: E passiamo alla pagina sportiva.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Beyoncé su Radio Capital, Breakfast Club con Andrea, Riccardo e Imma, siamo insieme fino alle 10. Posso dire una cosa, fiero di non aver mai parlato del caso Garlasco in questa trasmissione, se non proprio così, in qualche modo, no, in maniera molto laterale. E vogliamo continuare su questa linea stamattina, cioè non parlare del caso Garlasco di per sé, dell'inchiesta, ma di quello che sta succedendo in maniera molto clamorosa ormai da tempo a livello mediatico. Lo facciamo con un esperto, un avvocato, Gian Domenico Cagliazza, già presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane, è stato anche difensore storico di Enzo Tortora. Buongiorno Cagliazza.
1: Buongiorno avvocato.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno. Buongiorno a voi.
0: Allora, sono settimane, no, che il processo si sta facendo in televisione. Per lei tutto questo è normale?
3: Certamente non dovrebbe esserlo, ma sta diventando la norma. Soprattutto per una vicenda giudiziaria che ha un errore genetico, e cioè di non essersi i giudici fermati di fronte al dubbio. Qui c'è una persona che è stata condannata dopo due assoluzioni consecutive in primo e secondo grado, e sulla base di una rivalutazione dello stesso materiale probatorio è stato poi invece definitivamente condannato. Aggiungo un'informazione: che dopo la vicenda Garlasco questo non può più accadere, cioè il pubblico ministero non avrebbe più, oggi non può più, non avrebbe potuto più riproporre quel tipo di ricorso per Cassazione. Quindi diciamo, quando una vicenda parte da una situazione controversa come questa, diventa un boccone prelibatissimo, no?
1: Ce ne stiamo accorgendo, avvocato, perché comunque ecco, anche adesso ci sono, abbiamo nei nostri monitor di servizio diverse emittenti che stanno parlando di Garlasco, lo hanno fatto fino a pochi minuti fa e lo faranno sicuramente nel corso della giornata. Però mi sembra di capire, avvocato, che la cosa che forse andrebbe più combattuta è il discorso di quello che filtra e che poi i giornalisti, facendo il loro mestiere, va detto,
0: tutto,
1: ecco, cioè. Perché per esempio abbiamo saputo l'esclusiva del TG1 sul soliloquio in macchina di Sempio, alcune carte che sono state fatte leggere evidentemente a chi non avrebbe avuto accesso a quei dati, potrebbero provocare questo cortocircuito,
0: cioè,
1: di cui sta parlando.
0: È un processo pubblico, no? Si mettono le carte e poi la gente valuta in base a quello.
2: Però forse non ci rendiamo conto, quelle soliloquio di cui parlava Riccardo, ma è legale pubblicarlo?
3: Allora, in questo paese la violazione del segreto investigativo resta impunita, anche se formalmente sulla carta è un'ipotesi di reato, è in realtà un reato punito con una contravvenzione, con una multa o poco più. E quindi ovviamente non c'è nessuna deterrenza e il materiale filtra da ogni dove, quindi ma non è solo di questi giorni, ogni tanto escono notizie, vengono pubblicati, ma non solo per questa indagine, atti che non potrebbero essere pubblicati. Quindi questo è un grande tema, questo del segreto investigativo. Non si aprono indagini su chi viola il segreto investigativo, e naturalmente si danno, come si dice, spizzichi e bocconi di questo materiale, che diventa un'impresa veramente arbitraria. Per esempio questi soliloqui o un'intercettazione telefonica, ma pubblicare un brano di un'intercettazione senza che si abbia idea del contesto nel quale avviene,
0: certo.
3: del tono con il quale si dicono determinate, e diventa il regno dell'arbitrio, ognuno può dare l'interpretazione che vuole. Oggi stiamo sentendo smentite su un appunto che sembra che viene stato pubblicato da alcuni quotidiani tra i più importanti in Italia, qualificato come l'appunto del delitto, e poi due ore dopo i colleghi che difendono l'indagato dicono: no, guardate, era un appunto per una
1: sorta di cosa teatrale legata al conduttore di quarto grado Gianluigi Nuzzi.
2: Avvocato, secondo la sua esperienza, quanto questi processi mediatici poi possono influenzare il processo che va in tribunale?
3: Ma coglie il problema, uno dei problemi cruciali, perché naturalmente quando si scatena in questo modo veramente patologico, no? L'attenzione, la passione dell'opinione pubblica e dei media, il giudice non può non esserne condizionato. Mettiamoci nei panni del giudice. Mettiamoci nei panni del giudice della imminente ormai udienza preliminare che dovrà stabilire se rinviare a giudizio o no,
1: certo,
3: il nuovo indagato che è Sempio. E che come, come può? Insomma, è un essere umano, vive la quotidianità, legge gli stessi giornali, guarda la televisione come guardiamo noi. Come possiamo immaginare che questo giudice riesca a trovare la forza di essere indifferente alle, ai condizionamenti in un senso o nell'altro che gli vengono addosso? Ecco perché io dico, la passione dell'opinione pubblica per i fatti criminali è una cosa che accompagna la storia dell'umanità, non è che è un fatto
1: nuovo,
3: ma certo, dovrebbero esserci dei limiti e delle regole. Dei limiti e delle regole per la
0: sì, ma che ci dovremmo dare noi giornalisti per primi, non per legge in qualche modo, no?
3: Guardi,
0: di buon senso,
3: questo...
0: perché qua, caro avvocato, il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio
1: forse
0: in qualche modo, no, si infrange contro tutto questo. Alla fine verrà, finirà questa vicenda e tutti rimarremo col dubbio. Perché
3: sì,
0: questo polverone alla fine.
3: No,
1: però al netto di tutto è tutto condivisibile, avvocato. Però prima di salutarci, un'altra domanda gliela devo porre. Se dovesse però accadere qualcosa di clamoroso, cioè nel senso, se dovesse essere accertata la responsabilità di Andrea Sempio, certo, e sistematicamente a quel punto scagionato Stasi, perché c'è poco da fare, visto che non si parla neanche più di concorso in omicidio, quali responsabilità sì, però possiamo attribuire a chi fino adesso ha condotto le indagini, o con quantomeno chi ha condannato Stasi?
3: No, no, guardi, non si faccia illusioni, purtroppo in questo paese la responsabilità per la formulazione dei giudizi, diciamo così, e delle valutazioni investigative non appartiene, ecco, all'esperienza, alla nostra esperienza, diciamo che tutto viene considerato rientrare nella legittima, diciamo, valutazione dei giudici che possono aver sbagliato, eccetera. Non credo che risponderà nessuno, risponde lo Stato in questi casi, nel
2: certo,
3: senso che se vi è stato un'ingiusta condanna, un'ingiusta detenzione, il risarcimento sarà pagato dallo Stato e quindi tutti.
2: Chiaro.
0: Però la detenzione ormai c'è stata. Grazie all'avvocato Gian Domenico Cagliazza.
1: Grazie avvocato, buon lavoro.
2: Grazie.
1: E buona giornata.
3: A voi, grazie.
1: Grazie.
3: Grazie.

0: poi all'opposto c'è un altro caso investigativo.
1: Sì, noi confrontandoci ci siamo resi conto che ciò che sta succedendo a Pietracatella, dove sappiamo due persone sono state avvelenate da ricina, le indagini della procura di Larino non hanno un dettaglio così come lo abbiamo visto per altri casi sui giornali. Anche lo stesso risultato dell'avvelenamento lo abbiamo saputo senza sapere le fasi precedenti. Certo. È un esempio su come, secondo me, quando vengono diffuse soltanto le informazioni rilevanti, anche sui giornali, viene meno quella discussione su è colpevole lui, è innocente lei, che chiaramente non spetta a noi fare.
2: Sì, sicuramente
1: parte
2: in questo caso della ricina tutto risulta ancora un pochino fumoso, anche se ad esempio anche qui nelle ultime ore.
1: Però non lo sappiamo se è fumoso perché per non lo conosciamo.
2: Esatto. Però si parla ad esempio nelle ultime ore di una torta che sarebbe arrivata a casa della famiglia portata dalla zia, e comunque qui ci fidiamo anche di quello che dice la procura, che sta accelerando, che ha detto arriveremo presto alla verità. Questo filtra,
1: questo ci lascia l'idea che ci siano dei lavori. E noi cosa sappiamo? Sappiamo chi è interrogato e quando, ciò che appunto viene trasmesso ai giornalisti.
0: Tutto il resto sono nostre supposizioni, ma non è lasciato trapelare nulla.
1: Questo è ovviamente una nostra riflessione, magari ci stiamo sbagliando, però ci dà l'idea di come possano essere trattati diversamente due casi, ovviamente tanto lontani tra loro, ma che riguardano comunque una cronaca nera, e in un caso appunto non possiamo emettere noi il giudizio.

0: voce Chris Martin. Look at the stars, look how they shine for you. Alla chitarra Nile Rodgers.
1: Al piano Billy Joel.
0: Ai fiati Earth, Wind and Fire. Alle tastiere Art of Noise.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
6: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
11: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Vacanze in Italia al miglior prezzo? Ma fai da Conad! Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
15: Ma è perfetta!
14: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. Tan fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it. Anche domenica.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl vale davvero.
17: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
18: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAEG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e melone irettato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
20: Le notizie delle 8. Buongiorno da Antonio Cristiano. Niente accordo tra Stati Uniti e Iran, respinta la proposta di pace americana, Trump si infuria. Roberto Ciuti.
21: Non mi piace la loro risposta, inappropriata, totalmente inaccettabile. Il commento del presidente americano sembra preannunciare la ripresa delle ostilità. Ipotesi confermata dal premier israeliano Netanyahu, convinto che Trump sia pronto a entrare in Iran. L'obiettivo dichiarato è recuperare l'uranio arricchito ancora in possesso di Teheran, 400 kg circa, quanto basta per produrre una bomba atomica. Così no alla risposta iraniana, che prevedeva la fine del conflitto anche in Libano, la riapertura dello stretto di Hormuz e una riduzione del programma nucleare, che però non sarebbe stato smantellato. Ci prendono in giro, ma non rideranno più, la minaccia di Trump.
20: E la prima conseguenza è l'aumento del prezzo del petrolio. Oggi salgono del 4% i prezzi, il Brent sopra i $105 al barile, il WTI si avvicina a quota $100 al barile. Positivo al lantavirus uno dei 17 statunitensi rimpatriati dalla nave da crociera Ondius, lo fa sapere il Dipartimento Sanitario di Washington, che parla comunque di una positività leggera. Un altro americano presenta lievi sintomi, come un francese subito isolato da Parigi. I passeggeri della nave sono sbarcati a Tenerife e 90 sono già stati rimpatriati con 7 voli. Il ministro della cultura Giulia azzera il suo staff, inviati i decreti di revoca per il responsabile della segreteria tecnica Merlino e la segretaria personale Proietti, entrambi molto legati a Fratelli d'Italia. La decisione su Merlino per i mancati finanziamenti pubblici al documentario su Giulio Regeni, Proietti invece ha disertato una trasferta negli Stati Uniti. Il ministro dell'agricoltura Lollobrigida parla di normali avvicendamenti, ma filtra rabbia dai vertici del partito della Premier. Lo sport, la corsa Champions League è tutta aperta, il Milan perde in casa 3-2 contro l'Atalanta e viene raggiunto dalla Roma, che ha battuto 3-2 il Parma. A due giornate dalla fine ora sono appaiate al quarto posto, a un punto dalla Juventus e con 2 punti di vantaggio sul Como. La squadra di Fabregas intanto festeggia la sua prima volta in Europa, certa dopo l'1-0 a Verona, bisogna solo stabilire a quale competizione parteciperà. Il tecnico spagnolo esalta i suoi prima di essere travolto dalla festa.
22: Molto contento, molto soddisfatto, molto orgoglioso. Oggi è la storia, 2 anni fa, oggi, 10 maggio, data storica per il Como, per la città, andiamo promossi a Serie A. 2 anni dopo, oggi, andiamo in Europa. È un sogno, è una cosa che non si può spiegare facilmente, è una cosa incredibile. Ripeto che è la storia. Tra 20 anni ricorderemo questo giorno sicuramente e dobbiamo avere tantissimo...
20: E stasera la giornata di campionato si chiude con Napoli-Bologna. La squadra di Conte serve una vittoria per la qualificazione matematica alla Champions. Darderi e Musetti agli ottavi degli internazionali d'Italia di tennis, hanno battuto rispettivamente l'americano Paul e l'argentino Cerundolo, fuori Arnaldi. Oggi al Foro Italico in campo per i 16esimi Sinner, Cobolli, Bellucci e Pellegrino. Prossima edizione di Capital News alle 9.
23: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
24: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso irregolare soprattutto

0: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
0: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Via, via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
2: Amore, è fatta.
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: 22 alle 8 e 9 minuti, seconda ora di The Breakfast Club. Manca poco più di un'ora dall'inizio delle chiamate del telemarketing in cui ci vogliono proporre qualunque. Io secondo me qualche offerta l'ho persa.
1: 9:19 dici l'orario.
0: Più o meno, più o meno. Loro sanno anche quando finisce il programma.
2: No, gli orari sono spesso improbabili, anche sì, sui giorni della settimana. Mi sembra che fino a un po' di tempo fa, almeno il weekend, fosse più o meno preservato. Adesso non è più così neanche per il weekend.
0: La tariffa che avete di luce e gas non è la conveniente, perché loro ve ne fanno una più conveniente. Certo. Questa è naturalmente una pratica piuttosto invasiva, se non aggressiva, con cui le società di energia sono solite strapparsi clienti a vicenda. Adesso però appunto questi limiti dovrebbero essere introdotti anche nella telefonia, nelle telecomunicazioni
2: e nel campo del cosiddetto telemarketing selvaggio, argomento che abbiamo affrontato più volte con il nostro Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, che è con noi come ogni lunedì. Ciao Massimiliano, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Ciao. Buongiorno, buon voi.
0: Allora, regole che erano per l'energia non valevano per la telefonia?
3: Sì, c'era questa strana disparità di trattamento. Arriva il decreto bollette ormai qualche mese fa. Per inciso, diciamo subito a chi ci ascolta che se la situazione dei call center luce e gas non è migliorata è perché il decreto bollette da questo punto di vista non è ancora entrato in vigore, entrerà in vigore a metà giugno. Le regole per chi ci chiama per la luce e per il gas diventeranno queste: si può chiamare soltanto chi ha espresso un consenso scritto preventivo, sia che sia un vecchio cliente, perché anche i vecchi clienti, gli attuali clienti non possono essere richiamati dallo stesso operatore, eppure succede molto spesso, sia che sia un nuovo cliente. Quindi speriamo, incrociamo le dita che per luce e gas le cose dovrebbero migliorare, ma sono insorte le società telefoniche, perché questa disparità di trattamento effettivamente rischia di creare della confusione, anche perché lo stiamo notando tutti, le società telefoniche ormai offrono anche prodotti di luce e gas e viceversa, quindi c'è grande, diciamo, confusione a livello dei servizi che queste aziende offrono. Un emendamento presentato proprio sabato mattina, quindi notizia di queste ultime ore, dovrebbe equiparare la situazione. Quindi dal punto di vista del consumatore dovremmo sperare che chiunque ci chiami, perché il grosso delle chiamate sono telefonia, internet, luce, gas o al più televisione via satellite, diciamo abbonamenti in streaming, ecco, anche per questi tipi di servizi dovremmo avere delle regole più forti, poi speriamo che funzionino.
0: Senti Massimiliano, ma non è un vantaggio per noi consumatori? Io voglio magari cambiare tariffa, cambiare operatore telefonico e la mia compagnia mi richiama e dice: attenzione, ti facciamo il prezzo ancora più basso. Non funziona così?
3: In teoria sì, ma ovviamente il prezzo ancora più basso non è mai davvero conveniente. Il vero problema è che nel piccolo tempo di una telefonata, mentre magari stiamo facendo altro che ci raggiunge così al lavoro, non siamo in grado di capire effettivamente se stiamo avendo dei vantaggi oppure no. Quello che è successo negli ultimi anni dimostra che la maggior parte di queste offerte sono ingannevoli, quando addirittura poi non vengono riformate il mese successivo. Cioè l'altro grande inganno di queste chiamate è che magari l'offerta è sì conveniente, ma poi l'operatore ci mette poco a fare una modifica unilaterale. Anche su questo noi avevamo proposto che se ci attraggono e ci fanno cambiare operatore con una proposta fantasmagorica, quella debba restare ferma almeno 6 mesi, almeno un anno, perché altrimenti non ha senso. Il consumatore non può passare la sua vita a migrare da un operatore all'altro cercando non soltanto il prezzo migliore, direi, ma anche il trattamento più serio e più trasparente.
2: In estrema sintesi, Massimiliano, prima di salutarci, da quando è stata decisa questa stretta per quanto riguarda il telemarketing, secondo te qualche risultato è stato raccolto o siamo ancora in alto mare?
3: In questi ultimi giorni c'è una vera e propria aggressione totale da parte dei call center, mi dicono sui miei social 10, 20, 30 telefonate al giorno, proprio perché, visto che stanno arrivando nuove regole da metà giugno, si prova a fare...

0: tutto il possibile per acquisire nuovi clienti. Il mio consiglio, come sempre, non stipulate contratti al telefono, non è quasi mai vantaggioso.
1: Massimiliano Dona, Presidente Unione Nazionale Consumatori, grazie, alla prossima.
2: Grazie,
1: ciao Max,
2: lavoro.
1: Un abbraccio.
0: Ciao,
1: ciao,
0: buona
1: ciao.
0: Settimana.
3: The Breakfast Club.

0: veri tifosi si vedono nel momento del bisogno. Allo stadio olimpico Curva Sud c'erano i tifosi veri, c'ero io, c'era mio figlio Leone, c'erano tutti gli interisti. Dall'altra parte sguarnita la curva, il vuoto per una protesta
1: che va avanti da parecchio.
0: Ho dovuto spiegare anche a mio figlio per capire, dice, ma perché non entrano, qual è la, insomma, e alla fine ha appoggiato anche lui la protesta,
2: quindi è stato favore solidale
0: con i tifosi,
2: Lazio, che ci saranno però naturalmente in massa dopo domani mercoledì, quando sempre all'Olimpico, sempre Lazio Inter saranno di fronte per la finale di Coppa Italia,
0: lì stadio pieno,
2: sarà un'atmosfera sicuramente diversa. E intanto però va avanti il campionato. Ieri si è giocata la terz'ultima giornata, che si concluderà questa sera con Napoli-Bologna, che sta a cuore ovviamente la nostra Imma Baccelliere. E cosa vogliamo dire? Vogliamo celebrare il Como?
0: Allora sì, il Como che per la prima volta va in Coppa.
2: Va in Coppa, si è garantito almeno la Conference, vincendo a Verona.
1: Esatto, allora noi vogliamo ovviamente fare moltissime congratulazioni al Como, che è sicuramente un grandissimo e storico traguardo, come ha detto il suo allenatore Fabregas, però vogliamo un po' contestare il titolo della favola del Como. Non è una favola, non perché insomma non ci sia un lieto fine o non sia bello raccontarlo, ma perché la società del Como è la più ricca d'Italia.
0: Si hanno dato 120 milioni di euro per fare il proprio.
2: È una squadra che sta spendendo tanto, che però ragazzi bisogna anche saper spendere.
1: Assolutamente.
0: Ma tu se sei una squadretta che dici vabbè salgo su, mi prendo gli italiani e gioco e vado in Coppa, è un conto. Il minimo che devono fare era qualificarsi per
1: diciamo
0: le Coppe.
1: Di solito quando utilizziamo il termine favola intendiamo una piccola media società che di solito sta molto lontana dalla parte alta della classifica, con un budget molto limitato anche negli stipendi dei calciatori, che riesce comunque a raggiungere
0: che
1: grandi risultati.
0: Da parte di Breakfast Club contro
1: il Como, una citazione, ma il Bologna l'anno scorso quando è andato in Champions League era perfettamente all'interno di questo contesto. Non è il Como, il cui proprietario è il più ricco tra i proprietari di squadre di Serie A.
0: E l'allenatore
1: Fabregas è un azionista della squadra, cosa vuol dire?
0: Male questo, però.
1: Che oltre ad avere il suo guadagno guadagna in più quanto meglio la società, quindi a questo punto si pone la discussione, ma lascerà lui la squadra? Cioè se trovassero un allenatore peggiore di lui Fabregas perderebbe parte della sua azione, quindi insomma è una
0: oppure
1: situazione
0: oppure tu vai
1: un
0: in un'altra squadra poi che affronta il Como
1: e che fai?
2: Immagino che cambiando panchina Fabregas probabilmente verrebbero meno le sue azioni, le sue quote societarie del Como. Comunque detto questo e fatti i complimenti comunque meritatissimi al Como, diciamo che è deciso lo scudetto, quasi decisa la lotta per la salvezza perché Verona e Pisa sono scese, adesso la Cremonese si è riavvicinata a Lecce divisa soltanto da un punto, ci appassiona la lotta per la Champions League che vede coinvolte un sacco di squadre adesso,
1: parliamo oltre al Como che comunque può ancora ambire a quella posizione, ci sono il Milan che non sta andando benissimo,
2: ieri una batosta in casa fischiatissimo dopo il 3-2 con l'Atalanta, si sono complicate le cose per Allegri, la Roma che ha rimontato in pieno recupero contro il Parma, sembrava fatta per il Parma sul 2-1,
0: ma ha vinto 3-2, non posso urlare che piace Roberto,
1: insomma,
2: ci sono molte polemiche da parte
1: del Parma, c'è poco da dire su questo,
0: se mi sente qua aiutatemi, non posso parlare della Roma perché c'è Roberto.
2: Molte polemiche da parte del Parma, in particolare dal suo tecnico Cuesta, che ha contestato soprattutto il rigore in pieno recupero concesso alla Roma.
1: E visto che stiamo parlando di Roma,
0: la Roma è meritata.
1: Visto che stiamo parlando di Roma, raccontiamo ancora delle polemiche, perché adesso Riccardo magari non sarai d'accordo, ma perché troviamo tutta questa discussione sullo spostamento dell'orario del derby Roma-Lazio?
0: Sono andato a vedere la partita dell'Inter in concomitanza con gli internazionali di tennis, partita normale, c'erano pochi spettatori allo stadio olimpico, medi agli internazionali, però comunque sia era una situazione molto complicata da gestire, molto complicata Imma, perché gli ingressi del Foro Italico e dello stadio dagli internazionali e per lo stadio olimpico sono praticamente
2: sono
0: gli stessi,
2: attaccati,
0: quindi è molto difficile la concomitanza dei due eventi.
1: Diciamo
0: quindi
1: che per chi
0: fare?
1: Non è di Roma bisogna dire chiaramente è impossibile organizzare per la stessa giornata la finale, credo sia degli internazionali di tennis, è una partita delicata e sensibile come il derby.
0: Stiamo parlando del 17 maggio, domenica prossima.
2: Mi viene da pensare, qui i calendari di calcio si fanno in grande anticipo perché escono a luglio, i calendari, il tabellone degli internazionali di tennis,
0: l'abbiamo detto.
2: Conosce in anticipo, devo dire che non è stata una genialata far coincidere questi due eventi.
1: Questo senza dubbio.
0: Adesso si corre ai ripari.
2: Si corre ai ripari e c'è l'ipotesi abbastanza concreta di spostare il derby alla giornata di lunedì alle 18. Vogliamo sentire il questore Roberto Massucci cosa dice?
0: Su questo, sentiamolo.
3: Premesso che noi siamo attrezzati per gestire qualsiasi cosa, anche eventi difficili in concomitanza, però mi sembrerebbe di buon senso non far giocare nello stesso giorno degli internazionali di tennis, che sono diventati un evento mondiale, un evento altrettanto importante come il derby.
2: Eccoci qui, quindi.
0: Ha detto la sua, e anche se dicono che basterà probabilmente la Lega Calcio, la Serie A, insomma, loro puntano a spostare solo l'orario, ma non la partita, anche perché se sposti il derby, a cascata devi,
1: certo,
0: spostare le altre
1: partite. Però stiamo parlando pur sempre di un delle ultime due giornate di campionato, e quindi insomma secondo
0: fare.
1: Me si può fare, peraltro insomma la
0: tutto
1: la finale di Coppa Italia sarà
0: Sinner,
1: già giocata,
0: lo ricordiamo, perché
1: speriamo che sia colpa di Sinner, perché non lo sappiamo se arriverà in finale. Noi speriamo che sia effettivamente così.
2: Beh, avete dubbi?
1: Allora, finché
0: oggi
1: non ci si
0: 3,
1: arriva, io non
0: oggi
1: mi esprimo.
0: Alle 3, Sinner. Contro
2: Botvin cercherà di vendicare Berrettini, no? Che è stato sconfitto da Popirin. Si gioca alle 15, mentre per quanto riguarda la decisione ultima sul derby dovrebbe essere domani la giornata decisiva, per capire quando si
0: tra
2: giocherà
0: domani e martedì.
2: Quindi
0: al momento orari bloccati, diciamo così, del campionato.

0: lamentato del prezzo dei biglietti del Foro Italico, gli internazionali andati sold out, ovviamente quando gioca Sinner, abbastanza bene quando giocano gli altri italiani, poi un po' di spalti vuoti, perché comunque non solo l'ingresso allo stadio ma anche tutta l'area hospitality ha un costo abbastanza
1: importante.
0: Cioè, se ti compri acqua, birra o panino,
2: si va,
0: insomma,
2: un po'
0: il costo
2: su.
0: È importante. Su questo c'è una polemica che aveva innescato 2 mesi fa il presidente della Federtennis Binaghi,
2: sì,
0: che aveva giustificato i prezzi alti spiegando che come fosse dovuta alla necessità di limitare l'ingresso agli spettatori meno educati.
2: Cioè praticamente, cioè, chi spende di più è,
0: bravo,
2: più educato.
0: Il ricco non è mai cafone, il ricco si comporta bene secondo il presidente Binaghi.
1: Ma
0: capito? Allora mettiamo questi biglietti alti, così Briatore e tutti gli altri ci possano andare. Ma Bacellieri, a meno che qualcuno non gli dà un biglietto.
2: Esattamente.
1: Ma, allora caro, io ho pagato per andare a vedere la partita che vedrò fra qualche giorno, ma ho pagato tanto, secondo me veramente sono molto molto costosi. Poi chiaramente se gli stadi sono pieni, cosa vuoi dire, immagino che i prezzi resteranno gli stessi. Ma questa cosa che sono solo i ricchi sono silenziosi, bravi ed educati all'interno degli stadi del tennis, e i poveri non lo
0: come
1: so.
0: Hanno dimostrato i tifosi brasiliani, no, nell'ultima partita.
1: Sì, allora sappiamo che Fonseca è un tennista brasiliano molto promettente,
2: talento,
1: e ha un tifo davvero molto rumoroso.
2: Sì.
1: Pensate che in alcuni tornei, non in quello di Roma ma in altri, non ricordo se a Parigi o dove, hanno dovuto sospendere la partita vicina a quella di Fonseca perché era disturbata dal tifo brasiliano.
0: Però posso dire una cosa, ma perché siete così radical chic voi tennisti? Cioè perché
1: sì,
0: io non posso,
1: vero,
0: allora non dico ma mentre c'è lo scambio, ma dopo potrò urlare quello che cazzo voglio. Ma perché
2: allora,
0: voi dovete per
1: ma
0: forza,
1: allora è uno sport diverso
0: perché dovete
1: dal
0: andare
1: calcio,
0: al giudice di campo,
2: secondo
0: di lì,
2: me...
0: e dire no, stanno facendo troppo casino, digli di non esultare. Ma perché non devono esultare?
2: Ne abbiamo parlato anche per quanto riguarda la partecipazione e il coinvolgimento quando gioca Sinner,
1: certo,
2: no? L'abbiamo detto, io mi sono anche un po' alienato un po' di simpatia per questo, perché secondo me fare il tifo per il tennis significa fare il tifo soprattutto per una bella partita di tennis, no? Perché si
0: ma
2: può
0: no, io voglio fare il tifo con Sinner,
2: nel senso,
1: ma certo,
2: è evidente che da italiano se Sinner gioca contro Rudd è evidente che l'italiano faccia il tifo per Sinner. Poi c'è anche il discorso di vedere comunque una bella partita, e allora
0: sì,
2: se Rudd batte Sinner magari non ti strappi i capelli,
0: che nella politica del tennis e non è
1: allora,
0: concepito il fatto che il tifo sia eccessivo,
1: sì,
0: tra
1: allora,
0: lo scambio
1: hanno la, hanno la difficoltà nella, è un problema di concentrazione, perché chiaramente si tratta di uno sport individuale dove comunque devi stare molto attento.
0: Capito,
1: e
0: però
1: il silenzio è importante per
0: va
1: chi
0: bene
1: gioca, così.
2: Però ecco, vediamo che cosa succederà adesso nei prossimi
1: guarda
2: match.
1: Binaghi direbbe che sei proprio un tifoso povero.
2: Binaghi a te
0: ma
2: un biglietto,
0: io ci vado solo perché mi regalano i biglietti.
1: Appunto,
0: ma
1: vedi, per questo vuoi andare lì a fare casino, ma dove pensi di essere?
2: Senti,
1: ma mica sei una partita dell'Inter.
2: Il biglietto sono 400 euro e se va al bar del tennis un tramezzino costa 80 euro. Fate così, dirà Binaghi.
1: Se pago 400 euro il biglietto almeno fatemi esultare.
2: Certo,
1: questo mi sembra il minimo.
0: Però la cosa bella è che puoi entrare comunque con la birra, ti puoi sedere,
2: certo,
0: e
1: sì,
0: bere.
1: Sì, sì, sì. Beh, anche allo stadio puoi entrare con la birra.
2: Guarda, ti scrive Aldo, dice non è obbligatorio tifare come nel calcio. Vedi, quindi c'è un concetto di tifo diverso rispetto a quanto non accada sui campi di calcio.
0: Applaudire, ma in silenzio, diciamo così, ecco.

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Salse buone, signor! Salse Develey! 2 per 1, signor!
6: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
5: Develey ti salsa la vita!
7: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
8: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
9: Mamma, mi racconti una storia?
10: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
11: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter, quale onore!
12: Audible, da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
16: La spesa intelligente!
13: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
17: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... Con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura 2.
13: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
18: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
19: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
20: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
21: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
22: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
20: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
22: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
23: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
24: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 39 su Radio Capita, arriva puntuale anche certo. La rubrica Dimba.
1: Eccoci qui.
0: Cosa hai raccolto, cosa hai setacciato in questo fine settimana? Vai.
2: Allora, oggi vi parlo di una nuova candidata per le elezioni amministrative del 24-25 maggio, insomma ne stiamo raccogliendo un po' da tutta Italia, da dove si andrà a votare. Questa volta andiamo dalla provincia di Caserta a Rocca Monfina, spero di averlo pronunciato bene. La candidata Coletta Concetta ha fatto un video che ha fatto impazzire davvero tutta Italia, perché lei si è presentata come proprio una cittadina, una figlia di Rocca Monfina, elencando tutte le feste di paese alla quale, essendo insomma nata lì, ha partecipato nel corso degli anni.
3: Sentiamo. Molti mi conoscono come Tina, altri come la figlia di Gianni, la sorella di Mario, la mamma di Deborah, ma io sono Coletta Concetta e sono cresciuta in questa casa. Ho trascorso la mia adolescenza e la mia giovinezza qui a Rocca Monfina. Ho trascorso i fantastici anni 90 in questa piazza, nelle frazioni.
1: Come dimenticare?
3: Ho partecipato a tutte le manifestazioni e associazioni.
2: Eccoci.
3: Gruppo folcloristico, gruppo cantorum, le cose organizzate dalla parrocchia,
2: un po' varie.
3: Le fantastiche estate roccane che erano lunghissime, i falò di San Giuseppe.
2: Allora, io immagino la gente che ora vorrà andare alle feste di Rocca Monfina, perché le ha elencate con questo amore, questo trasporto.
0: Questo abbocco ci vuole, ci
1: pensavo
0: dritto.
1: Che San Giuseppe fosse solo i bignè, invece c'è anche il falò.
2: C'è anche il falò.
1: Falò.
2: Ma questa cosa dei falò è piaciuta tantissimo, perché la propongono Rocca Monfina come prossima location di Temptation Island.
1: Certo,
2: con tutti questi falò. Poi alcuni hanno notato il coinvolgimento emotivo della insomma della candidata dal fiatone che mostrava all'interno di questo video. Vi leggo soltanto un ultimo tweet che riguarda il ministro Salvini, che ha incontrato l'omologo giapponese che si chiama Kaneko Yasushi. Mi piaceva molto ripetere nome, e molti hanno detto: ma avrà capito il ministro giapponese che si è trovato qui che cos'è quella colonnina che compare davanti agli schermi in stazione con quei numeri strani, sai, più 120 più 90 minuti, che cosa sarà mai? Molti ce l'hanno raccontato proprio sui social, come in Giappone non esiste proprio la colonna dei ritardi, capito?
0: Quindi
2: non è contemplato. Invece lì in Italia si sarà visto quei 110 cosa. Che cos'è? Un numero da giocare all'otto? No, caro ministro Yasushi.
1: Come si chiama il ministro?
2: Kaneko Yasushi.
1: Kaneko Yasushi.
2: Altri hanno scritto: quando ero in Giappone dopo anni da pendolare sentì parlare di un disservizio per un totale di ritardo di 2 minuti.
1: Ricordiamoci che fu licenziato un responsabile delle ferrovie per il treno in anticipo,
0: Cioè, vero, anche questa quello, cosa.
2: Beh sì, perché se deve essere in orario, deve essere in orario.
1: Certo.
2: E quindi chissà se magari ci ha insegnato qualcosa Yasushi qui.
1: Yasushi. Ma il vice si chiama sashimi?
2: Ah, questa te la sei studiata.
0: Sushi.
2: Ah, dobbiamo ridere?
1: No, non siete obbligati.

0: se prima di passare la linea alla pubblicità o prima di passare la linea al giornale radio,
1: sì,
0: voi deste un'anticipazione dell'argomento successivo, giusto, la gente che non c'è un tubo da fare come me si prepara per mandarmi il messaggio, così è già nell'argomento. Non so se mi sono capito. Sì.
2: Chiarissimo. Certo.
3: Chi è Cogato? No? Sì, Cogato, sì, guarda, sì, sei talmente simpatico che facciamo così. Io ti chiamo in privato e lo dico solo a te l'argomento.
4: No, dai, diciamo, no, possiamo anticiparlo.
3: Dai, possiamo anticiparlo. Allora, si è fatto un gran parlare e si parla spesso della possibilità di adeguare, diciamo, alcune discipline sportive alla pratica femminile per renderle non so, più fruibili, più omogenee. Ecco, si parla della possibilità, ad esempio, di giocare con un pallone da rugby più piccolo rispetto a quello degli uomini per quanto riguarda i tornei femminili. Questa cosa mi sembra che stia dividendo molto anche le professioniste, cioè chi pratica questo sport a
2: sì,
3: livello
2: il discorso
3: femminile.
2: È si può senza diminuire il valore dello sport cambiare delle regole tra sport disciplina maschile e femminile? E beh, è una grande discussione, certo, perché non tutti sono d'accordo, anche gli sportivi e le sportive stesse.
3: Certo, sappiamo ad esempio che nella pallavolo la rete è nelle gare femminili è un pochino più bassa di quella maschile. Certo,
4: sono pochi
3: questo,
4: però gli sport nelle quali c'è questa differenza.
3: Sicuramente non va a discapito dello spettacolo, tutt'altro, perché il volley femminile è una disciplina bellissima da vedere.
4: Ne parliamo tra poco.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
3: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
7: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
9: E chiama uno.
8: Ma uno chi?
10: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
11: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
13: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: E ora la sfida finale. Cocktail.
15: Spritz al tramonto.
14: Colazione.
15: Cappuccino vista mare.
14: Estate.
15: Crociera all'inclusive con Costa.
14: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
17: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
16: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
17: Grazie, mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
19: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
20: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuta o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
19: E ora passiamo al cancro.

0: Onge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: Le notizie delle 9 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Positivo all'antivirus un americano, mentre la cittadina francese risultata positiva ieri è peggiorata durante la notte. La nave Ondius ha sbarcato i suoi passeggeri sull'isola di Tenerife per una gigantesca operazione di rimpatrio dei passeggeri. Stanno bene i quattro italiani in sorveglianza attiva dopo il viaggio nell'aereo su cui è salita per pochi minuti la donna olandese poi morta per antivirus. Risiedono in Calabria, Campania, Veneto e Toscana. L'Iran respinge il piano americano. Non mi piace la loro risposta, commenta Trump. Gli Stati Uniti monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e a un certo punto ce ne impadroniremo, aggiunge il presidente americano. Il petrolio ha guadagnato oltre il 3% con il mancato accordo. La borsa di Milano ha aperto da pochissimi secondi, ha aperto comunque in positivo con più 0,07%. Test invalsi. I risultati degli alunni italiani restano nettamente peggiori rispetto al pre-Covid. Jean-Paul Bellotto.
4: Ancora effetto DAD o no? È un divario pauroso se si paragonano i dati del 2025 con quelli del 18-19, secondo un'analisi del Sole 24 Ore. Gli studenti di quinta superiore che nei test invalsi raggiungono risultati considerati adeguati in italiano sono in media il 52,7% contro il 64,9% del pre-Covid. In matematica la media del 57 contro il 61,5 precedente. Il solco scavato è invece meno profondo se si guardano i test della terza media. La provincia di Lecco è prima tanto in italiano quanto in matematica. Divario ulteriore confermato è quello nord-sud, ma i pochi segnali di miglioramento sono in alcune province del sud, mentre in molte province del nord c'è un crollo.
3: Nuovi scioperi per il settore dei trasporti, oggi mobilitazioni negli aeroporti per i servizi dell'ente nazionale assistenza al volo. I voli EasyJet in sciopero dalle 10 alle 18. Il 18 maggio stop generale dei sindacati di base USB. Il personale delle attività ferroviarie si fermerà dalle 21 del 17 per 24 ore. Il Milan mette a rischio la partecipazione alla Champions League. Perde 3-2 in casa con l'Atalanta, scivola al quarto posto che condivide con la Roma, che ha vinto rocambolescamente 3-2 a Parma con rigore al minuto 101. Polemiche da parte degli emiliani per il convulso finale di partita, il tecnico romanista Gasperini.
5: Mi sembrano tutte molto evidenti. Io capisco la delusione aver perso la partita così, il minuto di recupero, una partita che pensavi di aver vinto. Quindi questo ha creato sicuramente una delusione a parte loro, che hanno giocato giustamente con uno spirito straordinario, e questo è molto bello per il campionato. A maggior ragione aver vinto con una squadra che ci teneva così tanto, per noi è un motivo di grande soddisfazione.
3: Prima volta nelle coppe europee per il Como, che vince 1-0 a Verona. Capital News torna alle 10.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via via.
6: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99 euro. Scopri di più su conad.it.
8: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura, con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Caro.

0: Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
0: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
1: Dammi qua. Peanut butter.

0: la terza ora di The Breakfast Club, perché lui ha preso questa onorificenza nel 2016 dalla regina Elisabetta II. Con Andrea Riccardo Imma, ultima ora, e come anticipato parliamo di sport femminili e in qualche modo di tecniche e gioco che potrebbe cambiare, insomma, le condizioni di gioco.
1: Esatto, perché le rugbyste proveranno a giocare con una palla più piccola. Ci sarà un esperimento vero e proprio che partirà a settembre in un importante torneo internazionale femminile di rugby a 15. Stiamo parlando dell'edizione della Global Series, che è il torneo internazionale tra le 12 nazionali più forti del mondo. Ci sarà anche la nostra, e quindi si procederà a questo tipo di esperimento, che però mi sembra di capire abbia diviso non poco il mondo del rugby femminile, soprattutto per chi lo pratica. Noi, per cercare di capirne di più, questa mattina siamo molto contenti di poter ospitare una leggenda, un simbolo della nazionale italiana di rugby, Sofia Stefan, che è con noi. Buongiorno Sofia.
0: Ciao Sofia.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti, ciao. Buongiorno.
0: Allora, nello specifico la proposta prevede di usare una palla circa il 3% più piccola e con lo stesso peso di quella tradizionale. Tu che ne pensi? Voi che ne pensate?
3: E so che ci sono opinioni contrastanti al momento, ma io sono in realtà molto favorevole, e anatomicamente parlando, in media le donne hanno le mani più piccole e ci consentirebbe, secondo me, di maneggiare meglio e aumentare il livello tecnico, insomma, delle partite. Quindi so che le inglesi non sono della stessa opinione.
2: Sì, infatti,
3: ma
2: volevo riportare la citazione, insomma, la dichiarazione di una rugbista inglese, insomma, di una

0: certa fama che è Harrison, che l'ha definita la peggior decisione mai presa nella storia dello sport, perché dice comunque la palla, cambiare le dimensioni della palla deve cambiare anche un po' le abitudini, l'allenamento, cioè non si tratta di un cambiamento così lieve. È così? Cioè bisognerà adeguarsi sotto tanti altri aspetti?
1: Beh, considerando che comunque ci sono giocatrici che si allenano con quel pallone da 15 anni, sì, ovvio che qualcosa cambierà, e come tutti i cambiamenti penso che avrà bisogno di tempo per venire assodato, ma sono sicura che sul medio-lungo termine sarà un cambiamento positivo. Penso anche agli altri sport di squadra, alla pallavolo, alla rete leggermente più bassa, il basket, il pallone un po' più piccolo, così come la pallamano. Non vedo perché noi dovremmo complicarci la vita, insomma.
2: Ecco, chi invece non è favorevole, Sofia, sostiene che ad esempio nel calciare con i piedi la minor superficie del pallone potrebbe rendere un po' più difficile questa pratica. Tu con la tua esperienza sei d'accordo o no?
1: Allora, devo dire che sicuramente il gioco al piede sarà un pochino più influenzato rispetto al passaggio, al gioco alla mano, e sicuramente sarà una questione di abituarsi, ma penso anche che mantenendo lo stesso peso della palla la sensazione, insomma, sulla gamba cambierà un pochino meno e sarà solo questione di abituarsi alla grandezza, che è davvero leggermente più piccola.
0: Sì, infatti l'abbiamo detto, sono 3%, insomma.
3: 3%
4: più. C'è
3: più
4: sempre
3: piccolo.
4: Un po' di polemica, Sofia, quando si parla di cambiare, di modificare delle specifiche magari del campo, del pallone, per quanto riguarda lo sport femminile, no? Se ne è parlato anche nel calcio, cioè comunque sia la struttura fisica delle donne potrebbe richiedere un campo un po' più piccolo, le porte un po' più piccole, no? È un tabù che è difficile da superare, secondo te?
1: Beh, lo è, perché diciamo che in generale lo sport praticato dalle donne fa un po' fatica ad emergere, no? Quindi nel momento in cui effettivamente riusciamo a essere sulla bocca di tutti o essere guardate, cambiare delle cose tecniche o delle cose che sono uguali agli uomini ci fa un po' paura, perché abbiamo paura forse di essere relegate in uno sport diverso che in realtà rimane esattamente lo stesso, ma trovo anzi che potrebbe migliorare, quindi dobbiamo accettare il cambiamento.
2: Allora, ho letto che ci sono sempre più ragazze che si rivolgono al rugby, insomma una disciplina che mi sembra di capire negli ultimi tempi stia raccogliendo molte più adesioni rispetto al passato. Tu consiglieresti il rugby alle ragazze, e per quale motivo?
1: Ma io lo consiglierei in realtà a tutti, non vedo perché non alle ragazze. E è uno sport di squadra in cui veramente la dimensione collettiva conta tantissimo, e è un bell'ambiente in cui vivere, sano, ci sono dei bei principi che vengono rispettati, e poi ci si diverte, si gioca con le mani, con i piedi, si può placcare, andare a terra, quindi è lo sport più completo che ci sia.
4: Senti, tu sei una professionista, come va con il gender pay gap, cioè con il divario retributivo di genere rispetto agli
1: uomini?
0: È un discorso importante, perché poi quando si parla di sport praticato da uomini o praticato da donne, certo, bisogna anche considerare l'aspetto economico. Insomma.
4: Voi vivete di rugby?
1: No. Assolutamente no, nel senso che iniziano soprattutto all'estero a esserci dei campionati in cui le giocatrici sono un po' retribuite. Dalla nazionale un gruppo di giocatrici è retribuita, ma tutte abbiamo comunque bisogno di avere un'altra attività o che sia prepararsi a fare un altro lavoro, ovviamente attraverso l'università, o comunque di averlo già un altro lavoro, quindi sicuramente la condizione è migliorata rispetto al passato, ma non possiamo considerarci professionisti.
2: Bisogna fare ancora qualche passo in avanti. Va bene, Sofia, noi ovviamente ti facciamo un enorme in bocca al lupo per questa nuova esperienza, che quindi vivrete a settembre con questa palla leggermente più piccola.
0: Poi ci racconterai
2: com'è infatti
0: andata.
2: Se sei d'accordo possiamo risentirci, così avremo proprio le tue impressioni di chi è stato sul campo. Grazie Sofia Stefano.
1: Sono qui per voi.
2: Grazie mille, un abbraccio.
0: Buona giornata.
2: Grazie. Ciao.
1: Ciao.
5: Questa è Radio Capital.

0: volevo dire che mia figlia gioca a rugby da qualche anno e in squadra ho trovato esattamente quello che sta descrivendo la giocatrice. E, veramente un bellissimo ambiente, amicizie, bello spirito di squadra, anche se la loro squadra è molto scarsa, non fa niente, quello non è importantissimo. E, si è anche già rotto un crociato e una mano, ma questi sono dettagli, migliorare. Davvero è un bellissimo ambiente e lo consiglio a tutte, anche alle femmine, appunto.
1: Benissimo,
2: quindi il metronomo, testimonianza
1: diretta, no, è la freccia, credo.
3: Il metronomo.
1: Freccia o indicatore di direzione.
2: Tu hai mai usato il metronomo, Imma?
1: Quello per la musica, no? Per tenere
2: pianoforte. Cioè, è essenziale averlo a casa.
3: Sono una grande musicista.
4: Buongiorno, se non mi sbaglio, anche nella pallanuoto le donne giocano a un pallone più piccolo, che quello usano le squadre dei ragazzi, dei più giovani, e anche nel windsurf, ad esempio nella classe olimpica, le ragazze usano una vela più piccola rispetto agli uomini.
2: Infatti,
4: ciao,
2: senza nessuno scandalo,
1: penso,
2: diciamo,
1: che da un punto di vista proprio anatomico non sia del tutto sbagliato, no, questo principio. Leggevo ad esempio che nel basket questa novità del pallone un po' più piccolo per le donne fu introdotta nel 2004 e devo dire che nessuno si è accorto di una sostanziale differenza nell'utilizzo appunto dei due palloni. Il basket femminile, soprattutto se giocato a certi livelli, basti vedere una partita di WNBA, che è quella americana, sono delle partite bellissime con dei punteggi proporzionati. Detto che c'era qualcuno che propose addirittura anche di abbassare il canestro per favorire le schiacciate, perché sappiamo che nel basket femminile la schiacciata è un colpo assolutamente raro, se non inesistente. Si sono tutte opposte perché hanno detto il problema nel basket non sono le schiacciate che non possiamo fare,
3: che
1: ma
3: comunque
1: anche
3: non le
1: giocate.
3: Farebbero, cioè la giustificazione delle giocatrici è stata quella che comunque per una diversa dinamica di gioco sono rare a prescindere dall'altezza del canestro. Diciamo che forse il discorso è anche capire che lo sport maschile non deve essere il criterio su quale costruire quello femminile. Se ci rendiamo conto che ci sono dinamiche di gioco differenti, differenze anatomiche, perché non rendere, come diceva la nostra ospite Sofia Stefan, il gioco più anche divertente, no? Per chi lo pratica e per chi lo guarda.
2: Avete sentito poi la differenza di retribuzione, che di fatto è inesistente nel rugby, dice tutte noi, anche in nazionale dobbiamo fare un secondo lavoro,
1: altrimenti non si campa con la palla ovale.
2: Avere un piano B da sfruttare presto, diciamo.

0: Ciao a tutti, volevo anche confermare che nell'atletica tutti gli attrezzi, la versione maschile e quella femminile, sono più leggeri. E per non parlare dell'altezza degli ostacoli, sia nei 400, e maschile invece ci sono i 110 con gli ostacoli a 1,06 e i 100, quindi 10 metri in meno, con degli ostacoli molto più bassi per le donne.
1: Sì, e tutto viene reso comunque piacevole e spettacolare al tempo stesso. Diceva bene Imma, sì. No? Forse il parametro non deve essere quello di dire questo sport al femminile deve essere perfettamente sovrapponibile a quello maschile. Ne abbiamo detto tante più volte anche sul calcio, no? Ci siamo anche un po' divisi su questa cosa qui. Basta accettare il fatto che siano due sport, non dico diversi, ma che comunque possono avere dei punti non di contatto che però non inficiano sulla gradevolezza nel vederlo, nel praticarlo.
2: Quante volte tutto abbiamo parlato di cambio di regole all'interno del calcio, ovviamente magari non relative alle dimensioni della palla, ma tante regole che sono cambiate nel corso degli anni, quindi anche lo sport è giusto che si adegui alle esigenze di chi lo pratica.
3: Buongiorno, sono Pasquale da Torino. Nella pallavolo femminile la rete è di una ventina di centimetri più bassa rispetto a quella degli uomini, eppure probabilmente sarebbe opportuno alzarla, perché le ragazze stanno diventando talmente grosse e forti da meritare, tra virgolette, una rete più alta.
1: Anche questa questo giornata. È vero, non so se
4: 1,95
1: sia il caso. Non so se sia il caso di tornare indietro, di riavvolgere il nastro. Fatto sta che il volley femminile è talmente spettacolare, così è bello
2: il
1: che
2: nostro volley femminile, perché l'Italia è inarrivabile. Accidenti. Nel volley femminile ogni Vincio tanto tutto. È giusto sottolinearlo.
5: Ciao Capital, in controtendenza nel softball le ragazze hanno da giocare con una palla leggermente più grossa di quella del baseball,
1: sì,
5: e non fa difficoltà.
1: È un po' più grossa ma è più leggera rispetto al baseball maschile. Infatti il softball è proprio una disciplina che nasce così, no? per il baseball femminile, con questa caratteristica della palla molto diversa da quella del baseball maschile.
4: Vedremo nel rugby, adesso che cambia la palla, quale sarà il movimento di gioco, che tipo di cambiamenti ci saranno.
6: Con questa viaggi con loro non sei solo.
7: Te esce fuori proprio la pronuncia americana.
8: Eh sì.
7: Capitol Records.
8: Capitol Records.
7: Sì.
8: Invece i tuoi amici Cockney di Londra come direbbero?
7: Capitol Records.
8: Capitol Records. Certo.
4: Sì. Ditemi un po' di titoli di cover, che sapete benissimo essere cover, che hanno superato in popolarità la versione originale. Oggi ci si ricorda più della cover che dell'originale.
6: Capital Records con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
9: Amore, è fatta.
10: Che cosa?
9: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
10: Sì, vabbè, ma non esiste.
9: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
11: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
12: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
13: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
14: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
15: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
16: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
14: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
17: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
18: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
19: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
20: Ma è perfetta!
19: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. Tan fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
21: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Via, via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
22: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
23: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
24: Previsioni del tempo.

0: Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui limiti. Al centro, come sopra, a sud, bello.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: Temperature in aumento.
2: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
3: Uno sono io!
4: Uno sono anch'io!
2: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
5: Fermati! Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
7: Capital Red Carpet.
8: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
9: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
8: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
10: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
8: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
10: Questa è la via.
8: Dal 20 maggio al cinema.
7: Capital Red Carpet.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Capital Red Carpet.
16: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
17: On air with Monge Gift. Gli snack monoprotein con i superfood.
18: Radio Capital. Solo bella musica.

0: alle 9.36 The Breakfast Club con Riccardo, Imma e Andrea. Dunque, periodo di tanto dibattuti test invalsi, lo sappiamo, sono questi test che vengono fatti all'interno della scuola italiana di ogni ordine grado. In questo periodo sostanzialmente si concludono, quelli di quest'anno vedranno la fine il 29 maggio, che servono per monitorare, diciamo così, il sistema educativo in Italia, prendendo in esame materie come italiano, matematica e inglese. Cosa è emerso dai test invalsi che si sono conclusi, relativi allo scorso anno, al 2025?
1: Che la pandemia non è mai passata, anzi sembra aver peggiorato la situazione. Più passa il tempo e più le performance dei nostri studenti stanno peggiorando. E lo scrive il Corriere della Sera, che anticipa dei dati appunto degli invalsi. Scopriamo, scrive il Sole, che l'onda lunga della DAD, abbattutasi a scuola tra il 19-20 e il 20-21, lascia ancora strascichi. 5 ministri e 4 governi dopo. Prendiamo la quinta superiore. Nel 2018-2019 gli studenti che raggiungevano il traguardo prefissato negli apprendimenti in italiano erano il 64,9%, quasi 2 su 3. Nel 2024-2025 invece il 52%. Insomma, siamo passati dal 64 al 52%. Peggio ancora in matematica, visto che allora eravamo al 61,4% e ora al 50,7%, quindi anche qui performance peggiorate.
0: Si è perso qualcosa, sì, non poco, e poi c'è il solito discorso dell'Italia a due velocità, perché sicuramente il sud fatica non poco, ma mi sembra di aver visto che anche al centro-nord ci sono dei risultati che non sono incoraggianti.
2: In realtà su questo secondo me bisogna fare anche una precisazione. È vero che nei risultati alcuni luoghi del sud risultano con punteggi più bassi, ma sono solo le province del sud a trovare un miglioramento rispetto ai dati precedenti, quindi è come se avessero ritrovato una strada per far sì che i punteggi sia in italiano che in matematica siano migliori rispetto all'era pre-Covid.
1: Volete sapere la città che va meglio di tutti? Quali sono gli studenti? Dove sono gli studenti
0: modello
1: più bravi?
0: A Lecco. Sia in italiano che in matematica, peraltro ho visto una certa sovrapposizione di dati in questo senso. Si registrano invece delle perdite importanti a livello di punti dai 10 ai 20 nelle grandi città, in particolare Milano, Torino, Genova, Venezia, Bologna, Firenze e Roma. Qui le cose, i dati non sono proprio
2: ottimali. Ecco, questo dato mi dà il pretesto per aprire una piccola polemichetta.
0: Vai,
2: perché io, è un limite mio, ma sono profondamente scettica verso le prove invalsi. Secondo me è davvero difficile poter valutare il punteggio, cioè con un punteggio il livello di una classe, peraltro con test che sappiamo sono standardizzati. E cosa succede nelle grandi città dove le classi presentano diverse complessità? Magari immagino una classe nella periferia di Milano in cui ci sono alcuni studenti stranieri che arrivano e hanno imparato l'italiano da poco. Come possiamo valutarli con un test standardizzato che valuta tutt'altri aspetti sulla comprensione del testo?
0: Allora,
2: quella classe mi risulterà con un punteggio molto basso, mentre invece magari l'insegnante si è impagnata talmente tanto da aver permesso a metà classe di riuscire comunque ad avere delle competenze di base sull'italiano.
0: Bisognerebbe trovare degli indicatori che possano, diciamo,
1: tenere conto di
0: delle
2: credo sia impossibile. Riconosco che dal momento in cui stiamo parlando di test che devono aiutare nell'indagine statistica sia molto difficile. Peraltro i test invalsi vengono utilizzati anche in altri posti europei, quindi non riguarda solo l'Italia. Il discorso è che molti professori, sapendo di avere determinate prove invalsi, costruiscono anche il percorso didattico su quella prova invalsi. Non è una prova,
1: tralasciando il resto del programma, dici?
2: Beh, comunque adeguandolo un po' a perché quel punteggio lì peserà poi anche su una determinata classe, una determinata scuola. Quindi
1: è una
2: dare
1: valutazione.
2: Un peso.
1: È
2: peraltro
1: difficile.
2: Non è più anonimo, ricordiamo, le prove invalsi non sono più anonime, rientrano all'interno di un voto anche per gli studenti. Non so se io non sono così convinta che sia uno strumento corretto per darci l'idea di quanto sappiano noi i nostri studenti.
0: Allora, c'è anche tra l'altro un altro dato che va tenuto conto, perché proprio da questa maturità sempre più vicina, quella del 2026, i dati del test invalsi di ogni studente saranno messi in chiaro sul suo curriculum, cioè praticamente tutti i diplomati italiani troveranno nel curriculum dello studente i risultati dei loro test invalsi, quindi questo servirà ad avere una visione ancora più completa probabilmente
1: e
0: del test.
1: E pensate che impatto c'è alla scuola primaria, dove anche i bambini sono chiamati a fare il test invalsi, no? E qualche genitore ha detto: io non lo mando mio figlio a fare questo tipo di test, non lo obbligo,
2: certo,
1: perché è troppo stressante per loro.

0: una professoressa che dà 50 pagine da studiare senza che le ha spiegate, ditemi voi se è normale. Secondo me la classe professori degli ultimi anni è diventata scadente sul serio.
1: Io non sono d'accordo.
2: Un po' generalizzante. Un po' troppo, sì.
1: Credo che sia un mestiere che è diventato davvero molto difficile, che tanti si impegnino tantissimo anche per adeguarsi ai cambiamenti.
3: Qualcuno dice dei nostri ascoltatori dovrebbero rimanere anonimi questi test e non
1: se hanno valore solo statistico, esatto, devono restare anonimi.
2: Di solito i test statistici sono anonimi
1: e questo non è più soltanto un test statistico,
3: che rientra poi nel curriculum dello studente, quindi no. Vai.
4: Brava Imma, condivido assolutamente quello che dici sul test Imbalzi. Io l'ho fatto per anni alle scuole medie e superiori e andavo molto bene in tutte le materie, ma al test Imbalzi non so per quale ragione risultavo sempre pessima.
1: Quindi, come vedete, è molto interessante,
4: secondo me non hanno senso.
2: A volte sono inattendibili proprio in questo senso. Tra l'altro volevo leggere questo messaggio di Vicky che mi ha colpito molto. Dice: a proposito delle prove Imbalzi, so per certo che quest'anno le ha svolte alla grande. ChatGPT è un ex insegnante ancora in contatto col mondo scolastico. Quindi.
1: Vogliamo anche dire che i test Imbalzi, per esempio, sono a crocette, a scelta multipla. Invece molte verifiche che si fanno nelle nostre scuole hanno le domande aperte, oppure le interrogazioni hanno un altro tipo di verifica, quindi bisogna anche abituarsi, qualcosa che in Italia non è così comune perché siamo abituati a un altro tipo di test in qualche modo.
3: Qualcuno butta lì la polemica sul sud dove tutti prendono 100, ma non credo che sia questo il tema, anche
1: ancora con questa storia.
3: Sì, ma i dati non dicono assolutamente questo.

0: Ciao ragazzi, sono Massimiliano e faccio l'insegnante. Allora, secondo me i test invalsi non servono assolutamente a niente, ma come si fa a valutare la capacità argomentativa di un alunno, la sua capacità di fare dei ragionamenti logici, la sua capacità di fare dei collegamenti, insomma di usare la propria testa con dei test a risposta multipla o peggio ancora vero falso, senza neanche una domanda risposta aperta? Allora, secondo me i test invalsi servono semplicemente per fare guadagnare soldi a quelli che sono incaricati di prepararli. Ciao.
1: Di metafore da uno che pratica il mondo della scuola,
2: però sì, molti insegnanti danno queste indicazioni.
3: Di contro risponde Grazia: i test invalsi hanno una impostazione più logica, meno procedurale, e quindi puntano a valutare la capacità di applicare ciò che hai appreso in un contesto un po' diverso, quindi dice utili.
4: Buongiorno Radio Capital, però purtroppo questa è una mia idea. E i test invalsi riflettono un po' la società attuale. Ma avete visto ragazzi a fare compiti come fanno? Cioè, se tu gli levi il telefonino gli ausili elettronici di intelligenza e non fanno nulla, le ricerche se le fanno fa da loro, i calcoli, le equazioni se le fanno fa da loro, sistemi fanno guardare da loro, progettazione. E quindi se ti levo quella e ti metto davanti a un foglio con una radice quadrata e un'espressione, un logaritmo, qualcosa, tu vanno pazzi.
2: Ma non è così, non è assolutamente così, perché non è ciò che chiedono le prove invalsi. Come abbiamo sentito da molti insegnanti, sono spesso ragionamenti logici. E poi anche questa cosa di dover ridurre sempre i giovani a quelli che si fanno fare tutto dall'intelligenza artificiale, insomma, in alcuni casi sarà anche così, non lo nego, ma insomma.
3: Tra pochi giorni sapremo il risultato delle ultime prove invalsi. Go.

0: buon inizio di fine, no, buon inizio di settimana, che di fine settimana, sveglia, a tutte le telespettatrici e buon inizio e fine, no.
1: Sì, vabbè, insomma, però ci siamo capiti.
2: Grado ci manca, esatto.
3: Buon inizio settimana, oh, buon, ecco, fine trasmissione.
2: Okay, questo, detto, no?
4: E soprattutto grazie a Sergio Martelli e Elisa Lancia, vi ricordo che si avvicina al nostro appuntamento col Salone del Libro di Torino, perché sia giovedì che venerdì saremo lì, giovedì con una speciale pizza surgelata col direttore Mattia Feltri, venerdì saremo noi tre con un grande scrittore italiano che ci farà
3: The
4: compagnia.
3: The Breakfast Club resta comunque allo stesso orario, noi vi racconteremo tutto tutti i giorni, sempre.
4: Lo faremo
3: sempre,
4: da sempre, qui all'eternità. Adesso, ciao, c'è il mezzogiornale, domani ciao, torniamo alle 7. Ciao.
5: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
6: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da

0: 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Giampi 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenore scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
3: Radio Capital ti consiglia
4: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio a Lingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosznahorkai, Emmanuel Carrer, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Anche stanotte zero riposo.
13: Allora cambiamo sistema letto.
12: Non è il momento di spendere.
13: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
14: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
15: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
16: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
17: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
18: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
19: Le notizie delle 10 a Radio Capital, buongiorno da Roberto Ciuti.
7: Piangono le borse europee dopo il mancato accordo tra Stati Uniti e Iran. La proposta americana è stata rifiutata da Teheran. Trump minaccia: ci stanno prendendo in giro, ma ora smetteranno di ridere, dice. La borsa di Milano al momento guadagna lo 0,21%. Positivi all'antivirus una francese e un americano, passeggeri della nave Ondius attraccata da ieri a Tenerife. In Italia intanto il Ministero della Salute parla di rischio basso. Antonio Cristiano.
8: I 17 statunitensi rimpatriati dalla nave da crociera sono in Nebraska nell'unità di quarantena nazionale. Uno di loro viene descritto dal Dipartimento Sanitario come leggermente positivo, un altro con lievi sintomi. È peggiorata invece nella notte una donna francese che aveva manifestato sintomi durante il rientro in patria da Tenerife, dove sono sbarcati i passeggeri della Ondius. Ora è ricoverata in un ospedale specializzato. Gli altri 4 francesi rimpatriati sono in isolamento. In Italia sono sotto osservazione 4 persone che erano su un volo dove per pochi minuti è stata presente una contagiata poi deceduta. Il Ministero della Salute sta preparando una circolare in cui, oltre alle misure in caso di contagio, si precisa che il rischio legato all'antivirus resta basso.
7: 2 giovani motociclisti sono morti in un incidente stradale ieri sera a Roma, Viale Marconi, zona sud-ovest della capitale. Si sono scontrate le 2 motociclette condotte da 2 ragazzi di appena 22 anni. Entrambi sono morti sul colpo. Milan abbandonato dai tifosi, i rossoneri perdono 3-2 in casa con l'Atalanta e mettono a rischio la partecipazione alla Champions. Sul 3-0 per i bergamaschi la curva rossonera si svuota. A pari merito con il Milan la Roma, che ha vinto 3-2 a Parma grazie a 2 gol segnati nel recupero. Poi il Como, che dopo la vittoria 1-0 a Verona festeggia aritmeticamente la sua prima partecipazione alle coppe europee. Capital News torna alle 11.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
19: Avvio di settimana ancora condizionato da moderata instabilità al nord e su parte del centro, mentre aumentano sensibilmente le temperature al sud. Nella prima parte della giornata il tempo sarà instabile, soprattutto a nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti dei rovesci irregolari. Nel pomeriggio sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso irregolare soprattutto sui rilievi. Soleggiato altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
20: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
21: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
20: E passiamo alla pagina sportiva.
22: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad. Via, via. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
11: Poltrone sofà.
23: Solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
24: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
25: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
26: E le focaccine ai piselli della Romagna?
27: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi. Fiorentini.
28: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: aspetta che arriva perché c'era corrente. C'era corrente.
1: Ah, sì. Chiudi.
0: Chiudi
1: la porta.
0: Aspetta, aspetta, anche perché hanno lasciato. Aspetta, sì. La finestra aperta.
1: Sì.
0: E questa era la porta che si è chiusa.
1: Questa sembrava una finestra, una Vasistas Velux. Quando la chiudi, capito che gli dai una botta verso l'alto, sai quelle di qualche anno fa che cominciano ad aver bisogno di un po' di lubrificazione.
0: Salutiamo gli amici che
1: sì,
0: hai appena
1: accettato. Amici di Velux, se ci volete mandare delle finestre, degli
0: pure.
1: Infissi, Benny ha una mansarda.
0: No,
1: qui a lui fa comodo,
0: mansarda.
1: Manco io ce l'ho un mansarda. Non mandate.
2: Il mezzogiornale.
3: Sono andato a controllare il 27 maggio al Teatro 6.
1: No.
3: Ma non c'è.

0: Sono Chef Blues, suono il tamburo,
1: sì.
0: Tutto lo spettacolo io mi metto lì, non faccio altro per una volta, ma sento, mi siedo e sto così.
1: A tambur battente.
2: No, ce ne saranno ancora una quarantina.
1: Sì, più o meno.
2: Allora, Teatro 7.
1: E poi, come si chiamano i timpanisti, quelli che, vero?
2: Ma io vedo proprio questa figura mitologica, e secondo me dovrebbe essere tipo con la bomboletta, tutto pitturato d'oro. Capito? Cioè io vedo proprio all'ingresso uno pitturino totalmente in costume.
1: Tipo i Rockets, però d'oro.
2: Sì, adamitico, okay. Però d'oro, chef seduto e con le gambe incrociate che suona il...
1: Che bello, però fare il timpanista non è semplice,
2: no,
1: per anche perché tu devi... vero? Devi dare il colpo nel momento giusto.
2: Devi andare a tempo, come fa Chef tutte le mattine in diretta. Allora, Teatro 7, il 27 maggio, andate sul sito Teatro 7, 7 è scritto col numero, andate su Fuori Cartellone, c'è il mezzo teatro se volete vedere questi due fessi che ebri del successo della serata precedente replicheranno quello che ancora, cioè abbiamo questa scaletta molto precisa, ma poi vediamo.
1: Mancano 15 giorni, due settimane esatte.
2: Bene.
1: Buongiorno, dunque, chef l'abbiamo già nominato, salutiamo e nominiamo anche Donna Moretti. Buongiorno a te, buongiorno Stefano.
2: Buongiorno Benny.
1: E buon inizio di settimana a tutti. I nostri ascoltatori ci hanno mandato già un po' di messaggi, un po' di fotografie anche che ti ritraggono sullo schermo accanto a Lillo, ma ha intervistato un sacco di personaggi nel fine settimana, avremo modo di parlarne anche perché un fine settimana è stato sportivamente parlando molto interessante,
2: pieno,
1: molto intenso,
2: pieno,
1: e ho visto anche che c'è un bello spread, forse Lillo è l'unico che hai guardato dall'alto in basso, perché per il resto ti sono capitati tutti.
2: Beh, calcola che dopo Lillo c'era Bellinelli.
1: Appunto,
2: Marco Bellinelli, due metri e più, però anche la media dei tennisti è comunque ormai intorno al 1,90 m.
1: È vero,
2: sì.
1: Erano certe caracche con gli ace, quindi lì bisogna essere alti, no? Tu mi insegni. Lo stesso Sinner credo che sia 1,92 m.
2: 92, 93.
1: Come andate il vostro fine settimana? Io speriamo bene.
2: Il tuo, Benny, com'è?
1: Bene,
2: quali sono gli highlights del tuo fine settimana?
1: Bene, ho mangiato
2: casa,
1: comunioni, cose così. Tornato a casa, sono morto e risorto nel giro di pochi minuti.
2: Davvero?
1: Davanti alla TV.
2: Ah, ok.
1: No, per la Roma. Di solito noi ce li fanno due gol nel recupero.
2: Normalmente va
1: storicamente.
2: Mentre invece la Roma ieri ha fatto
1: due gol
2: nel
1: recupero e quindi lì siamo andati avanti. Dai, è ancora bella questa lotta per la Champions, anche per la salvezza.
2: Assolutamente. 3-4-2-3-4-2-21-90. Domenica prossima c'è il derby di Roma, poi c'è la finale internazionale d'Italia. Ma anche durante la settimana accadono cose.
1: Sopravvivere.
2: Ne parleremo.
1: Ne parleremo. Lionel Richie, il prossimo, buongiorno.

0: meglio che c'è.
1: Fammi vedere quanti biglietti
0: sto
1: sono controllando. Sono avanzati.
0: Ci sono.
1: Perché prima serata 26 maggio è sold out. Seconda serata ce n'è ancora.
0: 27, sì, c'è qualcosa. Sono

0: Dancing on the Ceiling, Lionel Richie su Radio Capital al mezzogiornale. Abbiamo subito un messaggio di un ascoltatore.
1: Ma davvero?
0: 342 342 2190. Il programma lo fate insieme a noi, come al solito. Sentiamo questo vocale.
2: Pelocchero, sì. Mi è appena venuto il flash, ma domani esce il tuo nuovo libro e non ci dici nulla, non fai una marchetta, non lo so, in radio? Non è possibile. Forza, su, dici qualcosa.
1: Allora, grazie. Sì, allora, sì. A parte che lo mettiamo nel gioco.
0: Beh, la mettiamo come premio.
1: Questa settimana il gioco è accessibile soprattutto, non soprattutto, ma anche agli appassionati di tennis. Sì. Il libro esce domani, si intitola Di chi parliamo quando parliamo di tennis. Sono tutti aneddoti legati al tennis, ma in maniera molto allargata. È un libro che è scritto più per quelli che non conoscono troppo il tennis. Curiosità, cose strane, giocatori particolari, allenatori, inventori, sì, scrittori, cose di questo.
0: Tutto ciò che ruota intorno,
1: esatto,
0: a questo sport.
1: Senza andare proprio sulle partite, sulle cose.
0: E poi lo regaliamo questa settimana, quindi la maglietta, e poi abbiamo il cappellino, gli adesivi, anche il libro di Stefano.
1: A proposito di sport,
0: sarà troppo?
1: No, forse un po' troppo. Mirko ci segnala, sì, che ieri lui ha fatto un bel giro sul lago Trasimeno, cioè 342 342 2190. Sono andato un vocale e dice: perché ero felice che Perugia aveva vinto lo scudetto del volley maschile.
0: Come no?
1: E questo è il periodo, no, di scudetti, di assegnazioni di titoli.
0: Anzi,
1: e lui dice: fine settimana perfetto, perché venerdì mi sono visto la partita e abbiamo lo scudetto, sabato sono andato in moto, domenica sono andato tra mia figlia.
0: E comunque a noi abbiamo la nostra rubrica di fine anno.
1: Certo.
0: I nostri ascoltatori lo sanno, quelli più affezionati, ma lo ripetiamo anche di chi, a vantaggio di chi non lo sapesse. Noi facciamo la rubrica di fine anno che dura qualche settimana, diciamo il lunedì.
1: Sì, inoltre per giugno anche.
0: Il lunedì,
1: sì,
0: perché poi sono un sacco di playoff, play out di tutti gli sport, non solamente del calcio, della pallavolo, del basket, eccetera.
1: Cioè siete stati promossi. La vostra squadra è stata promossa in serie C2 di pattinaggio a rotelle acrobatico?
0: Esiste?
1: No, credo di no. Forse però pattinaggio in linea, online skating esiste. E insomma, ditecelo e noi pubblicizziamo quegli scudetti, quelle promozioni, anche consoliamo le retrocessioni che normalmente sulle pagine dei giornali non trovano.
0: La vostra squadra del cuore ha perso.
1: Consolatevi col mezzogiornale. Di anche l'altro?
0: La vostra squadra del cuore ha vinto?
1: Festeggiate con il mezzogiornale.
0: No, queste sono anche cose belle, perché ci sono la passione, ovviamente quando non trascende e non diventa altro, è bella anche nei piccoli cene, paesi. Ho visto paesini anche da 400 abitanti, certo, che giocano in eccellenza, che giocano comunque in campionati importanti, quindi lo facciamo anche tra poco, visto che è lunedì. Poi, a proposito di libri, mi sembra bellissima l'iniziativa dello scrittore Alessandro Baricco. Cerchiamo di essere un po' alti per un momento. Vai. Che il 17 giugno alle 20:47 in particolare del 17 di giugno dà appuntamento in varie piazze di Roma. Lui poi farà il giro, immagino. Stadio Palatino, Ara Pacis, Villa Torlonia, Mattatoio di Testaccio, Teatro dell'Opera, Piazza del Campidoglio. Poi non è detto che non replichi anche in altre città italiane. Per leggere Le notti bianche di Dostoevskij. Non vi preoccupate, non è uno di quei tipo quei libroni, no? Lunghi e faticosi da leggere. È un racconto un po' più breve, un romanzo molto breve, che in un'ora e mezza, diciamo, si può leggere. E ci sarà questo incontro in cui tutti leggeranno, staranno zitti e staranno lì e leggeranno il libro Le notti bianche di Dostoevskij.
1: Cioè legge lui?
0: No, ognuno legge per sé.
1: Aspetta, non l'ho capito. Cioè, ognuno ci si riunisce legge... e stia
0: nella piazza e ognuno si porta il suo libro e ognuno, non è che
1: ho capito.
0: Ognuno legge per sé,
1: tutti come se fossimo sulle panchine del metrò.
0: Esattamente.
1: E c'è anche Baricco che fa la stessa cosa.
0: E c'è anche Baricco che farà la stessa cosa. La chiama la tempesta silenziosa, cioè di quelli che si riprendono anche per leggere appunto un libro di Dostoevskij.
1: A proposito di luoghi di aggregazione, Benny, senti qua. Aspetta, saluta Gaetano, Federica, Esther e Lorenzo da Finale Emilia. Hanno colto l'occasione del 27 maggio il nostro umile spettacolo teatrale e loro dici: spinti dal mezzo teatro veniamo a Roma 3 giorni con i bimbi, festeggiamo il compleanno di lei. Avevo paura di essere arrivato lungo, invece mi fa piacere che ci siano ancora i biglietti.
0: Ci sono
1: ragazzi,
0: dai, grazie davvero. Quindi se poi il 17 giugno in queste piazze vi portate il libro di Meloccaro,
1: tanto...
0: più o meno un'ora e mezza si legge, no?
1: Beh, oddio, sono 360 pagine.
0: C'è Tiro Mancino su Radio Capital, Angoli di Cielo.

0: Fabio, Notti Bianche è una specie di friend zone antilitteram di Dostoevskij. In realtà in russo sarebbe Dostoevskij, l'esatta, adesso se c'è qualche amico russo.
1: Amici russi.
0: Quanti siete? Ce ne sono tanti.
1: Noi salutiamo tutti gli amici russi che ci seguono.
0: Che ci seguono, o anche di origini russe. Comunque, Le Notti Bianche è il libro di cui parlavamo prima, sì. 128 pagine, non è molto lungo, lo dicevo. E che friend zone perché? Perché parla di un incontro tra un tizio un po' un sognatore, uno che non sta tanto con i piedi per terra, e una ragazza. Lui si innamora subito di lei, lei mostra qualche interesse, però poi a un certo punto, non so se dire il finale, però
1: magari così, magari proprio il finalissimo. No. Oddio, è vero che è un libro, uno lo legge perché vuole leggere il libro, non perché voglia scoprire.
0: Allora, perché Notti Bianche? Non lo dico il finale. Perché Notti Bianche? Perché tutto questo incontro avviene nel periodo estivo di San Pietroburgo, quando c'è sempre la luce, no? Lassù, e quando è d'estate c'è sempre luce anche di notte.
1: Certo.
0: Va bene, questo per
1: abbiamo
0: quanto riguarda.
1: Abbiamo qualche messaggio, Sarina?
0: Era su Dostoevskij? No,
1: sì, sentiamo. Proprio su Dostoevskij, senti.
2: Com'è allegro Benny oggi, speriamo lo sia anche lunedì prossimo.
0: Adesso
2: speriamo.
1: Speriamo.
2: Ciao a tutti.
1: Perché l'amico si riferisce, immagino, alla contesa sportiva.
0: Ragazzi, ma che cosa volete dire?
1: Perché la sconfitta di ieri del Milan nella contemporanea vittoria della Roma ha portato un po' un rimpasto in zona Champions League.
0: Sono entrambi appunto uguali, però diciamo.
1: Però
0: che
1: mi pare che in caso di arrivo in parità
0: è il Milan che passerebbe nei confronti diretti e avanti. Quindi sta tutto nei piedi. Nella testa del Milan e della Juve, che sono avanti, noi non ci
1: vedremo,
0: siamo niente.
1: Vedremo.
0: Va bene, questo per il libro abbiamo detto, no? Abbiamo detto il tuo libro, abbiamo detto, basta, adesso torniamo bassi.
1: Torniamo
0: basta roba troppo culturale.

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: Aiuto, cadiamo!
2: O ti senti ACT?
4: Oh, che forza!
2: Miglio Cress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: Detroit.

0: €90. Regolamento nei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a €1,50.
4: Eurospin, la spesa intelligente.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, triplazione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da €34.900. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
9: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da €10 al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a €2,49. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a €7,49. Lidl vale davvero.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
12: Poltrone sofà,
13: solo divani, di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
14: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
15: Anche stanotte zero riposo.
16: Allora cambiamo sistema letto.
15: Non è il momento di spendere.
16: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
17: Scopri letto Alba a €429 e materasso Memory Way Air a €329. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
18: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
19: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da €17.950 qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
20: On air with Monge Gift. Gli snack funzionali grain free e gluten free.
21: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Walking on the Moon, Police, secondo quarto del mezzogiornale di questo lunedì.
1: Ma l'hai visto lo scherzo che hanno fatto l'allenatore di Sinner? Bagnozzi.
0: Che cosa?
1: L'ho chiamato Roberto Ferrari, sì, quello di Radio DJ, che fa gli scherzi online adesso, e gli ha detto che, dice, senta, buongiorno, vorremmo portare Sinner sulla Luna nel 2028, sono dell'ESA,
0: sì,
1: e volevo sapere se mi può dare l'assenso del ragazzo per fare questa... E Bagnozzi, poverino, che è di Ascoli Piceno, gli ha detto, guardi, deve chiamare l'addetta stampa per questo tipo di cose.
2: Scusami.
1: Cosa è bene? Che cosa è successo? Hai perso il controllo. E avevamo anticipato, gentili amici, la ampia pagina sportiva del lunedì, collegamenti brevi da tutti i campi per i resoconti. Partiamo da Benny, a te Benny.
0: Soprattutto quelli degli ascoltatori, le promozioni e le retrocessioni dalla serie Z alla serie A di tutti gli sport.
1: Fino alla cadetta.
0: Allora, sentiamo i nostri amici con i loro messaggi.
1: Prego.
0: Arrivati.
3: La Rondinella Firenze è arrivata in serie D. Mamma mia, fammi da Firenze.
1: Segna Rondinella.
0: Allora, Rondinella è, guarda, che è storico come club, serie D, quindi complimenti alla Rondinella.
1: Poi.
4: Ragazzi, buongiorno. Sì. Ieri il Certosa, una squadra di eccellenza di Roma, ha vinto il playoff regionale. Quindi adesso andremo a fare il playoff nazionale. Ci sarà una partita andata, una partita ritorno, da questa partita si deciderà chi andrà in Serie D, quindi forza Certosa Daje,
1: salutate tutti i certosini. Una sola cosa, amici, bene, quando mandate i messaggi specificate di che sport stiamo parlando.
0: Ma sarà calcio.
1: Sarà calcio, certo, ma sarà
0: Certosa. A me viene in mente Tuscolano.
1: Tuscolano è uno sport?
0: No, è il quartiere.
1: Pensavo fosse, se giochiamo a Tuscolano.
0: A me è venuta in mente la Certosa di Pavia, ovviamente.
1: A me è venuto in mente il Certosino.
0: Lo
1: mangio spesso spalmo su.
0: È invece un quartiere che si trova sulla Tuscolana, va bene.
5: Lupi. Domani tutto a Catanzaro, i lupi irpini vanno a Catanzaro, ci vanno a giocare i quarti di finale di playoff per andare in Serie A. Lupi, attenzione, i lupi sono tornati, forza lupi, Avellino, ole, lupi, ole. Lupi.
0: Ma anche bene, qui, quale sport?
1: Molto chiaro, però non è chiarissimo di che ambito, probabilmente sarà calcio.
0: Domani i playoff già ci sono, è finito, vabbè, noi ci fidiamo.
1: Lupi, andiamo avanti.
6: Buongiorno ragazzi, sono Diego.
1: Sì.
6: Sabato sera la squadra femminile del Civitavecchia Hockey Line ha vinto a Vicenza gara 2 per la qualificazione alle finali del campionato italiano di Hockey Line femminile, che peraltro ha già vinto un paio d'anni fa.
1: Ok.
6: E allora. Domenica, tra 15 giorni, ci sarà la gara 1 contro il Milano. Giocano a Civitavecchia.
1: Interessante.
6: E le ragazze sono veramente molto brave.
0: Brave.
1: Collegamenti
6: online femminile.
1: Ok, online femminile. L'ha detto 7 volte. In questo caso c'è un eccesso.
0: Comunque sì.
1: Ok, online vuol dire
0: che online.
1: Sì, inline.
0: Inline.
1: Vabbè, è pure online.
0: Se no è un ok su internet.
1: Scusami, io quando sono radiofonico mi viene online, però sì, sarebbe con i pattini in linea.
0: Su asfalto, su legno o su resina.
1: Tu pratichi
0: non
1: pattinaggio?
0: Su ghiaccio.
1: Tu pratichi pattinaggio?
0: Io solo quello su ghiaccio.
1: Su ghiaccio.
7: Va bene, allora approfitto per festeggiare una doppia promozione della mia città, Benevento.
1: Benevento.
7: Calcio a 5 in Serie A e Benevento Calcio in Serie B. Ciao ragazzi, siete fantastici.
1: Ottimo.
7: Alfonso da Benevento.
0: Ciao Alfonso.
1: Grazie Alfonso, perfetto. Questa è una corrispondenza dotta.
0: Beh, Benevento è andato tutto bene in tutti gli ambiti, no? Abbiamo sentito, quindi complimenti a loro. Vabbè, allora tra poco invece...
1: È finita l'ampia pagina dello sport.
0: Era questa,
1: ma qualcosina di Sinner, di Bezzecchi.
0: Chi se ne frega di Sinner? Lupi. Ci interessa dell'Avellino, mica di Sinner, del Benevento.
1: Tra l'altro, anche, voglio dire, è anche un riferimento al grande Maurizio Lupi.
0: Come no?
1: Noi moderati, voglio dire, un personaggio amante dello sport.
0: Prossimo presidente del consiglio.
1: Preconizzo.
0: Shanice.

0: Ce ne andiamo in Serie A.
1: Chi?
0: Serie A.
1: Chi?
0: Serie A.
1: È un corrispondente.
0: Ce ne andiamo in Serie
1: chiarissimo.
0: A.
1: Chiarissimo.
0: I giallazzurri del Frosinone in Serie A per il quarto anno.
2: Ma bello, grazie, bello, grazie. È vero. Tra le
1: promozioni diretti loro.
2: Complimenti a Venezia e Frosinone. Complimenti anche a Ciccio Graziani che durante la domenica sportiva ieri, parlando dell'attaccante del Milan Gimenez. Questo Gimenez non giocherebbe manco col Frosinone in Serie B. Gaffa, perché è stato promosso direttamente in Serie A, mentre parlavamo dell'Avellino, dei nostri amici lupi, domani Catanzaro Avellino e Modena Juve Stabia sono i primi due playoff per andare in Serie A, poi ci sono le semifinali e via discorrendo. Mentre oggi tu andrai più tardi,
1: sì,
2: perché se non arrivi tu non cominciano le partite al Foro Italico.
1: Ma non aprono proprio le porte.
2: Oggi chi gioca degli italiani?
1: Beh, tipo Yannick Sinner, così alle 3.
2: Che palle!
1: Alle 3.
2: Sempre lui.
1: Sì, sì. Contro il farmaco australiano.
2: Popirin.
1: Bravo, vedi che. Popirin che è stato il giustiziere di Berrettini. Gioca per oggi, gioca anche Cobolli.
2: Si è capito domenica che cosa succederà con la questione derby finale?
1: Al momento derby ore 12:30.
2: Sì.
1: 17. Cioè quando le orde dovrebbero già essere a posto,
2: quando i barbari vanno via dallo
1: stadio, ricostruiscono Roma gli addetti okay. E poi verso le 17 si gioca la finale, alle 17 accesso al campo immagino
2: alle
1: dalle 16 quando più o meno ci sarà una contemporaneità, diciamo, ma
2: non c'è la finale femminile, no, giocano di sabato,
1: giocano di sabato.
2: Sì, sì. È possibile spostare una finale di un torneo come quello appunto di Roma, farlo un'ora dopo?
1: No, perché a meno che non piova.
2: E facciamo piovere.
1: Quello possiamo farlo sicuramente. Però l'orario si è stabilito bene. Tutte le televisioni del mondo hanno calibrato i palinsesti su quello. Non puoi spostare l'orario.
2: Io ricordo sempre.
1: Lo puoi spostare, ma lo puoi spostare un mese prima.
2: Certo. Ricordo sempre che comunque a Londra ogni anno giocano quante squadre della capitale? 7-8 squadre. E giocano in contemporanea molto spesso.
1: Però non partite. Nello stesso, cioè lì proprio sai. Beh, che l'Olimpico è proprio senti che avverbio,
2: sì.
1: È proprio prospicente.
2: È prospicente.
1: Cioè prospice.
2: Capito?
1: Io prospicio a te,
2: allo
1: tu prospici a me,
2: tempo.
1: È proprio là. Per cui non è questo che dà. Perché se si giocasse, faccio un esempio, dico una cosa. Nello stadio della Roma che è stato fatto a Pietralata, sarebbe diverso.
2: Due cose diverse. Però diciamo che alla fine il problema è sempre quello. Anche perché non è solo la questione di.

0: del derby di Roma, ma anche tutte le altre partite devono giocare in contemporanea per via della,
1: certo,
0: no, della, della la Champions, no, quindi per avere un quadro, diciamo, devono giocare tutte allo stesso
1: tempo.
0: Perciò
1: orario. Tu mi stai dicendo che anche le altre giocano alle 12?
0: Certo, è certo. Il regolamento dice così: le ce ultime l'ho. Due partite devono essere giocate in contemporanea.
1: Alla Leccese, veramente?
0: E veramente. Zucchero! No.
1: Vogliate gradire, amici, le nostre gaudenti selezioni musicali?
0: Amore a profusione!

0: io ho un'ideona, Stefano. È chiusura, adesso diamo le notizie alle news.
1: E allora a te, Benny, per l'ideona.
0: Per risolvere la contemporaneità di derby e finale, si spostino gli internazionali di tennis di Roma e si facciano in un altro posto.
1: Scusa, c'è un campo? Hanno fatto un campo a Piazza del Popolo.
0: Facciamo,
1: allora, facciamo la finale lì. Tutti in piedi.
0: Tra poco, torniamo tra poco.
1: Ciao.
2: Alla voce Bono. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room. Alle tastiere.

0: alla batteria John Bonham. Al sax Grover Washington Jr. Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
1: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. Benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì!
8: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
10: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
15: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
16: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
17: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
18: Ufficio cose smarrite?
19: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
18: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
19: Mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
20: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
5: Ma è perfetta!
4: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
21: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl vale davvero.
22: Le notizie delle 11. Buongiorno da Antonio Cristiano. Gli Stati Uniti sono irresponsabili, noi ci stiamo difendendo. La reazione dell'Iran al no di Washington alla controproposta per la pace. Teheran l'ha definita ragionevole, Trump la pensa diversamente. Roberto Ciuti.
23: Non mi piace la loro risposta, inappropriata, totalmente inaccettabile. Il commento del presidente americano sembra preannunciare la ripresa delle ostilità. Ipotesi confermata dal premier israeliano Netanyahu, convinto che Trump sia pronto a entrare in Iran. L'obiettivo dichiarato è recuperare l'uranio arricchito ancora in possesso di Teheran, 400 kg circa, quanto basta per produrre una bomba atomica. Così no alla risposta iraniana che prevedeva la fine del conflitto anche in Libano, la riapertura dello stretto di Hormuz e una riduzione del programma nucleare che però non sarebbe stato smantellato. Ci prendono in giro, ma non rideranno più la minaccia di Trump.
22: Tanto la premio Nobel per la pace Mohammadi è stata trasferita in ospedale a Teheran, ha ottenuto la sospensione della pena su cauzione. L'oppositrice del regime, 53 anni, è stata arrestata lo scorso dicembre. Le sue condizioni di salute sono peggiorate durante la detenzione. A marzo ha avuto un infarto. Il rischio legato all'antivirus resta basso, lo si legge nella bozza della circolare del Ministero della Salute che verrà diffusa in giornata. La Spagna spera di completare oggi l'evacuazione della Ondius, la nave da crociera in cui si sono registrati casi di contagio. A Tenerife ci sono ancora alcuni cittadini olandesi e australiani. Tra i rimpatriati positivi una donna francese, poi peggiorata nella notte, e un americano. Un altro statunitense presenta sintomi lievi. Lo sport stasera si chiude la giornata di Serie A con Napoli-Bologna. La squadra di Conte serve una vittoria per avere la matematica certezza della qualificazione in Champions League. Prossima edizione di Capital News a mezzogiorno.
24: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
25: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
26: Il quadrotto?
25: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
27: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
28: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
29: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Via, via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
4: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
5: Ma è perfetta!
4: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.

0: Radio Capital, da 30 anni, solo bella musica.
1: Amo la cittadinanza.

0: Bob Marley, 11 e 7 minuti, la seconda ora del mezzogiornale.
1: Il programma rotola, il programma evolve, sì, accadono cose, trattiamo argomenti, notizie. Aggiornamenti,
0: ma anche il dietro le quinte, se vogliamo, certo. Perché poi quello che pensa e quello che dice, come si esprime la nostra Sara Moretti,
1: sì,
0: è un po' anche il sentiment, è un po' anche quello che può pensare e dire la gente comune.
1: Noi siamo a turno, sì. Meloccaro, Benny, Chef Blues, Sara Moretti, siamo uomini della strada, perciò ognuno di noi percepisce qualcosa e poi noi ne facciamo tema.
0: Per esempio, allora prima, durante il notiziario, la nostra Sara stava dicendo, ma adesso stanta virus, che dobbiamo fare?
1: Che dobbiamo fare?
0: Adesso torniamo un'altra volta con le mascherine. Tutti quanti, il lockdown.
1: Beh, Eder Parisi ha preso una posizione molto chiara.
0: Ha detto che lei non è vero.
1: Ha detto stavolta non c'è frega. Ha scritto una cosa in mezzo romanesco che uno dice. Allora, Eder, va bene che sei virologa, quello sì. Cioè quando esprimi i tuoi pareri sui virus, quello, la tua idea, quella che tu ti sei, quello sì. E ha scritto su X, ha scritto stavolta però non ci piate pel culo. Una cosa del genere, una cosa brutta.
0: Semmai.
2: Eder. Piacevi tanto quando ballavi, però adesso non è che proprio leggere i tuoi beat non è proprio.
0: Però vabbè, ci stiamo riferendo, no, a questo famoso focolaio dell'antivirus su una crociera fatta fino a qualche giorno fa. Una crociera, tra l'altro, costava 25.000 euro. Non è perché è una crociera della MV Hondius, questa
1: di quella
0: nave,
1: dove vai tu con Anna?
0: No, questa piccola nave con 33 giorni di navigazione prevista nell'Oceano Atlantico Meridionale. È una crociera per pochi, diciamoci la verità, soprattutto per quelli che amano la natura, andare a vedere i ghiacciai o quello che ne rimane. E qui si trattava di andare a vedere la penisola antartica, Sant'Elena, ecco, comunque.
1: Beh,
0: una bella crociera, e quindi è finita come è finita. Però diciamo anche, no, a Sara, a tutti quanti gli altri, stando a quello che dicono gli esperti dell'OMS, non è il Covid, cioè non è un virus misterioso perché è conosciuto da decenni, non si trasmette facilmente da persona a persona, non è contagioso durante la fase asintomatica, che era quella la cosa più pericolosa, diciamo, soprattutto del Covid. Quindi ci stanno dicendo stiamo tranquilli, okay?
1: Ricordiamoci amici che noi leggiamo queste cose, oddio impazziamo, vado dallo psicanalista, voglio i farmaci, perché però noi siamo immersi, sommersi e viviamo ogni secondo della nostra vita pieni di virus,
0: ma certo,
1: ovviamente,
0: certo,
1: che, con i quali conviviamo.
0: Quindi non succederà che torneremo a dire andrà tutto bene, sai?
1: No, esatto.
0: I cartelloni.
1: Non faremo i concerti dalle finestre.
0: Andrà tutto bene.
1: Non giocheremo a tennis da una palazzina all'altra.
0: No.
1: Purtroppo no. Che bei momenti.
0: Aspetta, adesso mi è venuto in mente quel tizio che si era affacciato sul balcone, che è diventato virale.
1: Ma troppi ce ne.
0: Cos'è che dice? Resistiamo. Cos'è che disse? C'è una cosa. Andrà tutto bene.
1: Ecco, ti vorrei ricordare, Benny, che il mezzogiornale è nato in pieno Covid.
0: Noi abbiamo
1: iniziato a trasmettere insieme a settembre del
0: 2020.
1: Io uscivo di casa, Roma è la percorrevo. C'era un grande vantaggio.
0: Si scorreva.
1: Sul Lungotevere si scorreva. Ci mettevo 10 minuti ad arrivare, oggi ci metto 40.
0: Questo. Però diciamo che stiamo tranquilli. Per ora stiamo tranquilli. Ah, certo.

0: ce la faremo. Ecco, bravo, l'amico Daniele ce l'ha scritto. Ce la faremo! No, è vero.
1: Osservammo, diciamo, registrammo molti ne usciremo migliori.
0: Sì,
1: ecco,
0: sì.
1: Non è esattamente andata così.
0: Volendo fare un nuovo slogan, no?
1: Sì.
0: Per assurdo. Non succederà niente, per assurdo.
1: Ah, tu ti vuoi mettere le mani avanti?
0: Io farei come slogan,
1: sì,
0: a Dio piacendo.
1: Sì.
0: A sto giro.
1: Io, anche, diciamo, la trasposizione del più banalotto, se Dio vuole.
0: Se Dio vuole, affidiamoci Dio vuole. All'altissimo. Ecco.
1: Io aggiungerei anche 342-342-2190. Benny, stiamo nelle mani di Dio.
0: Esatto. Ho al massimo uno slogan che volete voi, dai.

0: Rick, il virus perfetto per il mezzogiornale, essendo anta.
1: Cioè, ragazzi, se, voglio dire, chi meglio di tutti gli anta ascoltatori di Capital e del mezzogiornale in particolare? Noi siamo allenati alla... Ci può mai far paura l'anta?
0: No, ma che se mai?
1: 40, 50, 60, 70, 80.
0: Dunque abbiamo un po' di slogan: non più andrà tutto bene, sì. Ma Alessandro come se fosse Antani. Ecco, questo è uno slogan
1: molto
0: che
1: molto buono.
0: Sì, sì. E poi Christian scrive: intanto tocchiamoci, non si sa mai.
1: E Antonio da Salento scrive: giustamente voi avete fatto il mezzo teatro, sì. Vedi? Pensate al distanziamento. Lo vedi? Abbiamo fatto il teatro 7, noi il 27 abbiamo ancora dei biglietti liberi. Perché si chiama mezzo teatro? Perché ne abbiamo riempito solo mezzo?
0: No.
1: No, non funziona così. Però ce n'è ancora un terzo libero, ragazzi.
0: Andiamo con un po' di nostri amici con il...
2: E se non ce la faremo, ce la farà Romolo. Buongiorno, mezzi giornali.
0: Sì.
1: Questa è carina.
0: Sei carina.
1: Se non ce la faremo.
3: La nuova Dieter Parisi. Se l'antivirus si cala. E dalla nave arriva al mezzogiornale.
0: Tutti accettiamo di tutto.
2: A Napoli a volte diciamo: quando è good, too black da midnight, non può venire. Ciao Danello.
0: Un po' napoletano e un po' inglese. Abbiamo mischiato, ma era un
4: a
0: bel mashup.
4: A proposito del usciremo tutti bene durante il Covid, ho ricondiviso un post proprio di quel periodo in cui avevo pubblicato la foto della frittata di cipolle e ricevetti una marea di commenti: quando usciremo da questa quarantena, dobbiamo mangiarla tutti insieme, amici, meno amici, parenti, conoscenti. È passato il Covid.
0: Niente.
4: Ma siamo sempre più soli, peggio di prima.
0: Peggio di prima.
1: Però la frittata di cipolle. Non perdere le speranze, amica mia. La frittata di cipolle accomuna, avvicina. Oddio, meglio non troppo vicino.
0: Ma io l'ho mangiata ieri la frittata di cipolle. Me l'ha fatta mia mamma, buonissima.
1: Ce l'hai un voglio dire un contraltare? Cosa fai? Se uno ha l'alito cipollato,
0: sì,
1: cosa deve fare?
0: La mentina.
1: No, mentina non fa niente. Così l'alito te sa demente a cipolla, non va bene. Credo latte. Credo che il latte.
0: Ma no, vabbè, ma
1: un sorso di latte possa
0: attutire. Ma la cipolla cotta, guarda che...
1: No, non è drammatico. L'aglio molto peggio.
0: E poi questo è il periodo proprio di frittate di cipolle, di asparagi, c'è un'esplosione di asparagi.
1: Addirittura l'altro giorno c'era una pietanza, sai, qui al foro capita spesso che ci siano cose pronte, no? Per mangiare nei vari stand, c'era salmone, un pochino di maionese e salmone con delle cipolline.
0: L'erba cipollina. Che è questo proprio periodo. Tra l'altro, sempre a proposito di virus, di cose di questo periodo qua.
1: Ah, bene.
0: I pollini. Questo è il periodo dei pollini.
1: I pollini.
0: Ma lo sai che ho scoperto questa cosa io da ignorante della materia, perché grazie al cielo
1: non hai di tante cose, voglio dire, quella non ce l'hai.
0: Mi mancava solo l'allergia al polline. Non sono quei batuffolini bianchi che vediamo volare in primavera, non sono quelli i pollini.
1: No, quelle sono spore.
0: Quelli sono pappi. Cioè i frutti del pioppo femmina.
1: Però,
0: perché è sempre la pioppa.
1: Però, amica pioppa femmina, quando tu fai i pappi. Quelli, se tu vai in bicicletta, se tu passi, a un certo punto ti si piazza, non impollineranno.
0: Danno un po' fastidio. Però i pappi, sembra cotone, no? Sai, non causano allergie. Mentre il vero polline è invisibile, è una polverina invisibile, e che purtroppo crea problemi a tanti di noi. Quindi starnuti e cose del genere, però non c'entrano niente. Quindi se passate sotto una pioppa femmina,
1: se passate in un pioppeto, amici che in questo momento siete in un pioppeto, fateci sapere al 342 342 2190. Avete dei pioppi in casa?
0: Però accanto a una pioppa ci sarà anche un pioppo, immagino. Perché sono i pioppini.
1: Beh, nella vita ad ogni pioppa più o meno molti pioppi per una pioppa.
0: E che se nascono tutti i pioppini e piccolini che poi diventano grandi. Ci sono i Cure su Radio Capital.

0: Friday I'm in love, i Cure su Radio Capital. Pioppie buoi dei paesi tuoi, ci scrive uno.
1: Giusto, beh, gli antichi provvedono la saggezza popolare.
0: Degli anta, vedi gli anta.
1: Vedi gli anta.
0: Abbiamo tre messaggi sui pioppi, quindi sui pollini, il fatto che questi pappi che derivano dai pioppi, dalle pioppe, cioè dai pioppi.
1: Il pappo
0: femmine,
1: del pioppo.
0: Esatto,
1: del pioppo.
0: Non sono proprio il polline quello che ci fa starnutire, no? Sentiamo un po' i nostri amici.
2: Danni, dirgli a questi che noi abbiamo. Sì. A Vasso Marina il camping il pioppeto.
0: Sì.
2: Di sto periodo là si poteva passare assolutamente.
1: Assolutamente. Ma perché ovviamente il camping il pioppeto di Vasto Marina, sì, da dove Benny origina,
0: sì.
1: Il nome originerà proprio dal fatto che c'è veramente.
0: Ci sono i pioppi.
1: Metti la tenda là sotto.
3: Non, però, passi, non vi dico la goduria di lavorare all'aperto qui a Crema, nello specifico con i pioppini, come li chiamiamo qui.
0: Sì.
3: Che ti entrano dappertutto, in bocca, nei vestiti, dentro il camion, dentro casa,
0: tutto.
3: Forse in un posto no, per fortuna.
1: Fortunatamente no. Però lì poi si ammassa, fanno anche, capito, il gomitolo.
0: Sì, assolutamente, sì, si creano la bambagia, la cosiddetta bambagia, no? Poi.
4: Nel mio cortile ho piantato moltissimi pioppi, naturalmente maschi e femmine.
0: Certo.
4: Infatti è bellissimo in primavera perché sembra che nevichi e il prato è straordinariamente chiaro,
0: bianco,
4: un tappeto
0: bianco.
4: Meraviglioso.
0: Va bene.
1: Poi Maria Rosa dice: ho fotografato un campo di grano avvolto da pappi.
0: Sì.
1: E Giampaolo ti fa i complimenti, Benny, perché c'era mancanza nella radiofonia italiana.
0: Certo.
1: Dice: bravo Benny,
0: oh,
1: finalmente uno che ne sa che i pappi sono fatti di cellulosa, cioè un materiale inerte.
0: Sì.
1: Oh.
0: Però non è detto che il pappo poi non trasporti dei pollini dentro.
1: Beh, si appiccicano al pappo.
0: E poi
1: comunque il pappo fa tutta, quando si mette, fa tutta una pappa.
0: Stavo per dire io, guarda, era
1: i grandi problemi dell'Italia.
0: Tra poco il nostro mezzo quiz, attenzione!
1: Roba forte!
0: Roba forte!
1: Forte.
0: Tanti premi oggi, eh!

0: Con loro sei in buona compagnia.
1: Il programma scansonatissimo che state ascoltando si intitola Fattore C.
2: Ma non mi metterai i bastoni tra le ruote anche oggi, perché no. È da ieri che voglio trattare questi argomenti.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato, dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: È così bello innamorarsi follemente, ma è così bello anche sentire la follia in onda qui a Fattore C.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Radio Capital ti consiglia
0: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, all'Ingotto in città, torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosznahorkaie, Emmanuel Carrer, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
6: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
7: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
8: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
9: E chiama uno.
8: Ma uno chi?
10: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
11: Amore, mi racconti una storia?
12: Va bene, dai.
13: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
10: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
14: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
15: Corri da Troia!

0: Tronì, non ci sono paragoni. Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su conad.it.
1: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
2: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
4: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
6: Radio Capital. Solo bella musica.
7: No, Radio Capital, assolutamente questa settimana dovete farmi vincere il premio. Non è possibile che io non abbia in regalo il libro di Meloccolo. Assolutamente da vincere.

0: Simon su Radio Capital, lunedì tortellini. Non lo so se a Bologna mangiano il tortellino.
1: Lunedì. Cos'è?
0: Che ne so io, di solito.
1: No, nella tradizione, cosa? Perché giovedì gnocchi.
0: Giovedì gnocchi.
1: Venerdì pesce.
0: Sì, e lunedì tortellini. Mi sembra evidente. Sì. Scusami, che vanno sempre bene, mangiati in tutto il resto della settimana.
1: Soprattutto sì. Se c'è qualcosa di correlato, una notizia da cui trarre.
0: Da cui trarre spunto. E noi traiamo spunto proprio dalla storia del tortellino, di una illustratrice molto brava, tra l'altro si chiama Cristina Cati di Bologna. E molto brevemente, che cosa è successo? La storia del tortellino è nella bocca di tutti,
1: nella e sulla,
0: questa mi è piaciuta,
1: sì.
0: È nella bocca di tutti, perché è la storia appunto di Davide contro Golia, con l'illustratrice Cristina Cati, alla quale è stata sottratta non ieri, nel 2021, ma tu sai quali sono i tempi della giustizia.
1: Pare anche rapido, voglio dire, vuoi non metterci 5 anni
0: per decidere. È stata sottratta dal gigante Ikea l'idea di un tortellino illustrato per vendere poi dei prodotti della grande catena di distribuzione dei mobili, e non solo dei mobili, in tutto il mondo. Che cosa raffigurava questo poster ideato da Cristina Cati? Un tortellino, un vero e proprio tortellino, anche perché
1: bello,
0: lei è
1: grosso,
0: di Bologna.
1: In primo piano.
0: Esatto, e sotto il tortellino una serie di quadratini colorati che rappresentano gli ingredienti della ricetta, che ne so, bianco per la farina, giallo per l'uovo, rosa per la carne,
1: quello che è.
0: Tutto quello che ci va dentro. Poi si sa che le ricette cambiano a Bologna in un modo e a Modena in un altro, ma non ci addentriamo in queste questioni qua.
1: Però insomma l'idea era quella di mettere sopra l'arte del tortellino, proprio nella sua imperfezione perfetta, sotto invece dei quadratini che raffigurano i colori dei singoli elementi.
0: I colori Pantone.
1: Esatto. Questo contrasto tra il tortellino e invece sotto dei quadratini.
0: È stata avvisata da una sua follower su Instagram e dice: guarda che stanno usando la tua immagine.
1: Questa immagine la nostra amica Cristina Cati l'aveva generata per
0: il suo sito, che si chiama, visto che diciamo di Ikea, diciamo anche del suo sito, Modoro. È un sito che ti dà la possibilità, lei ovviamente tramite le sue illustrazioni, di poterle utilizzare per le tovaglie, per tutte cose da cucina. Vedo donna Moretti interessata, per le tovagliette, gli strofinacci.
1: Cioè tu puoi stamparti,
0: esatto.
1: Puoi realizzare degli oggetti da cucina che stai dicendo tu con le sue immagini.
0: Vuoi fare gli strofinacci con l'aglio sopra?
1: Okay.
0: Lei te lo fa.
1: Però chiaramente se invece la mia idea, che comunque nel mio piccolo sito anche artigianale sta lì, la prende un grande brand e ci fa un'immagine, tu mi devi pagare.
0: Un po' ti rode il tortellino.
1: Amico svedese.
0: Ecco appunto. L'Ikea ha riconosciuto subito, diciamo, la situazione, ha tolto dal commercio, però giustamente la Cristina Cati voleva anche un riconoscimento non è dato saperlo.
1: Leggo
0: per ora.
1: Da alcuni siti, i soliti ben informati dicono alcune migliaia di euro.
0: Io mi affido a quelli.
1: Secondo me, a occhio, un 5K qui ci stanno tutti.
0: Ci potrebbe, però sai, è anche una vittoria morale questa.
1: Soprattutto,
0: no?
1: Però
0: soprattutto
1: ci vai pure a fare una bella vacanza, diciamo, con chi vuoi tu. 4 storie di cibi o oggetti di cibo, insomma, come può essere un tortellino, però cose del genere, che sono stati utilizzati per delle pubblicità. Stavolta però senza rubare immagini a nessuno. Una di queste immagini che sto per dire non è mai stata immaginata.
2: Number one.
1: Nel 97, vuoi non sapere, Benny, che in Nuova Zelanda fu rappresentato per pubblicizzare i kiwi. Un kiwi con la chiusura lampo.
0: Bello. Kiwi.
1: Tipo astuccio.
2: Number two.
1: Famosa un'altra pubblicità americana, anni 90, facce celebri con il baffo bianco perché avevano bevuto un bicchiere di latte.
0: Baffo.
2: Number 3.
1: Metà anni 80, per lanciare un prodotto a base di uvetta californiana.
0: Sì.
1: Perché ridi? Cosa?
0: Perché baffo. Chef ha detto: scusa, non era latte, non era meglio.
1: Beh no, però baffo.
0: Però il baffo è più fino.
1: Quando sai quando ti sporchi, no? Di latte che bevi bene. Allora, nel metà anni 80, uvette che cantano, che si animano e cantano Marvin Gaye.
0: Ah, uvette.
2: Number 4.
1: 2020, Burger King,
0: sì.
1: Un panino ammuffito.
0: ammuffito. Panino. Dunque, kiwi, baffo, uvette, panino, qual è quella sbagliata? 342 342 2190.

0: Malika Ayan, tre cose, ma non saranno tre le cose che andranno.
1: No, ma no, amico Benny, come dicevamo in precedenza, oggi saranno quattro
0: cose. Ma innanzitutto andiamo con ordine. Prego. È entrata, si sente già la presenza di
1: Buongiorno Sara.
2: Buongiorno.
1: Sara
2: Moretti.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: È stato un weekend bello. Cosa c'è?
1: No, la seggiolina, seggiolina è un po' bassa, lo sgabello è basso.
0: Si abbassa, vabbè, d'altronde, così, hai mangiato un po' troppo forse questo weekend?
2: Ieri sì.
0: Vedi, vedi.
1: Però vi ricorderete gli sgabelli, quelli che erano avvitabili. Vi ricordate quelli antichi quando si giravano e si avvitavano?
0: No, questo invece ha la levetta.
1: Cioè, queste sono quelle con la leva.
0: Sì, va bene. Cose da mangiare, protagoniste invece della quiz di oggi. Abbiamo parlato di tortellini. Chi risponde alla domanda?
2: Amelia da Francavilla Fontana Brindisi.
0: Amelia, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, buongiorno.
1: Eccola, buongiorno qua. Amelia, la strega che ammalia. Quante centinaia di volte te la sei sentita dire questa?
3: Mai.
1: Ma veramente?
0: Ma forse è Amalia la strega che ammalia, scusami.
1: No, era un personaggio di Topolino. Forse Amelia la strega che ammalia.
0: Però,
3: esatto.
1: Hai notato Amelia il mio veramente con leggero accento pseudo salentino? Veramente? Dalle tue parti?
3: Salentino,
1: molto
3: sì,
1: bene.
0: Salentino,
1: compagna mia.
0: Senti, cosa fai a Francavilla?
3: Allora, in realtà vivo a Francavilla, però insegno in provincia di Taranto, quindi sono prossima a raggiungere la mia sede.
0: Ok, sta andando.
1: Per cui tu ti fai ogni giorno un bel pezzettino di Puglie.
3: Sì, sì, e soprattutto ieri notte siamo rientrati da Roma, dove abbiamo visto Stefano Meloccaro.
1: Ma veramente? Ma allora, aspetta.
3: Sinner,
1: aspetta,
3: Sinner contro Hoffman.
1: Aspetta, Amalia, te ne dico un altro. Veramente?
3: veramente. Cioè, veramente.
1: Ma tu mi hai incontrato? Sei riuscita, che so, a toccarmi?
3: Noi, sì, no, non siamo riusciti a toccarti, però ci abbiamo visto che ti muovevi velocissimo all'interno del
0: foro
3: Italia.
1: Adesso velocissimo mi pare una parola grossa.
3: No, velocissimo. E guarda, non per diminuirti, però siamo riusciti a vedere, addirittura eravamo nel centrale a vedere Sinner contro Hoffman, quindi
0: bello Sinner,
1: brava Amelia. Allora, caspita, tu oggi ci stai a pennello.
0: Ci sta proprio a pennello, ma andiamo veloci perché non abbiamo molto tempo. Bisogna rispondere alla domanda di oggi. Le quattro opzioni erano
2: kiwi, baffo, uvette, panino.
0: Qual è quella sbagliata, Amelia?
3: La number one.
0: Quella dei kiwi, però era carina l'idea dei kiwi con
1: un kiwi cerniera. Praticamente è una sorta di grande borsetta a forma di kiwi con cerniera lampo, ma non ce l'abbiamo. Mentre invece il baffo sporco di latte con le facce celebri che bevevano latte americano, le uvette che cantano Marvin Gaye e il panino abbuffito di Burger King, perché Burger King con quella pubblicità nel 2020 voleva dire che non ci sono i coloranti, cioè dice, se lo lasci un giorno si muffisce.
0: Ecco.
1: Non è come certi altri che invece
0: adesso
1: stanno lì una settimana.
0: Ecco, ma forse pure di più. Dunque, attenzione!
2: Grande premio.
0: Oh, allora andiamo con i premi.
2: La maglia del mezzogiornale.
1: Sì. Ale.
2: Il cappellino di Radio Capital.
1: Ale.
2: L'adesivo di Radio Capital.
1: Ale.
2: E solo per questa settimana il libro di Stefano Meloccaro.
0: Adesso Sara ci dirà anche il titolo.
1: No, non lo può sapere, glielo dico io a Sara. Cioè, non voglio dire, perché non ce l'abbiamo qui fisicamente. Però il libro che sta uscendo proprio in queste ore, Amelia, si intitola Di chi parliamo quando parliamo di tennis.
0: Ecco.
1: Se tu sei appassionata, guarda che è carino, è pieno di sfumature e pieno di sfizi.
0: Edito da, te lo ricordi?
1: Rizzoli.
0: Scritto da Stefano Meloccaro. Amelia, grazie a te, ciao, buona giornata.
3: Grazie a voi, buona giornata.
0: Ciao,
1: ciao. Ciao.

0: ABC per chiudere questa puntata che rimarrà nella storia.
1: Beh, bella, bella, cioè è venuta bene, ragazzi. Io domani manderei la replica di quella di oggi.
0: Infatti, guarda, domani riposiamo. Chi c'è adesso? Sara?
2: Mary e Flavia con Fattore C.
0: Mamma, chi può dirlo meglio?
1: E Sara, ti volevo fare una domanda. Cosa fa adesso Marco De Lillis? Perché lo chiedo sempre a te, ma lui
2: mangia, mangia.
0: Oggi tortellini.
1: Però vedi, gli vuole bene. Cioè, lei vuole sottolineare che dovrebbe un pochino stare più attento alla alimentazione.
0: No. Ci piace così, ci piace. Dai, a domani. Ciao.
1: Ciao chef, ciao, ciao Sara, ciao Ben.
3: Ma un pioppo e una pioppa quando fanno roba, si appioppano.
4: E dirmelo, caro, il meglio che c'è.
5: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
10: La spesa intelligente.
11: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
12: Uno sono io!
13: Uno sono anch'io!
11: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
14: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
15: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata, 29,99 euro. E da giovedì, ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: In collaborazione con Radio Capital torna Piano City Milano con la sua 16ª edizione. Dal 15 al 17 maggio, 3 giorni di musica ed emozioni con oltre 250 concerti e i grandi maestri del pianoforte. Sui palchi della città, Sofiane Pomar, Sergio Cammariere, Stegonot, i fratelli Khalife, Tigran, Angelo Trabace e molti altri. Scopri il programma completo su pianocitymilano.it.
17: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
18: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
6: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
12: Anche stanotte zero riposo.
13: Allora cambiamo sistema letto.
12: Non è il momento di spendere.
13: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
20: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
21: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
22: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
23: Wow!
22: In viaggio fanno amicizia con tutti.
23: Piacere!
22: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
24: Bello il parapendio!
22: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
25: Le notizie delle 12, buona giornata da Imma Baccelliere. Teheran minaccia all'Europa astenersi da qualsiasi mossa per la circolazione nello stretto di Hormuz, verrebbero compromessi gli interessi europei, queste le parole del Ministero degli Esteri. Iran, che ritiene ancora possibili i negoziati nonostante l'ultima proposta definita inaccettabile da Trump. Netanyahu dichiara invece che la guerra non può concludersi se prima non saranno eliminate le scorte iraniane di uranio arricchito. Altre 2 persone positive all'antivirus sono una francese in gravi condizioni e un americano, entrambi si trovavano a bordo della nave Ondius, attraccata ieri alle Canarie. In Italia il rischio resta basso, le rassicurazioni arrivano dal Ministero della Salute. In Italia ci sono 4 persone asintomatiche che stanno bene, tutte entrate in contatto con i passeggeri della crociera. Alberto Stasi non sapeva dell'esistenza di Andrea Sempio. Un anno fa, davanti al procuratore di Pavia, l'uomo condannato per l'omicidio di Chiara Poggi ha raccontato di non aver mai conosciuto Sempio. Riccardo Quadrano.
26: Mai visto, mai sentito, lo dice, riferito ad Andrea Sempio, Alberto Stasi ai PM che giusto un anno fa lo convocano in procura a Pavia, proprio assieme a Sempio, che però, a differenza dell'ex di Chiara Poggi, condannato a 16 anni per l'omicidio della fidanzata, non si presenterà grazie ad un appiglio procedurale. In quell'occasione Stasi dirà agli inquirenti che Chiara non gli aveva mai parlato di Sempio o di approcci ricevuti dallo stesso. Nella circostanza si affrontò anche il tema dei video intimi tra la vittima e Stasi, che per la procura di Pavia sarebbero poi finiti in una pendrive di Sempio e di cui sarebbe stato a conoscenza Marco Poggi, il fratello di Chiara. Sull'argomento Stasi rivela che in un'occasione proprio Marco Poggi gli chiese dell'esistenza di quei video.
25: Agli internazionali di tennis in campo ora Matteo Bellucci contro lo spagnolo Martin Landaluce nel primo set 4-4. Tra pochi minuti 16esimi di finale anche per Pellegrini contro lo statunitense Tiafoe. Alle 15 Sinner sarà contro l'australiano Popirin e il programma degli italiani si conclude in serata con Cobolli impegnato contro l'argentino Tirante. Capital News torna alle 13.
16: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
27: Graduale miglioramento su buona parte dell'Italia centro-meridionale, ancora forte instabilità al settentrione. Nel corso del pomeriggio rovesci anche a sfondo temporalesco su quasi tutto il nord, con possibili grandinate e prudenza. Decisamente più asciutto con ampi spazi soleggiati al centro-sud. In serata e nella prossima notte Italia sotto l'influenza di tese correnti sud-occidentali, che manterranno il cielo pulito quasi ovunque al centro-sud e al nord si svilupperanno ancora forti temporali, specie verso il Triveneto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
16: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
28: Che affa! Che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
29: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
30: E i consumi?
29: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
30: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
0: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: ieri abbiamo fatto parecchio secondo me. Crazy Little Thing Called Love, quanto love ieri. Grazie Queen di aver aperto il programma più divertente tra mezzogiorno e le 14.
1: Cacciola, cercato su Radio Capital. Coraggio, creatività, cinci schiare, curiosità, cibo, cultura, Capital. Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
2: Volevo cominciare chiarendo subito una questione spinosissima. Gli auguri postumi, cioè una volta superato il compleanno, valgono ancora. Quindi grazie a Michele che ci scrive prontamente al 342-342-2190. Sì. Auguri in ritardo alla nostra Linduzza.
0: Linduzza, ciao, auguri. Ieri è entrata nel famoso club dei cinquantenni, sì, e noi abbiamo dato modo di farle capire quanto si sta bene nel club dei cinquantenni.
2: Io ho dato tutto in un biglietto che ho impiegato a scrivere circa 3 ore e mezza. Però con grandi risultati.
0: Grandissimi risultati.
2: Scusa se il prestigiosissimo autore Luca Bottura, presente tra i VIP dell'evento, delle celebrazioni del compleanno di Lindovena, mi ha fatto i complimenti.
0: Ti ha fatto i complimenti, ha detto: non ci avrei mai pensato, ma devo dire che ChatGPT, devo dire che è molto, questa intelligenza artificiale è tutto sommato, riesce a beccarci.
2: Allora, ha trovato tutti i nuovi soprannomi per Mary Cacciola ieri. Luca, lei mi ha diffidato ripeterli,
0: ecco,
2: ma
0: appunto.
2: Io inizio. No. Si iniziava con Nostra Signora dell'FM.
0: Allora, basta.
2: Basta.
0: Grazie. C'è Marta Buffelli, c'è la festeggiata Linda Ovena che tuttora festeggerà, tra poco festeggeremo però tra di noi. Poi c'è Franco Russo e poi c'è Flavio Cercato e poi c'è Mary Cacciola e tutti insieme All Together Right Now fino alle 14.
2: Ciascuno ha gli ascoltatori che si merita e io sono onorata e orgogliosa di avere voi, avventori del Fattore C, e soprattutto Marco che scrive: auguri in ritardo a Mary dal 2 gennaio a oggi, è stato un soffio, glieli faccio adesso.
0: Posso dire? È vero, è stato un attimo in realtà, è stato un attimo. Poi ieri era anche la festa della mamma, tra le altre cose. Sì. Auguri a tutte le mamme.
2: L'ha fatti anche Vasco.
0: Oh.
2: Piace molto perché Vasco ha fatto, Vasco Rossi ovviamente, ha fatto gli auguri a tutte le mamme e ha detto: siete voi le vere rockstar, essere madre è l'impresa più spericolata di tutte.
0: Auguri a tutte voi, ma anche io ieri ho ricevuto i miei auguri per la festa della mamma.
2: Da Andrea Luca, li ho letti. Sì.
0: Auguri a tutte le mamme come te che sei là. Ah no, scusa, tu no, per dire.
2: Ognuno ha anche gli amici che si merita, oltre che gli ascoltatori e gli avventori.
0: Non è un
2: merita.
0: Caso che io lo ami moltissimo e quindi
2: Andrea Lucatello, tu sei

0: andava come poche nel mondo, devo dire. Maria Blondi su Radio Capital, 12-14 minuti. Benvenuti al Fattore C. A proposito di mamma, auguri alle mamme, auguri a chi si sente mamma, auguri a chi non è. Tanta era ieri. Però, a proposito di mamma, che
1: piace quando la tiri via così.
0: Sì,
1: con
0: perché
1: calma.
0: Poi è lunga come.
1: Quando
0: come
1: racconti le cose con cura, Mary. La dedizione che ci metti tu certe
0: io
1: volte.
0: Io ho un problema, ho la sintesi proprio nel DNA e quindi a volte non faccio manco la sintesi, proprio mi rompo anche di fare la sintesi.
1: È un po' come i puntini di sospensione, bla bla bla, puntino puntino puntino.
0: Esattamente, sì. Però a proposito di mamme.
1: Ma sì, parliamo di mamme.
0: Sì.
1: A me le orecchie, tutti voi possidenti che avete dei figli e che pensate qualche volta se questo si continua a comportare così, io lo diseredo.
0: Bravi.
1: Perché non c'è solo la possibilità di diseredare i propri figli.
0: Sì.
1: C'è anche la possibilità di chiedere la revoca delle donazioni nel caso in cui questi manifestino ingratitudine, lo sapevate?
0: Allora, perché di base molto spesso si fa anche per una questione di evitare, cioè ti do in vita quello che ti serve, è inutile che ti aspetti che io muoia, numero uno, e poi anche per una questione di tasse eccetera eccetera, quindi si fanno degli atti di donazione molto spesso sulle case.
1: Sì.
0: Sono stata...
1: Brava.
0: Grazie.
1: Sì. Sì, è che nel codice civile c'è una norma che usa questa formula, revoca per ingratitudine, cioè siccome
0: stupendo.
1: È accezione comune che i figli debbano comunque comportarsi in un certo modo, con un atteggiamento magari di riconoscenza, di gentilezza nei confronti dei genitori, guarda, mi spingo oltre, di affetto,
0: addirittura,
1: di comprensione, di empatia,
0: sì,
1: di sostegno, Mary.
0: L'hai detto tutte.
1: Sto andando troppo oltre,
0: sì.
1: Mi sa soprattutto se i figli sono adolescenti,
0: sì.
1: Ma... questa signora di Belluno nel 2020 a un certo punto si è fatta girare le scatole e ha chiesto al tribunale di revocare la donazione.

0: donazione che aveva fatto al figlio. Perché? Perché nel tempo gli aveva donato un bel po' di soldini, 245.000 euro, immobili, e il figlio si è comportato talmente male che un giorno la mamma, 82 anni, ha detto: sai che c'è? Adesso me li ridai, perché la donazione si fondava sul rapporto, certo, madre-figlio. Tu non sei mio figlio perché sei un mostro, e quindi io voglio revocare per ingratitudine, visto che il codice civile segnala questa formula, tutto quello che ti ho donato. E niente, si è aperta una causa. La causa inizialmente non ha riconosciuto la revoca, però poi c'è stato un ricorso. Insomma, la Cassazione dovrà esprimersi nonostante la donna non ci sia più, ma l'altro figlio, quello non defenestrato, ha impugnato la causa e quindi dice: adesso andiamo fino in fondo.
1: Giusto, ma è una questione, e anche per, come dire, per il volere, per la giustizia per la madre, cioè probabilmente entrambi i fratelli hanno ricevuto la stessa cifra, però se sei così disgraziato,
0: sì, amorino, stai in campana, ti ricordi quando la mamma ti dice: se l'adolescenza va avanti così ti diseredo? Adesso, ecco, c'è anche la revoca della donazione, ricordatelo, controlliamo bene cosa sta facendo la Cassazione.
1: Scusa, allora, intanto è tua madre? Ecco, la mamma di Marta ha scritto che revoca tutto, quindi quello che tu hai lasciato, ma sei figlia unica, non lo so, cioè.
2: Sì, però è finito. Se mia mamma revoca, per me
1: fine.
2: È finita.
1: Ma saluterei Marina che dice: quando invece sono i genitori quelli indegni, che si fa?
0: Dipende come sei messa dal punto di vista economico. Se sei tu che hai donato ai tuoi genitori, il codice civile vale anche per te.
1: Mia nonna stronza?
0: No, Mary,
1: mi ha fatto pagare le tasse di successione, ma era in vita.

0: Maledetto me, questa è la nuova canzone di Fulminacci. Bravo, bravo, bravo, bravo.
1: Benedetto te, Fulminacci.
0: Esattamente, noi ci teniamo proprio assai a Fulminacci. Ci teniamo anche a fare gli auguri. Attenzione.
2: Assolutamente, e magari possiamo anche ricordare il santo del giorno. Oggi è San Fabio. Auguri.
0: Allora, scusa, ferma. No, no, perché se non si capisce la mazza. Calma, perché. Rimandiamo il messaggio.
2: Auguri a tutte le mamme, assolutamente, e magari possiamo anche ricordare il santo del giorno. Oggi è San Fabio. Auguri a tutti coloro che si chiamano Fabio. Tanto o ce li facciamo da soli o non c'è nessuno che si ricorda. Quindi auguri Fabio, grazie.
0: Auguri Fabio.
1: Auguri Fabio.
0: Io ne ho diversi, quindi auguri Fabio. E
1: mi piace molto quando fai qualcosa tu perché gli altri non se lo ricordano mai. A un certo punto ti rompi e dici: darò io notorietà a questa faccenda dell'onomastico.
0: Sai che stamattina avevo letto che era San Fabio con una sola B, perché a Roma si usa dire anche forse da Roma in giù Fabio, o forse anche qua con 4 B.
1: Ma non è che allora, però, questa cosa che noi romani moltiplichiamo le cose non è così, le consonanti non è così,
0: non è
1: noi
0: così.
1: Siamo solo pigri. E quindi la pigrizia ci porta a non articolare bene alcune lettere, tipo
0: quindi
1: la B, b, cioè, capito? È più facile con la C, la sh, perché la C è strascicata, perché facile, è uno sforzo invece facile, scende giù.
0: Facile.
1: Oppure sabato,
0: facile.
1: Perché t'appoggi.
0: Sabato, brava, sabato.
1: T'appoggi, capito?
0: Cosa.
1: Fabio, t'appoggi. Fabio è uno sforzo, invece Fabio t'appoggi.
0: Quanto è Fabio, con la
1: quindi
0: bocca a culo di gallina.
1: Romani non moltiplicheremmo mai nulla, perché è uno sforzo anche quello, capito? Quindi strascichiamo.
0: Ma! Mazza, E basta, abbiamo finito qua con la voce. Attenzione amici, venerdì 12 giugno, segnatevi questa data. Venerdì 12 giugno ritorna, intanto apre la rassegna, sempre a Milano ovviamente, al Castello Sforzesco, sempre a Milano, che vuole che io per questo mi sono trasferita a Milano. E apre la rassegna del Castello Sforzesco d'estate, dove ci sono qualunque tipo di avvenimenti, di cultura, di musica, di danza, di qualunque cosa vi venga in mente, però l'apriamo noi di Radio Capital,
1: che
0: col
1: meraviglia.
0: Capital Jam.
1: Torna, mi piace perché ci hanno subito dato la comunicazione che inizia così: reduce dal recente straordinario successo della stagione invernale, torna il Capital Jam, capitanato da Luca De Gennaro insieme all'immancabile super band diretta da Vittorio Cosma.
0: Sì.
1: Udite, udite, su quel palco, lì nel cortile delle armi del Castello Sforzesco. Senti
0: bellissimo.
1: Che chic.
0: Sì.
1: Inizieranno Malika Ayane e Paola Turci. E io ve lo dico, se
0: non
1: Malika
0: sono le uniche.
1: Non mi rifà quello che fece quest'inverno al Capital Jam, cioè una versione di Chicco e Spillo di Samuele Bersani, che io credo di non essermi emozionata così neanche il giorno del mio matrimonio.
0: Quando dice le cose ad minchia, ma proprio, cioè, è che è così, non c'è niente.
1: Adesso
0: da
1: la
0: fare.
1: Riposta,
0: però
1: l'avevo
0: però
1: postata tra le storie di Instagram per chi non avesse ovviamente partecipato al Capital Jam, e erano impazziti anche gli avventori del mio Instagram, perché Malika era stata in quella esibizione, sempre bravissima, però in quell'esibizione in particolare secondo me era difficile rendere di più e ce l'ha fatta.
0: Allora, è venerdì 12 giugno, non dite che non ve l'abbiamo detto, andate su Ticket One, perché poi dite, non abbiamo trovato i miei. Lo stiamo cominciando già a dire da adesso. Per il momento i nomi che vi diamo sono Malika Ayane e Paola Turci, ma chi è stato al Capital Jam sa già che le Jam Session, e hai voglia se ci stanno poi artisti eccetera eccetera,
1: pullulano di gente,
0: pullulano
1: di
0: così.
1: Straordinario talento.
0: Esattamente, quindi Capital Jam 12 di giugno al Castello Sforzesco, biglietti su Ticket One.
3: Con questa ti svegli. Get up, stand up. Stand up for your right. Con lui ti informi.
4: Tutti i giorni smart working, che è una questione di disciplina. Se tu ti svegli la mattina, ti vesti e fai come per uscire, forse regge anche. Quindi dipende un po' dal carattere. Lo dico perché io forse rimarrei in pigiama, per come sono fatto. E no, e non ti fa bene. Uno si deve dare una scossa, insomma, vestirsi, mettersi le scarpe. Io non ce la faccio. Come on, get up, stand up in the
3: morning. Buongiorno Capital, con Marco Maisano, dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital, solo bella musica.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
6: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
8: Aiuto, cadiamo!
7: O ti senti ACT?
9: Oh, che forza!
7: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
10: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra. Dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola. Dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto. Dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
11: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
12: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.

0: osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
0: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali come graffi, strappi, macchie e bruciature sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
7: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
8: Pronto?
9: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
10: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
11: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
13: On air with Monge Gift. Gli snack per cani e gatti con carne fresca.
14: Radio Capital.

0: Calling All Angels, i Train su Radio Capital, 12:37 minuti. Allora, piccolo intanto PS, piccola correzione: la canzone che Malik Ayane ha fatto al Capital Jam di Samuele Bersani non era Checco e Spillo, ma era la sua versione veramente meravigliosa di Enex Anax. Ti pregano, Flavia, di rimetterla di nuovo, perché magari qualcuno se l'è persa, di rimettere di nuovo il video,
1: sì,
0: sul
1: allora
0: tuo Instagram, flavia.cercato.
1: Vorrei...
0: la trovate lì.
1: Grazie Mary per questo spot,
0: sì.
1: E volevo giustificarmi con l'età.
0: Sì.
1: Con l'età, perché ormai confondiamo i nomi, però non degli artisti, vedi, avrei potuto attribuirla non a Samuele Bersani, ma che ne so, a qualcun altro. Invece ricordavo l'artista, e sai perché, dov'è l'apsus? Perché
0: sì,
1: Enex Anax secondo me è una canzone meravigliosa, ma anche Checco e Spillo mi mette,
0: bellissima,
1: perché parte che sembra una canzone divertente,
0: sì. Sì.
1: E poi te spacca,
0: sì, però non
1: cuore.
0: Dovevamo fare,
1: e
0: perché
1: c'è anche spacca cuore, vedi, faccio tutto un po',
0: sì, bene, grazie Samuele Bersani. Allora sentiamo, siccome abbiamo parlato di soldi, di lasciti e di cose varie, di cose che magari uno può fare a retromarcia e dire te l'ho lasciato, molto lo levo. Audio di Paolo, grazie.
2: Secondo me le donazioni che io ho fatto ai miei figli non si fanno per avere in cambio qualcosa. Se i figli si comportano male, beh, sarà un problema loro. Io non mi abbasso certo nel caso a fare causa o a chiedere di riavere indietro i soldi. Tutti per i soldi, soldi, soldi, sempre solo i soldi. Che schifo, ragazzi.
1: Ma Paolo, tutto questo ti fa onore, questa magnanimità, e io ti farei rispondere direttamente da Antonella. Vediamo come è stato recepito, è stata recepita la notizia della mamma che voleva recuperare le donazioni per ingratitudine del figlio.
3: Oh, ma grazie ragazzi, avete sbloccato un nuovo livello di minaccia nei confronti dei miei figli. Tra l'altro ieri, feste della mamma, mi hanno fatta imbestialire come mai in vita loro.
0: Beh,
3: il grande domenica alla comunione, stanno arrivando i regali.
0: Certo.
3: Posso tranquillamente utilizzare questa scusa,
0: sì,
3: cioè non solo ti diseredo, ma sì, ti levo pure i regali della comunione, la Switch ci gioco io e tu mi guardi mentre ci giochi. Grazie mille ragazze.
0: Ma figurati, siamo qui per questo, ma apriamo gli orizzonti noi alle persone.
1: Certo, mi piace come la stessa notizia venga recepita da due punti di vista diametralmente opposti: uno che dice no ragazze, che schifo, non si può solo pensare al denaro, e l'altra che dice yeah, adesso una nuova arma.
0: Eh certo, ma attenzione, dico che apriamo nuovi orizzonti non a caso.
4: Oh, devo dire che siete simpaticissimi, veramente.
0: Veramente.
4: Con voi è bello scoprire l'universo femminile.
5: Con questa
4: l'intrigo, i pensieri. Ciao Valerio Bologna.
0: Adesso la domanda è: perché con noi? Cioè, nel senso che tipologia di che cosa rappresentiamo esattamente? Perché uno possa conoscere, che poi non è il pensiero di tutte le donne, sono i nostri pensieri, i nostri,
1: sì,
0: le nostre riflessioni, il nostro atteggiamento.
1: A occhio e croce, Mary, direi,
0: ci ha dato delle brutte
1: due
0: persone.
1: Due zabette, sì.
0: Che
1: sì,
0: vuol dire zabette?
1: Due vecchie zabette, due zitellacce, anche se io rivaluterei,
0: zitella,
1: anche
0: se
1: io l'accezione,
0: sì,
1: negativa del,
0: brava,
1: termine zitella,
0: brava,
1: lo rivedrei, amici.
0: Brava.
1: Perché è una condizione a volte invidiabile, piena di benefici.

0: L'anima vola, Elisa su Radio Capital, 12:48 minuti. Ma a proposito di soldi, oggi è tutto un link continuo, amici.
1: A proposito di soldi, cara Mary, ti piace sapere che esiste da qualche parte un tesoro nascosto?
0: Non me ne potrebbe fregare di meno.
1: A me invece piace un casino sapere che magari si potrebbe andare all'avventura e trovare quei lingotti che chissà quanto tempo fa erano stati seppelliti. E attenzione, perché nel 1714 si dice che il capitano spagnolo di una delle navi di, vabbè, Wanda, tutti i nomi che non so pronunciare, un capitano spagnolo nel 1714,
0: c'è solo un capitano,
1: che è Francesco Totti,
0: un capitano.
1: Vabbè, ricominciamo, secondo me rifacciamo, che facciamo miglior figura, Mary. Allora, ti interesserebbe, Mary, sapere che c'è
0: non c'ho l'aspetto dell'avventura, vai avanti.
1: Ecco, però secondo me invece è bello, ok? Ecco, quindi che succede? Che nel 1714 sull'isola di Robinson Crusoe, una delle tre isole, anzi la più grande dell'arcipelago Juan Fernandez, parte della regione cilena di Valparaíso, già è fico da dire come posto, ci sarebbe un tesoro da 40 miliardi e c'è un uomo che da 30 anni brama quel tesoro.
0: Ma perché l'ha trovato già?
1: No, perché lo sta cercando. Lui è un super miliardario ormai, 76enne, olandese americano, che è sicuro che il tesoro sia nascosto lì. Quindi dice: dovete darmi la possibilità di cercarlo. Siccome
0: io che ho i mezzi e posso andare a rompere tutti i pezzi di tutte le cose
1: possibili. Piove sempre sul bagnato.
0: Sì, infatti, sì.
1: E lui dice: non mi fermate più, perché ogni volta lui partiva nelle ricerche e veniva poi fermato. Non si può andare lì a far tutto questo casino. Ma come, c'è un tesoro da 40 miliardi? Ho capito, però non si può. Allora io faccio causa. Mi date il permesso per poter andare a cercare?
0: No.
1: Alla fine ha avuto il permesso.
0: Ma veramente?
1: Potrà continuare a cercarlo senza che più nessuno gli rompa le balle. Ha ottenuto il via libera e quindi il cercatore olandese americano va lì a cercare i suoi nuovi 20-40 miliardi di dollari, perché non è sicuro a quanto ammonti il tesoro, Mary.
0: Certo, poi soprattutto, capisci, dipende da in che valuta lo trovi, se è oro e vabbè aumenta, se no niente. Può bastare così, grazie.
1: Bene, basterà così.
0: Basterà così.
1: Non possiamo andare noi, Mary, perché a noi secondo me farebbero più comodo sti 20-40
0: miliardi di
1: dollari.
0: Sicuramente, ma non abbiamo i soldi per poter fare la ricerca per avere

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Che stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e meloni Retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
8: più gonfia?
7: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
9: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei. Ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
10: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
11: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
12: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
13: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
14: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
12: perché se non deghi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
17: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
18: Ufficio cosa smarrite?
19: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
18: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa, e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
19: Mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
20: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
21: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
22: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
21: E ora passiamo al cancro.
23: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
24: Le notizie alle 13, buona giornata da Enzo Panizio.
0: Positivi all'antivirus, una francese e un americano, passeggeri della MV Ondius. In Italia, intanto, il Ministero della Salute parla di rischio basso. Antonio Cristiano.
1: I 17 statunitensi rimpatriati dalla nave da crociera sono in Nebraska, nell'unità di quarantena nazionale. Uno di loro viene descritto dal Dipartimento Sanitario come leggermente positivo, un altro con lievi sintomi. È peggiorata invece nella notte una donna francese che aveva manifestato sintomi durante il rientro in patria da Tenerife, dove sono sbarcati i passeggeri della Ondius. Ora è ricoverata in un ospedale specializzato. Gli altri 4 francesi rimpatriati sono in isolamento. In Italia sono sotto osservazione 4 persone che erano su un volo dove per pochi minuti è stata presente una contagiata poi deceduta. Il Ministero della Salute sta preparando una circolare in cui, oltre alle misure in caso di contagio, si precisa che il rischio legato all'antivirus resta basso.
0: Trump boccia la proposta dell'Iran. Teheran ha rifiutato il piano statunitense. Il presidente americano dice che la controproposta è totalmente inaccettabile. Intanto Israele continua a bombardare il Libano. Ci sono almeno 3 morti e 8 feriti negli ultimi attacchi aerei. Marcia indietro sulla Brexit. Ci ha reso più deboli, dobbiamo tornare al cuore dell'Europa, dice il premier britannico Starmer, che promette di rafforzare i rapporti per essere più forti su economia, difesa, su tutto, dice Starmer nel discorso dopo la sconfitta del Partito Laburista alle ultime elezioni locali. Bilancio record per l'Istituto delle Opere Religiose. 51 milioni di euro di utile netto nel 2025 per lo IOR, più 55% rispetto al 2024. Al Papa un dividendo da oltre 24 milioni di euro, in aumento del 76%. Il tennis a Roma. Agli internazionali di tennis, Mattia Bellucci ha perso il primo set contro lo spagnolo Landalus. È in corso il secondo ed è sotto 5-3 Bellucci contro lo spagnolo. A seguire c'è la sfida tra Pellegrino e lo statunitense Tiafoe. Dopo le 15 tocca a Sinner contro l'australiano Popirin. Stasera Cobolli affronta l'argentino Tirante. Alle 14 torna Capital News.

0: perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
7: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
8: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Cioè, è una delle canzoni più non romantiche, ma sensuali, nonché sessuali. Let's get it on. Marvin Gaye su Radio Capital, 13:08. Che c'è?
1: Non ci cischiare, Mary.
0: È anche la tipica canzone dopo che hai bevuto un po' di lambrusco e senza i popcorn di Ligabue, ma con le focaccine e con le briochine che ha portato per continuare il festeggiamento la nostra Linda Ovena.
1: Allora guarda, siccome mi fornisci qui la possibilità, sì, la possibilità di poter parlare
0: la
1: della nostra Linduzza.
0: Linduzza,
1: ieri sera abbiamo celebrato il 50esimo, sì, di Linda, benvenuta nel club, amica, vedrai che non si sta poi così male.
0: No,
1: nel caso ti sentissi sola ci troverai nella prima banchina del Parco, sì, Sempione, a gridare dietro ai ragazzini maleducati, sì, dopo aver fatto un giretto con le mani dietro la schiena intorno ai lavori in corso.
0: È una bella vecchiaia,
1: saprai, sì, sempre dove trovarci,
0: sì.
1: Ma Linda Ovena,
0: sì,
1: a ieri ha ringraziato tutti e ha fatto un discorso salendo sulla sedia anche un po' brillante, veramente di getto emozionante, in cui ringraziava le persone per essere nella sua vita e per averla fatta crescere.
0: Ho la prova, l'ho preso tutto, l'ho filmato tutto.
1: Abbiamo una serie di video che, se li cominciamo a mettere sui social, è la volta che facciamo il botto, meglio.
0: Sì, esattamente.
1: Solo Instagram, non, sì, ci seguite su Facebook.
0: Mary Cacciola da una parte e Flavia Cercato dall'altra. Ecco.
1: E allora volevo approfittare per dire che spesso ci fate complimenti per il programma che noi non mandiamo mai in onda, perché Mary preferisce mandare quelli che ci odiano, però è una scelta personale ed è tutto così non condivisa con il gruppo.
0: No, dai, ogni tanto qualcosa.
1: Però Linda Ovena è una persona che quelli che c'erano ieri dicevano tutti la stessa cosa. Io una volta ho detto che Franco Russo gode di ottima stampa.
0: Sì.
1: Beh, Linda Ovena ha dell'incredibile, perché
0: sì,
1: anche persone estremamente caratteriali, difficili anche sul lavoro, riconoscono in lei la loro persona preferita con cui lavorare.
0: È
1: ci
0: vero.
1: Sarà un perché.
0: È vero. Marta, volevo dirti che te siamo invece caratteri di merda. Tutto qua e così via e andiamo serene.
1: No,
0: Franco è bella.
1: Mary, scusami,
0: Linda
1: eh,
0: è bella,
1: allora,
0: e noi due siamo merda.
1: Sto dicendo.
0: Era giusto per dire. No, no, Linda ovviamente non è una cosa contro di te.
1: Dichiara il 50esimo ieri, il tuo?
0: Sì,
1: il suo?
0: Ma sì, ho capito, ma siccome c'è anche quest'altra ragazza e io per non far deprimere quest'altra ragazza che si chiama appunto Linda Ovena, che ha 30 anni, quindi questa giovane donna, ho detto per l'appunto caratteri di merda e lei punto e basta.
1: Ma Marta Boffelli non è affetta da quella malattia che si chiama egocentrismo, né tantomeno da quell'altra peggiore che si chiama narcisismo.
0: No,
1: quindi ha capito,
0: narcisismo
1: che il
0: compleanno egocentrismo
1: non era il suo.
0: Un po' sì, egocentrismo.
2: Vabbè,
0: sì. Noi siamo tutti egocentrici.
2: No?
0: Ma ragazzi, non faremo questo lavoro.
2: Fatica.
0: Ma non faremo questo lavoro.
2: Poi voi
0: lavoro,
2: avete detto che mi state insegnando che devo vedermi bene, che mi devo voler bene, che devo capire il mio valore.
0: Ti stiamo insegnando, non ti stiamo insegnando niente. Ed
2: non,
0: è evidente.
2: Non è vero, mi dite sempre guardati, devi voler bene.
0: Certo, se impari, impari.
2: Faccio
0: te.
2: Quello che posso.
0: Bene, dopo questo momento di radio condominio.
3: Veramente, oggi è una puntata un po' più scarsa del solito.
1: Ma ti do ragione. Ti do ragione, amica.
0: Sì, possiamo quanta sentire ragione? Tina, grazie. Che Tina Tana, grazie. Che, cioè, veramente, cioè.
1: Vai, Lina!

0: Capita alle 13 e 15 minuti, amici. Parliamo a Fattori C di tantissimi argomenti, ma soprattutto di quello che in assoluto ci appassiona di più.
1: Gli UFO. La vita
0: a
1: extraterrestre.
0: No, però.
1: Gli alieni. Allora, è ufficiale. Gli alieni sono un po' tappetti.
0: Eh?
1: Un po' tappetti.
0: Sono piccoli?
1: Piccoletti di statura.
0: Non cominciare a fare body shaming però pure su di loro.
1: Insomma, un metro, massimo 1,20 m.
0: Bambinetti.
1: Però adulti dentro a una specie di tuta spaziale, cioè con l'uniforme. Arrivano da noi così. E come lo so, Mary?
0: Come lo sai? Hai visto un film?
1: No, perché Trump incredibilmente aveva promesso e ha mantenuto. E quindi sono stati desecretati, come si dice, venerdì 8 maggio, proprio dal Pentagono, su indicazione dell'amministrazione Trump, tutto quello che loro sapevano, i famosi documenti sugli UFO, gli segreti.
0: Certo.
1: E da questi documenti io mi aspettavo che venisse fuori vita e opere di tutti gli alieni, di tutti i pianeti, di tutte le razze, di tutto il cosmo.
0: Un film.
1: E invece niente, ci dicono che sono piccoletti.
0: Basta.
1: Sono piccoli di statura, non si sa se quei resti che hanno siano di alieni ritrovati vivi o morti, ma si dice che siano scesi dalle loro navicelle.
0: Se sono resti, sono morti.
1: Sì.
0: No, nel senso che se siano alieni vivi o morti, che vorrei?
1: Allora, lì non ci sono alieni vivi, no? Quindi comunque sono resti. Allora,
0: ecco,
1: la domanda
0: appunto.
1: È, ma li hanno rinvenuti così?
0: Oppure
1: erano vivi
0: ammazzati.
1: E sono morti dopo, capito?
0: E l'hanno ammazzati
1: adesso
0: dopo.
1: Ammazzati, attenzione,
0: capito,
1: Mary,
0: magari mi hai ammazzato l'alieno.
1: In ogni caso adesso si parla semplicemente di avvistamenti, perché si dice che siano stati visti dei membri dell'equipaggio.

0: atterrato con l'oggetto non identificato, alti tra il metro e il metro e 20 e addosso casco e tuta spaziale, cioè proprio l'immaginario quello classico.
1: È incontri ravvicinati al terzo tipo, ragazzi, è quello, né più né meno. Solo se lo rivedete erano gli anni 70, tra l'altro, quindi,
0: però tu stai sminuendo perché non ti intendi della letteratura specifica dell'ufologia.
1: Ti chiedo perdono.
0: Allora, se tu ti documentassi sapresti che quando compare qualche documento c'è sempre quest'essere che è piccolo di statura e con la sua bella tuta e il suo casco spaziale.
1: Quindi, appunto,
0: è così
1: e basta.
0: A un certo punto documento...
1: perché poi è una cosa che si rimanda, no? È come l'iconografia del signore che è sempre biondo con gli occhi azzurri,
0: certo,
1: e col pizzo.
0: Adesso...
1: i capelli lunghi, lisci, meravigliosi.
0: Vorrei provocare il presidente degli Stati Uniti d'America.
1: Tu?
0: Sì.
1: Andiamo
0: Donald
1: bene.
0: Ci ascolta tutti i pomeriggi, Mary, quindi non sottovalutare questo programma.
1: Signore.
0: Donald.
1: Dammi la forza.
0: Da te?
1: Sì.
0: Ci aspettavamo di più.
1: Eh beh sì.
0: Caccia fuori gli altri documenti.
1: E così, te l'ha detto proprio così, minacciandoti. Sì. Vorrei invece dare il bentornato a Fabio Concato, che ritorna finalmente sulle scene dopo un annetto che si era dovuto fermare per curarsi. E sono molto contenta perché è una delle persone più simpatiche che abbia mai conosciuto.
0: Come si dice?
1: Bravissimo.
0: Un signore, Mary.
1: Un signore.
2: È stata davvero un'idea partire in corriere. A noi piace tanto viaggiare.

0: Fever Dream, Alex Warren su Radio Capital. Abbiamo finalmente portato alla dipendenza anche Flavio Cercato. Flavio Cercato adesso da oggi dipenderà serenamente dall'amabile.
1: Mary, ma non dire queste cose.
0: Io ho detto amabile, non ho detto che cosa?
1: Dall'ambrusco.
0: Amabile. Ecco. Allora, intanto volevo leggere.
1: Con cui si festeggiava l'indovena, ma io non ho mai avuto dipendenze fino alla veneranda età dei 54 anni.
0: E mi sembra pure il momento di cominciare.
1: No, secondo me una vita libera dalle dipendenze è una vita.
0: Ma infatti, perché te la godi molto di più. Allora, però, intanto Abramo dice che è più facile avere notizie sugli extraterrestri che sugli Epstein File, ed è verissimo. Grande.
1: Mi sembra un po' il riassunto del momento storico che stiamo vivendo.
0: A proposito invece appunto degli extraterrestri, di come vengono immaginati.
2: Ma mi chiedo, se ritrovassero degli alieni adesso, sarebbero vestiti sempre uguali o anche loro come noi hanno le mode che cambiano e quindi adesso avrebbero delle tute più adatte ai tempi? All'epoca magari avevano le tute a zampa di elefante, adesso hanno le tute, non so, molto più moderne, chissà, me lo chiedo spesso.
1: Ma sai, Raffaella, ciao, che oltretutto parliamo dei tessuti. Se noi, esatto, siamo arrivati a fare sport con dei tessuti che sono completamente diversi da quelli già solo di 5-6 anni fa, figurarsi gli alieni che passi avanti che hanno fatto nella tuta spaziale.
0: Ma poi voglio soffermarmi su Barbara che ci ha mandato un messaggio: sto andando in terrazza a stendere i panni, ma lo faccio con stile. Aspetta, fermati, volevo solo confermare che sono andata a un concerto di Fabio Concato, gentilmente offerto dalla festa della mia amica, ed è stata un'esperienza fichissima, visto che prima abbiamo andato Fabio Concato e soprattutto abbiamo detto che ricomincia finalmente dopo un anno di stop forzato con i concerti. Ma noi su Barbara ci vogliamo parlare quei tre quarti d'ora almeno,
1: sì,
0: perché ci ha mandato anche una foto.
1: Io, Barbara,
0: ed è una foto bellissima, Barbara.
1: Sì, stimo bellissima tutte le donne innanzitutto che anche per le questioni supermercato, stendere i panni, si vanno in giro con un certo stile, perché è il momento quello in cui sei un rottame che poi incontri Brad Pitt, capito? Per
0: lei non lo è comunque, di base direi a occhio e croce che non è un rottame.
1: Essere sempre pronti all'evenienza, e lei non solo sfoggia occhiali, cuffie per ascoltare Radio, sì, Capital,
0: secondo me,
1: capelli,
0: c'è anche uno stetoscopio qua.
1: Non lo so cos'ha, maglietta, tutto perfetto.
0: Ma poi,
1: in più ha fatto una cosa che le copierò,
0: stupenda,
1: da domani o da oggi, forse se stendo, tutte le mollette del bucato appese alla maglietta,
0: sì,
1: tipo gonnellina.
0: Come un orlo, sì, come se fosse un orlo, e sono di tutti i colori peraltro le mollette. Quindi grande Barbara, sappi che da oggi sei un po' la nostra trendsetter, si dice?
1: La nostra trendsetter ha il terrazzo sul tetto, perché sta
0: dove
1: andando,
0: può andare a, no, è il terrazzo sul tetto, vuol dire che tutti possono,
1: certo,
0: vuol dire che tutti possono andare lì a stendere i panni,
1: perché si fa il selfie in ascensore mentre va con le mollette, quindi
0: che
1: quando
0: meraviglia
1: puoi stendere in casa, hai un balconcino, un terrazzo, vabbè, non ti serve di portarti dietro le mollette. Ma quando devi salire su, perché portarsi il cestello? Che tristezza, appendiamo tutto tipo gonnellino alla maglietta.
0: Posso dire una cosa? Sono veramente felice delle ascoltatrici,
1: sì,
0: strafighe che abbiamo.
1: Estro creativo.
0: Posso dire? Anche gli ascoltatori, ci mancherebbe, ascoltatori e ascoltatrici. Però
1: tutti coloro i quali trasformano una rottura di balle, com'è lo stendere, in un'opportunità, Mary, di stile e di conoscenze.
0: Devi sempre esagerare. Lei devi sempre
3: un fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
0: Si capisce perché.
1: Sogna in grande, Mary.
3: Con questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
4: Buon viaggio, siete su Radio Capital con musica bellissima anche questa sera e con il TG0 che vi racconta un po' di storie.
5: Hai fatto la passeggiata per coi contapassi?
4: No, non ho bisogno. Ho bruciato 185.000 calorie, 126 piani saliti certificati dal mio telefono.
3: TG0 con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone, dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital, solo bella musica.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
10: La spesa intelligente!
11: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
12: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
11: Mi hai detto che ami l'Islanda.
12: Ma vivo in Italia.
11: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
13: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
14: Mamma, mi racconti una storia?
15: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
16: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
17: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
18: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
19: Via, via.
18: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
20: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
21: E ora la sfida finale. Cocktail.
22: Spritz al tramonto.
21: Colazione.
22: Cappuccino vista mare.
21: Estate.
22: Crociera all'inclusive con Costa.
21: Sì!
23: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
24: Salse buone, signor! Salse Develey! 2 per 1, signor!
25: Oh, prendi due salse, una da rimborsiamo!
24: Develey ti salsa la vita!
23: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
26: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
27: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
28: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
29: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
30: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
31: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Mannaggia i panni, me l'ero scordati. Grazie ragazze. Giovanni single da Catania.
1: Abbiamo raccontato di Barbara che ci ha scritto facendoci vedere che andava nel terrazzo condominiale a stendere con tutte le mollette attaccate alla maglietta, e a parte il fatto che sono arrivati non so quanti messaggi di gente che da sempre appende le mollette colorate alla maglietta quando va a stendere.
2: Poi il grembiule, poi... anche molte nelle tasche dei grembiuli, no?
1: Per e esempio. Poi è arrivato Giovanni che si era scordato i panni.
2: Sai che una volta è successo anche a me, però me ne sono ricordata di notte, e cioè io ero già a letto e ho detto no, non è possibile. Poi ho pensato, però se li stendo domani mattina puzzeranno in una maniera, per cui mi sono alzata, sono andata a stendere e poi mi sono rimessa a letto. Ma attenzione, abbiamo ricominciato, amici, abbiamo ricominciato, quando mai abbiamo finito? Abbiamo continuato con You Rock My World di Michael Jackson, che tu non sai, Flavia, ma Radio Capital, essendo sull'onda proprio di quelle proprio social, di quelle serie, c'ha un senso in questo momento questa canzone, vero Marta?
3: Sì, è vero, è un trend sia su TikTok che su Instagram, è un videino molto facile, potreste farlo anche voi, ginocchia sifule o non ginocchia sifule, tu ti devi riprendere mentre stai camminando e dovete camminare in sincro,
2: sì.
3: Tu due persone o tre, dipende, sì. A un certo punto quando lui fa pa pa pam, dovete cambiare il passettino e poi ricominciare a camminare normale.
1: Comunque se io avessi 30 anni, sì, la mia migliore amica sarebbe Marta Boffelli.
2: Le sa tutte.
1: E staremmo tutto il giorno lì a fare le secchione, a leggere i nostri libri, a vivere così come quelli che hanno ingoiato un anziano, felici.
2: Bene. Salutiamo anche Vanessa che sta facendo da 25 minuti un tapirulà, non lo so, io mi trovo qui per caso, ragazzi, e quindi bene, Flavia, ciao Flavia, di che cosa vogliamo parlare adesso?
1: Ma Mary, torna la prestigiosissima rubrica.
2: Sì, scrutiamo. Avevamo ragione noi.
1: La famosa rubrica palla di vetro.
2: Palla di vetro.
1: Quando noi scrutiamo nella nostra palla di vetro, sì, e prevediamo il futuro.
2: Sì.
1: Cosa avevamo detto giusto una o forse due settimane fa, quando era uscita questa faccenda dell'obbligo di targa per i monopattini? Allora, è giusto, cosa buona e giusta, che, sì, i monopattini elettrici abbiano una targa. Il guaio qual è? Che entro il 16 maggio adesso tutti i proprietari di monopattini elettrici, certo, devono, certo, dotarsi della sopracitata targa.
2: E del casco. Il casco è facile, vai, lo compri.
1: Casco, lo compri. Okay. La targa però la devi richiedere.
2: Certo.
1: E che cosa avevamo detto?
2: C'è un'immatricolazione da fare all'ACI.
1: Scrutando la nostra palla di vetro, Mary.
2: Abbiamo detto questo, proprio questo. Se, ciao, ciao, ciao. Questo
1: quante
2: abbiamo detto.
1: Saranno le richieste, amici? E quanto il talento di riuscire a andare incontro a queste richieste con tempestività entro il 16 di maggio, cioè dietro l'angolo.
2: Dietro l'angolo, esatto.
1: Dunque oggi, leggo da Today il bel titolo, c'è già un problema con l'obbligo di targa per i monopattini.
2: Ma dai.
1: Ma anche chi ha fatto la domanda ma non riuscirà ad avere la targa entro il 16 maggio potrà incorrere nella multa di ocio 400 euro, Mary?
2: No, secondo me no. No, perché probabilmente ti basta magari un foglietto però da dimostrare che la richiesta l'hai fatta, quantomeno la richiesta.
1: Però adesso guarda, non è secondo te, è secondo il ministero che ci
2: ti
1: interessa.
2: Ti chiedo perdono.
1: Perché la tua opinione, per carità, nonostante tu sia Nostra Signora dell'FM. No,
2: guarda, scusami.
1: Mi concederai che conta fino a un certo punto. Aio! Quando si parla
2: non lo fare mai più. Vattura, ti porto in tribunale. Non farei mai più.
1: Paio! Dico che siccome
2: Vottura, ti porto in tribunale.
1: Per chi avesse perso l'inizio del programma ieri, Luca Vottura durante i festeggiamenti
2: non
1: del 50° di Lindoven ha dato una serie di soprannomi a Mary Cacciola, per noi meravigliosi,
2: sì,
1: ma che lei non
2: perché
1: ha sposato.
2: Perché è una presa per il Fondelli, per quello non voglio
1: detto
2: sapere.
1: Questo, dai. Ministero, come ci siamo rivolti a Donald Trump, perché non rivolgerci anche al ministero?
2: Ministro, ci dai delle notizie?
1: Possiamo avere notizie, perché quei possessori di monopattino elettrico che hanno fatto richiesta ma probabilmente non otterranno la targa entro il 16 maggio vorrebbero sapere se gli scucite sti 400 euro, no, ecco.
2: No, più che altro se basta magari un foglietto che attesti che comunque la domanda l'ho fatta.
4: People stay.
2: Infatti people stay era quello che volevo dire.

0: canzone triste Firenze, canzone triste Ivan Graziani, prima Jackson Browne con Stay qui su Radio Capital. Allora attenzione, arriva un aggiornamento dagli ascoltatori per quel che riguarda le richieste. Non stringere così gli occhi, che non capisco che cosa stai facendo. Sì, domani portiamo un'altra bottiglia per cortesia.
1: Ho l'allergia, amica, come capita a molti, e quindi mi bruciano gli occhi.
0: No,
1: saluto
0: invece
1: tutti gli allergici.
0: Sì, no, stai stringendo, ha detto Dio.
1: Sì, ogni tanto mi bruciano fortissimamente forte.
0: Molto bene. E no, allora è arrivata un aggiornamento da parte degli ascoltatori che hanno sentito direttamente il ministero, nonché il ministro in persona Salvini,
1: sì,
0: che tra un ponte e l'altro è riuscito anche a capare questa cosa. Allora basta portare con sé il rilascio della targa, insomma basta praticamente esibire,
1: dimostrare
0: un certificato
1: di averla richiesta.
0: Colpa, esatto,
1: della lentezza,
0: ci sono dei ritardi, ci sono dei ritardi, che è normale, perché se glielo dite un paio di mesi prima non è normale che, cioè, si riesca. Non riusciamo a fare una carta d'identità, un passaporto, se non passano 7 anni, cioè vedete per le tarde.
1: Mary, ecco. Ma anche oggi abbiamo il genio vincitore della puntata del Fattore C. Sei pronta?
0: Dai.
1: Un uomo di 49 anni nella zona Olgiata di Roma ha chiamato in tutta fretta i tecnici.
0: Sì.
1: Salve, dovete risolvermi un problema alla rete elettrica.
0: Sì.
1: Io necessito della rete elettrica.
0: Vabbè,
1: qui
0: tutti.
1: È saltato tutto. Dunque,
0: sì,
1: i tecnici vanno e dicono: salve, ma al di là del guasto,
0: sì,
1: questo allaccio abusivo alla rete elettrica che le permette da anni di bypassare un po' il sistema di contabilizzazione dei consumi, come lo vogliamo affrontare?
0: Legalmente, in maniera pacifica, ci mettiamo a tavolino, vediamo un po' quanti conti, quanti soldi ci devi dare.
1: Il signore ha detto: beh, più o meno a quanto ammonterebbe, ma faccia lei, sono anni che non paga una lira, e sarebbe un furto da 150.000 euro circa.
0: Mia.
1: Posso chiamare il mio avvocato? Chiami pure.
0: Forse è meglio se chiama il suo avvocato. Forse. Stiamo per finire, ragazzi.
1: Ma io dico, no? Stai, sì, rubando l'energia elettrica da anni, ma se ti si forma un guasto,
0: ma non me ne sono accorto,
1: chiami i tecnici, così come si dovrebbe fare regolarmente.

0: me.
1: Human, la canzone con cui Rag & Bone Man ha raggiunto la notorietà internazionale una decina di anni fa, è il pezzo che conclude il Fattore C di oggi. Se volete, se siete stati bene con noi, ci sentiamo domani alle 12.
2: Che stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
5: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro. Che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
6: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
7: Ma è perfetta!
6: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
8: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: Volkswagen, gruppo A2A.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi, la dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
3: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
7: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
8: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
9: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
10: Le notizie alle 14, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. La Procura di Milano valuta interrogatori all'estero sul caso della Grazia. A Nicole Minetti sul Fatto Quotidiano di oggi l'intervista a una donna che racconta di aver lavorato nella tenuta di Minetti e del suo compagno in Uruguay. Secondo la donna, Minetti non ha mai cambiato stile di vita rispetto agli anni in cui era in Italia. Sul caso Garlasco spunta una nuova intercettazione di Andrea Sempio, parla da solo, anche questa volta sembra svelare, secondo la Procura, l'orario in cui entrò a casa per l'omicidio. Nelle trascrizioni si legge: è successo qualcosa quel giorno. Il legale della famiglia Poggi, Gianluigi Tizzoni, accusa la Procura di Pavia.
11: Dalla lettura delle consulenze, comunque ho dato una lettura secondo me attenta, non emergono realmente elementi che possano sconfessare la sentenza passata in giudicato a carico di Stasi, proprio non vedo spazio perché si possa concedere una revisione né dalla consulenza medico-legale dottoressa Cattaneo né dalla consulenza di Del Checco dal punto di vista informatico, e l'unico tema che rimane, a me dispiace veramente che rimanga ancora da esplorare, la famosa impronta 33, noi abbiamo chiesto all'epoca di sottoporre in centro probatorio.
10: Al via le indennità per i lavoratori autonomi delle regioni colpite da maltempo in Calabria, Sardegna e Sicilia, fino a 3.000 euro per beneficiario, chi ha dovuto interrompere l'attività a causa degli eccezionali eventi

0: meteorologici del 18 gennaio 2026 a comunicarlo l'INPS in una circolare. Siamo allo sport, agli internazionali di tennis. A Roma è eliminato l'italiano Bellucci, lo spagnolo Landaluse agli ottavi di finale. Ora è in corso la sfida tra Pellegrino e lo statunitense Tiafoe. Pellegrino è avanti di un break, mentre tra poco alle 15 tocca a Sinner contro l'australiano Popirin. Stasera Cobolli affronta l'argentino Tirante. Capital News torna alle 15.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Graduale miglioramento su buona parte dell'Italia centro-meridionale, ancora forte instabilità al settentrione. Nel corso del pomeriggio rovesci anche a sfondo temporalesco su quasi tutto il nord, con possibili grandinate, prudenza. Decisamente più asciutto con ampi spazi soleggiati al centro-sud. In serata e nella prossima notte Italia sotto l'influenza di tese correnti sud-occidentali, che manterranno il cielo pulito quasi ovunque al centro-sud, e al nord si svilupperanno ancora forti temporali, specie verso il Triveneto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
7: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
8: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
7: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
9: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
10: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Il famoso concetto di fare il giro, sì. No? Quando una roba è talmente brutta che diventa figa alla sì, fine. Perché allora noi abbiamo degli ascoltatori meravigliosi.

0: inizio stratosferico.
1: Guarda, non so se fossero proprio questi, comunque erano i Dread Zeppelin, una band che si è sciolta 10 anni fa. Io pensavo fossero sciolti da una vita, che erano capitanati da una specie di imitatore di Elvis Presley che si faceva chiamare Tort Elvis.
0: Tort Elvis. Perché era, ma guarda, i Dread Zeppelin, questo pezzo era del 1990.
1: Sì, era la cover Zeppelin, di Immigrant Song.
0: Era tutto un album di cover dei Led Zeppelin in versione reggae, cantate da Elvis Presley.
1: Esatto.
0: Cioè cantate nello stile di Elvis. E questo Elvis molto, molto sovrappeso, si faceva chiamare Tort Elvis.
1: Beh, tipo Elvis
0: massimo.
1: Presley negli ultimi anni, no? Con quegli outfit orrendi.
0: Se posso fare un azzardato paragone tra il cantante dei Dread Zeppelin e un personaggio che molti conoscono, Tony Pitoni.
1: È molto simile
0: a Tony Pitoni.
1: È vero, Tony Pitoni si è ispirato.
0: Per cui Tony Pitoni non si è inventato niente.
1: Sì,
0: Tort Elvis è arrivato prima di lui.
1: Non ci sono più certezze, ragazzi. Pure quell'altro, come si chiama? Bad Bunny ha detto: non è detto che fra 20 anni non mi possa innamorare di un uomo, hai capito?
0: Così così, tanto per tenersi tutto il pubblico dalla sua parte, anche la comunità LGBT.
1: Ed è solo lunedì, attenzione.
0: Ed è solo lunedì.

0: Mixo e Luca De Gennaro.
1: Ma invece a proposito di mashup, come facevano un po' i Led Zeppelin,
2: sì.
1: Luca ci dice che lui suonava i Migrant Song delle Zeppelin mashupata con Mio Mini Pony.
2: Non me la ricordo. Cos'era
1: Mio Mini Pony? È una canzone per bambini di un cartone animato, credo, no? Cioè una sigla.
2: Sì,
1: una sigla Mio Mini
2: Dobbiamo
1: Pony.
2: Dobbiamo metterlo un giorno.
1: Fantastico.
2: Mixata con che cosa? Con i Migrant Song.
1: I Migrant Song.
2: Dobbiamo provarci. Va bene, grazie per
1: allora,
2: il suggerimento. Ciao.
1: Benvenuti, buona settimana. Oggi è lunedì 11 maggio, settimana del Salone del Libro, dove saremo presenti anche noi sabato.
2: Sì.
1: E anche altri di Radio Capital. Abbiamo uno stand, pare molto bello, dal rendering.
2: Ah, ok. Nel padiglione 2, perché essendo il Salone del Libro, come da tradizione, si svolge alla fabbrica dell'ex fabbrica del Lingotto di Torino, molto molto grande, per cui insomma bisogna dare un po' di coordinate, se no ci perdiamo in primis
1: poi,
2: noi.
1: Sì, poi vi daremo anche proprio il numero J47, c'è cioè
2: sì,
1: tutti
2: sì.
1: I numeri per trovarci.
2: Esatto,
1: se ci trovate.
2: Esatto.
1: Lorenzo dice, se non sbaglio, lessi dei Led Zeppelin in un articolo di Mixo, rubrica Metal Guru, di una trentina di anni fa. Lorenzo
2: essere,
1: da Genova.
2: Sì,
1: dove
2: Metal
1: scrivevi
2: Guru,
1: la rubrica?
2: Metal Guru era una rubrica che scrivevo su Metal Hammer.
1: Metal Hammer.
2: Rivista, insomma, una magazine di metallo.
1: Sì, scusami, se non sbaglio, Metal Hammer era un magazine di heavy metal torinese, giusto? La redazione era Torino.
2: Diciamo che il capo redattore era Claudio Cubito, che saluto, con
1: sì?
2: cui feci
1: sì,
2: anche
1: sì, sì.
2: un viaggio per andare a alcuni concerti di Metallica su un van dove ci stavamo noi stretti perché era pieno di volantini da distribuire appunto di pubblicità di Metal Hammer.
1: Sì. Allora, benvenuti a Capital Records, ciao anche Alex Valetti in regia, Jennifer Engelman e Stefania Tringali in redazione, Mixo e Dege da Roma e da Milano per 2 ore e cominciamo, questa è l'ultima settimana in cui faremo gli scontri tra i settantenni e i ventenni, finisce qui questo torneo. Oggi si scontrano The Great Pretender dei Platters,
2: sì.
1: grande canzone uscita nel 56, che era quindi ha 70 anni, uscita
2: sì.
1: nel 1956.
2: Che poi abbiamo conosciuto anche perché l'aveva rifatta Freddie Mercury, no?
1: All Grace, esattamente, che era il seguito del famoso successo dei Platters, Only You.
2: Sì.
1: E visto che avevano fretta di creare un seguito di quel loro successo, il loro manager si chiuse per 20 minuti nel bagno dell'Hotel Flamingo di Las Vegas e scrisse la canzone.
2: Ma io così.
1: Cioè, vado un attimo in bagno.
2: Esatto.
1: La canzone ventenne che ascolteremo dopo è Hung Up di Madonna.
2: Adoro!
1: Bellissima.
2: Sì.
1: Quella che ha il campionamento di Gimme Gimme Gimme.
2: Sì, sì.
1: Che effettivamente degli ABBA, che effettivamente
2: sì.
1: fu il più grande successo dell'album Confessions on the Dance Floor.
2: Sì, sì.
1: Ma che, e me l'ha scritto a caratteri cubitali su un foglio Jennifer, è tecnicamente del 2005, anche se poi è stato un successo del 2006.
2: Ah, vabbè, dai.
1: Quindi la consideriamo come una canzone di 20 anni
2: certo.
1: fa. Tant'è che Madonna 20 anni dopo sta per pubblicare il seguito di Confessions on the Dance.
2: Sì, sì, sì, certo. Cosa
1: I
2: scegliete?
1: Voti, a voi i voti.

0: Time goes by so slowly. Ho un ricordo meraviglioso legato a questa canzone che ho ballato, a mio modo chiaramente, in shorts di pelle nera con meno 15 gradi sulle Dolomiti.
1: Sì, sì. Perché stavi in shorts di pelle nera sulle Dolomiti? Perché? Cioè all'aperto?
0: Sì, all'aperto, perché come al solito, durante il famoso, quello lo cito sempre, viaggio della Fiamma Olimpica delle Olimpiadi di Torino 2006.
1: Ok, sì, il viaggio... cioè quando è uscito questo pezzo, quindi quando questo pezzo era una novità. Certo.
0: Esatto, c'era insomma il nastro che girava con la musica, c'era questa canzone, essendo molto bella, molto nuova, e ci trovavamo a transitare sulle montagne, erano 2000 metri, c'erano meno 15 gradi, io con i miei shorts di cuoio nero l'ho ballata sul retro del van, all'aperto.
1: Che scenario meraviglioso.
0: Orrendo.
1: Allora, Tommaso ci dice una cosa che secondo me è, come dire, eccepibile, cioè dice: ciao Capital, sempre il solito discorso, tra 70 anni i Platter si ascolteranno ancora, Madonna ne dubito.
0: Ah, no, no.
1: Tommaso,
0: no.
1: Secondo me invece tra 70 anni Madonna si ascolta ancora, e questa canzone anche, cioè proprio precisamente.
0: E sai perché?
1: Canzone.
0: Perché Madonna non è semplicemente una cantante, Madonna è un fenomeno sociale e quindi entrerà nella storia.
1: Che caratterizza un'epoca.
0: Ma
1: proprio,
0: assolutamente,
1: no? Cioè,
0: ma non c'è dubbio.
1: Assolutamente.
0: Scherzi.
1: Va bene, potete votare per The Great Pretenders. Pretender.
0: Sì, ce n'è uno solo.
1: Dei Platters con la S. Sì. Pretender senza S, Platters con.
0: Sì.
1: Oppure per appunto Hung Up di Madonna.
0: Esatto.
1: Per il torneo 70 contro 20.
0: Fammi salutare Matteo che manda un messaggio al 342-342-2190, stesso numero che vi serve per scegliere fra Platters e Madonna, che ieri era al Camden Market di London e dice: ho visto, ti sarebbe piaciuto molto vedere, ma lo conosco bene il Camden, è un po' che non ci vado, mi risulta che sia diventato un po' troppo turistico. No?
1: Bello era anche prima,
0: sì, anche vero, però insomma agli inizi era veramente più genuino, diciamo. Vabbè, agli inizi quando c'erano i Moody Blues,
1: agli inizi 50 anni fa, 60 anni fa, era genuino, certo.
0: Sì, sì. Un singolo dal 1970 che non è il solito Nights in White Satin oppure le altre famose di Ride My See Soul, ma è un pezzo che si chiama Question, dove i Moody Blues si ponevano le domande che si ponevano i giovani all'epoca, ovvero: perché non otteniamo mai una risposta quando stiamo bussando alla porta con un miliardo di domande a proposito dell'odio, della morte, della guerra? Si riferivano in quel caso alla guerra del Vietnam, che era molto molto chiacchierata, molto discussa, e i giovani erano tutti contro, anche gli americani, al contrario di oggi che insomma sono tutti abbastanza allineati. Loro erano inglesi, Moody Blues, questa si chiama Question.

0: diverte molto che le canzoni che mettiamo scatenano sempre delle reazioni. Ivan interrompe il lavaggio piatti per ballare senza allagare la cucina, e Alessandro pericolosamente messo a ballare sulla scala del Bianchino.
1: Beh, pericolosissimo ballare sulla scala del Bianchino,
0: sì.
1: Alex.
0: Sì.
1: Interrompi il tuo ballo sulla scala.
0: Esatto, cioè, esatto. Questa
1: scendi
0: canzone...
1: dalla scala e balla normale, insomma.
0: Questa era Big Mouth Strikes Again, che un po' faceva il verso a Questions, perché aveva le chitarre acustiche molto jingle jungle con quella roba lì. E che peraltro aveva un testo che invece uno dice: ma che allegria sta canzone? No, diceva: sweetness, I was only joking when I said I'd like to smash every tooth in your head. Cioè, dolcezza, scherzavo quando dicevo che ti romperei tutti i denti che hai nella bocca.
1: Ma ammazza che brutta cosa.
0: Hai capito?
1: Sempre di Morris, è sempre stato un po' malmostoso.
0: Sì,
1: Morris,
0: sì, sì,
1: però,
0: sì.
1: Insomma,
0: torna
1: caso.
0: In Italia comunque il 19 luglio, sarà a Cernobbio, e il 21 luglio ad Asti. Anche Johnny Marr tornerà in Italia per un paio di concerti, no, per un concerto il 16 luglio all'Estate Teatrale Veronese. Bene,
1: vedi quanti concerti quest'estate. Continuate a votare per 70 contro 20. La canzone di 70 anni fa di oggi è The Great Pretender dei Platters, la canzone di 20 anni fa invece è Hung Up di Madonna. 342 342 21 90.
2: Con questa fai colazione, hai una visione diversa delle cose.
3: Ci scrivono che il boom delle vendite dei romanzi di Montalbano è dovuto al fatto che le fiction finiscono così tardi che per sapere chi è il colpevole bisogna andare a leggere il libro.
4: Non
3: e
4: è una
3: c'è
4: brutta
3: tutto
4: idea.
3: Il tempo.
4: Poi
3: Andrea,
4: in realtà sappiamo che non è così.
3: Ve lo ricordate quando io e Luca Della eravamo giovani? Il lunedì sera c'era la sigla di Lucio Dalla e il film del lunedì sera che iniziava in modo puntualissimo.
2: The Breakfast Club. Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
8: La spesa intelligente.
9: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
10: Aiuto, cadiamo!
9: O ti senti ACT?
11: Oh, che forza!
9: Miglio Cress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
12: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: Quante cose al mondo!
14: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
15: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
16: più gonfia?
15: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
17: Convenienza? Ma vai da Conad.
18: Via, via.
17: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 euro. Scopri di più su conad.it.
19: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
20: Wow!
19: In viaggio fanno amicizia con tutti.
20: Piacere.
19: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
20: Bello il parapendio!
19: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
21: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
22: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà.
10: Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
11: Poltrone sofà.
16: Solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
18: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
22: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
23: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
24: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
25: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
26: My Movies presenta.
27: Inizia dicendomi perché sei qui.
28: Mi serve un vestito.
27: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
28: Non sapevo dove altro andare.
26: Il premio Oscar Anne Hathaway.
28: Non volevo tagliarti fuori,
27: ma lo hai fatto.
28: Non puoi odiarmi davvero.
27: Oh sì che posso.
26: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
28: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
26: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
29: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
30: On air with Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.
31: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Era specializzato Herb Alpert e la sua Tijuana Brass Band in brani strumentali. Questo è del 65, si chiama Spanish Please. Sono andato un po' a vedere che voleva dire. In realtà sarebbe la dicitura giusta, Spanish Fly, e sarebbe una sorta di love potion, una pozione d'amore, un afrodisiaco, che è stato sul mercato per diversi anni, assolutamente inutile e inopportuno.
1: Ma liquido che si beveva?
0: Gocce afrodisiaca pensate soprattutto per le ragazze, ma era una cagata mostruosa, un bidone tipo le scimmie dell'acqua, no?
1: Metti nel cocktail le gocce, sì, di Spanish Fly, eccetera, vabbè. Allora, questa è Radio Capital, sono le 14.38, continuate a votare per le due canzoni di 70 anni fa o di 20 anni fa, i Platters oppure Madonna, ma nel frattempo siamo fieri di potervi annunciare finalmente che dopo i grandi successi della Capital Jam della stagione invernale,
0: sì,
1: arriva un unico appuntamento estivo al Castello Sforzesco, venerdì 12 giugno.
0: Bene.
1: Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam. Estate al Castello è la rassegna di serate, di concerti, di teatro, di tutto quanto.
0: Certo.
1: Che occupa tutta l'estate del Castello Sforzesco, nel pieno centro di Milano, un posto,
0: sì,
1: bellissimo,
0: sì,
1: dove faremo anche la nostra partecipazione a Party Like a DJ. Ma questo, sì, è, sì, proprio Capital Jam, serata inaugurale al cortile delle Almi del Castello Sforzesco, il venerdì 12 giugno dalle ore 21, rassegna promossa dal Comune di Milano. Saliranno sul palco con noi Malika Ayan, sì, e Paola Turci.
0: Ecco, e poi alcuni di noi, no? Tu,
1: ma sei, sì,
0: il presentatore ufficiale. Essendo comunque il 12 giugno, ovvero il giorno dopo il mio compleanno,
1: e vieni, se volete, e prendi un treno, lo dici a Stefania, ti prende un treno.
0: Esatto. Se nel caso dovessi esserci, mi raccomando, visto che il giorno dopo, nessuna opera di bene, ma tantissimi fiori, grazie.
1: Certo, fiori sul palco del Castello Sforzesco per Mixo, che avrà compiuto gli anni il giorno prima, per cui neanche sei nel trauma del compleanno.
0: Mamma mia, non si può neanche più dire quanti, perché sono veramente esagerato.
1: No, ma neanche, non lo pensare neanche. Però sarebbe bello che tu il 12 giugno venissi a festeggiare il giorno dopo il tuo compleanno al Castello Sforzesco.
0: Vediamo,
1: pensaci.
0: Dai. Sì, sì.
1: Pensaci.
0: Va bene,
1: ok. Va bene. Capital Jam, i biglietti tra l'altro sono già in vendita su Ticket One.
0: Okay.
1: Da oggi. Bene. Adesso potete accaprarvi.
0: Benissimo.
1: Allora, il prossimo cantante, non so se l'avete mai sentito nominare, ma sicuramente almeno dalle parti di Napoli e dintorni, senz'altro sì, perché è una specie di local hero. Lui si chiama Roberto Colella.
0: Ok.
1: Ed è il frontman di una band napoletana che si chiama La Maschera, di grande seguito. Ha fatto un album molto bello che si chiama La Casa sull'Albero. Ascoltatelo se non lo conoscete, perché è veramente uno molto in gamba. Se amavate e continuate ad amare Pino Daniele, chiaramente vi farà un po' venire in mente quella roba lì, perché comunque è, diciamo, pop soul molto napoletano.
0: E beh, è un buon riferimento, no?
1: Assolutamente. Farà delle prossime date a Roma, Milano, Como, Caserta, eccetera, ma intanto ascoltiamo La Casa sull'Albero dall'album C'è sta sempre una via, per la prima volta Radio Capital, Roberto Colella.
0: Oh,

0: No Surprises da OK Computer, il capolavoro dei Radiohead del 1997, sempre bellissima. Sì. Ho letto una bella intervista a Johnny Greenwood dei Radiohead sul venerdì di Gianni Santoro, che salutiamo, che ha raccontato di questa sua tenuta nelle Marche. Lui ma le Marche, guarda che
1: ragazzi,
0: vanno molto di moda.
1: Non ci mancherebbe. Bene, siamo pronti. Senti che roba. Boom, boom. Falling to Pieces, un pezzo dei Faith No More. Che se vai su Wikipedia dicono che fanno heavy metal, funk, hip hop, rock alternativo, hardcore punk, polka, country,
0: più o meno...
1: is listening, jazz, samba, ska, bossa nova, hard rock, pop, soul, trip hop.
0: Ma non è possibile la polka.
1: Tutti insieme.

0: Somebody put me together, che bravi Faith No More, li ho amati alla follia, veramente più un geniale gruppo di cosiddetto crossover degli anni 90. Sì. Questa era Falling to Pieces.
1: La nostra ascoltatrice Dora ci scrive che li ha scoperti al concerto dei Guns N' Roses a Torino, dove c'eravamo anche io e te, Nix.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Nel 92, sì, sì, perché sì, suonavano prima, anche Soundgarden.
0: Assolutamente,
1: suonavano prima,
0: sì, dei
1: Guns N' Roses.
0: Bellissimo concerto, sì.
1: Vediamo chi ha vinto, poi facciamo Power to the People.
0: Sì, dai. Allora, chi ha vinto? Ecco.
1: Chissà come mai io avrei detto che avrebbe vinto Madonna, invece no.
0: I Platters.
1: E invece hanno vinto i Platters. Hai vinto,
0: capito?
1: Anche questa volta ha vinto la canzone di 70 anni
0: fa. La tradizione, insomma.
1: La tradizione. Mm. Mentre invece adesso è il momento di dirvi il paletto di Power to the People.
0: Stiamo facendo sudare Alex Paletta oggi, veramente deve schiacciare troppi pulsanti contemporaneamente. Va bene.
1: Allora. Sono lavori di fatica,
0: certo.
1: mestiere usurante, poi conta, per la pensione sì, conta il fatto di aver fatto un mestiere usurante.
0: Certo. Allora, oggi mettiamo un paletto un po' cretinetto, ma secondo me molto efficace. Vorremmo che sceglieste una canzone del barra bella. Più bello, più bella del reame. Secondo
1: allora,
0: te, nel mondo
1: chi
0: della
1: è la
0: musica,
1: più bella del reame?
0: O il più bello.
1: Specchio delle mie brame. Chi è il più bello del reame o la più bella? Esatto, cioè, facciamone per una volta una questione estetica.
0: Ecco, sì, esatto.
1: Cioè, partiamo dall'estetica.
0: Mi è venuto in mente questo paletto perché l'altra sera stavo andando a rivedere delle cose dal vivo, anche interviste di David Sylvian, e quando era giovane era di una bellezza imbarazzante.
1: Ecco.
0: Proprio,
1: mentre
0: cioè,
1: invece
0: il
1: io,
0: più bello del reame.
1: Giustissimo, mentre invece anche quando non è giovane più, perché ho visto in questi giorni, hanno esordito alla Sfera di Las Vegas in No Doubt.
0: Ah,
1: ok, che va
0: lei?
1: Allora, Gwen Stefani, che ha 56 anni,
0: sì,
1: ti assicuro che è molto più bella del reame di quando ne aveva 26. Cioè, è di una bellezza. Paletta, guarda, te consiglio, vai a vedere No Doubt alla Sfera di Las Vegas.
0: Sì.
1: Ma è illegale questo,
0: Stefani.
1: Fossi
0: in tua moglie sarei gelosissimo.
1: No, ma sono molto simili.
0: Ma ti guardi molto in giro.
1: Vabbè, ragazzi, come diceva quando eravamo giovani, la fidanzata di carta, no?
0: Certo.
1: Cioè, guardavi Cindy Crawford sul giornale e dicevi questa è la mia fidanzata di carta.
0: Sul postal market, va bene.
1: Sul postal market.
0: Allora,
1: quindi,
0: più bello,
1: se voi
0: la più bella del reame, ok?
1: Ecco, una canzone di quello lì.
0: Dai.
1: Cioè, una canzone. Mi piace, devi scrivere una canzone. Quale canzone di, ok?
0: 3-4-2.
1: La più bella del reame, vai.
0: 342-342-2190, pronti via!
2: Con questa crei l'atmosfera. Con loro scopri cose nuove.
3: Razzmatazz, con la voce di Patty Austin per Quincy Jones, che ha cambiato il mondo musicale. Frank Sinatra lo ha sdoganato appunto nel mondo del jazz e del pop, e così ha fatto cambiando lo scenario anche della musica R&B.

0: da me, Alessio Bertallò.
1: Vibe con Massimo Oldani e B-Side con Alessio Bertallò. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte. Extra con Alex Paletta. Radio Capital, solo bella musica.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
1: In collaborazione con Radio Capital torna Piano City Milano con la sua 16ª edizione. Dal 15 al 17 maggio, tre giorni di musica ed emozioni con oltre 250 concerti e i grandi maestri del pianoforte. Sui palchi della città, Sofiane Pomar, Sergio Cammariere, Stegonot, i fratelli Khalife, Tigran, Angelo Trabace e molti altri. Scopri il programma completo su pianocitymilano.it.
5: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.

0: ci sono paragoni.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
3: Uno sono io!
4: Uno sono anch'io!
2: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
5: Che affa, che affa, che fa, dai, chi la soluzione ha?
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
10: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
11: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
12: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta...
13: Quando siamo usciti la moto non c'era più.
14: La ritroveremo o sarà la fine di questa famiglia.
12: Vincitore del premio Marcello Mastroianni alla Mostra del Cinema di Venezia. La giovane rivelazione del cinema francese Paul Kircher in un film dei fratelli Buchermann.
15: Antoni! Andiamo via, papà mi uccide!
12: Stavano per vivere l'estate più importante della loro vita. E i figli dopo di loro, dal 14 maggio al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
16: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
17: Via via!
16: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
18: Le 15 e un minuto a Radio Capital, buon pomeriggio da Chiara Iorio. Quarantena obbligatoria per uno dei quattro passeggeri italiani del volo KLM, sul quale era salita per pochi minuti una donna sudafricana poi morta a causa dell'antivirus. Il 24enne di Torre del Greco, vicino Napoli, rimarrà in isolamento per 45 giorni, a stabilirlo l'ordinanza del sindaco Luigi Mennella. E sono peggiorate le condizioni della passeggera francese positiva al virus dopo l'evacuazione dalla nave da crociera approdata a Tenerife alle Canarie. Positivo anche un americano. Intanto le 22 persone ancora a bordo saranno evacuate con lo stesso volo. Il primo ministro israeliano Netanyahu spinge per la ripresa della guerra all'Iran. C'è ancora lavoro da fare, ha detto. La controproposta iraniana è stata bocciata da Trump. E al presidente degli Stati Uniti, che aveva accusato l'Italia di non averlo sostenuto, risponde il ministro della difesa italiano Crosetto. Ci siamo comportati bene, dice.
19: Nessuno ci ha chiesto di far parte di questa guerra, nessuno sapeva che sarebbe scoppiata questa guerra con l'Iran. Questa guerra con l'Iran, le uniche nazioni che hanno partecipato sono state o quelle che sono state colpite in qualche modo dall'Iran, oppure Stati Uniti e Israele. Tutte le altre nazioni del mondo si sono comportate allo stesso modo. E noi anche in questo momento, a differenza di altre nazioni europee, abbiamo rispettato, continuato a rispettare i patti, lasciando aperto le basi militari per tutto ciò che era previsto dai patti. E mi pare che siamo comportati bene.
18: L'Unione Europea contro i coloni israeliani violenti. I ministri degli esteri dell'Unione hanno raggiunto un accordo sulle sanzioni, ma non hanno approvato i dazi ai prodotti degli insediamenti israeliani. Approvate invece nuove sanzioni contro Hamas. Lo sport: internazionali di tennis di Roma, in corso il secondo set della sfida tra Andrea Pellegrino e lo statunitense Tiafoe. Pellegrino ha vinto il primo set 7-6. Fuori Matteo Bellucci, sconfitto dallo spagnolo Landalus. E oggi pomeriggio tocca a Sinner contro l'australiano Popirin. Stasera Cobolli affronta l'argentino Tirante. Alle 16 tornano le notizie.
0: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
3: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
7: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
17: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
10: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
14: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: Time. Sono molto offeso, volevo dire.
1: Tu? Con chi?
0: Sì, con Boy George.
1: Ah, con Boy George.
0: Sì, perché gli ho mandato il messaggio accorato, vorrei tanto conoscerti, intervenire. Secondo me gli è rimasta lì quella storia dei sandali.
1: Sei sicuro, guarda, sono sicuro che gli è rimasto. Ma chi? Quello... Ma chi è questo? Mix o chi? Quello dei sandali? Non gli risponderò mai.
0: Mai.
1: A quell'infame che mi ha rubato i sandali 45 anni fa,
0: esatto,
1: in un negozietto.
0: Tanto allora, non questa... il tuo numero, perché io ho il 40 e mezzo, quello lì ci avrà almeno il 50, che ne so.
1: E diglielo su Instagram, sì, a Boy George. Boy George, anzi, poi come faceva
0: lo sbirro, sì.
1: Come faceva quando, lì, quando Adriano Celentano in quel suo programma in cui faceva queste improbabili interviste, no?
0: Sì,
1: e metteva un po' in imbarazzo David Bowie,
0: sì,
1: no?
0: Mamma mia.
1: Quando ci fu Little Richard,
0: sì,
1: lo chiamava Little.
0: Ah sì, eh?
1: Senti Little. Guarda che ti rendi conto.
0: Piccolo, così.
1: Allora, era Time, Clock of the Heart, da un album bellissimo dei Culture Club dell'82, che era Kissing to be Clever. I Culture Club tornano in Italia per un'unica data, quindi caro Mix, se vuoi andare
0: dove
1: da
0: dove vanno?
1: Parco della Musica di Milano, purtroppo, per Parco della Musica c'è anche a Roma,
0: sì.
1: Però c'è un Parco della Musica di Milano, sì,
0: ah,
1: che
0: sì?
1: È vicino all'Inate, pure quello, vicino al Magnolia.
0: Ma siamo sicuri che è quello
1: stato
0: di Milano, sì?
1: Qui c'è scritto Parco della Musica di Milano, se lo
0: Milano
1: scrive Jennifer io sono sicuro, io mi fido ciecamente.
0: Va bene, va bene.
1: Il giorno 9 luglio, concerto dei Culture.
0: Ma non ci vado, perché mi sta sulle palle ormai.
1: Mix VS
0: Boy George,
1: esattamente.
0: Come su tutti i tabloid,
1: come Cicciolina VS Karin Schubert,
0: esatto.
1: Chi se lo ricorda,
0: Karin Schubert
1: di nicchia, era di nicchia Karin Schubert,
0: era una pornostar di quegli anni,
1: sì,
0: degli anni 80, mamma mia,
1: okay. Però voglio dire, sono buoni tutti a ricordarsi Ilona Staller e Moana Pozzi, ma
0: esatto,
1: ricordati Karin Schubert. Qui te voglio, vabbè.
0: De Gennaro Manolesta, vabbè. Allora, Prince, adesso ascoltiamo Sinead O'Connor con una canzone di Prince, che peraltro quando Prince la diede a uno dei suoi progetti paralleli, non funzionò. Poi la fece Sinead O'Connor con quel video strappalacrime micidiale e fu un successo micidiale. Tra l'altro rifletteva sulla morte della madre, che insomma era morta giovane, per cui insomma una tristezza totale. Poi arriverà appunto un pezzo di Prince. C'è una novità, perché uscirà un nuovo singolo. Boh, io queste
1: l'ho
0: cose
1: sentito.
0: Qui l'hai sentito? With This Tear? Com'è?
1: Sì, una ballad.
0: Si poteva evitare.
1: Sì.
0: Al decimo anniversario della sua morte, praticamente, morto nel 2016, aveva 57 anni, per un'overdose accidentale di fentanyl. Ma come si fa per un'overdose accidentale di... Vabbè. Comunque niente, magari poi un giorno l'ascoltiamo, ma tanto prima ascolteremo un classico. Ma
1: tanto, scusa, Filippo da Parma ricorda perfettamente Karin Schubert.
0: Vedi?
1: Vabbè, vedi. Okay.
0: Anche lui. Va bene. Allora, per iniziare questa super commovente versione di Nothing Compares to You, questa è Sinead O'Connor.

0: just because you wanna undress.
1: Oh yeah. Tra l'altro questo singolo qui, che insomma no, ancora non abbiamo ascoltato, With This Tear, che è stato recuperato dai vari, perché Prince era veramente prolifico a dei livelli che ne faceva 100 di canzoni al giorno, preannuncia questa canzone un disco intero, che però mi sembrano veramente quelle operazioni un po' macabre, anche devo dire la verità, no?
2: Beh, se pensi che Tupac ha fatto molti più dischi da morto. Dopo morto, che sì, ma anche Jimi Hendrix.
1: È vero.
2: Cioè, sono usciti decine di dischi di Jimi Hendrix dopo la morte e 4 quando era in vita, per cui insomma succede. Sì.
1: Questo, tra l'altro, questa qui, If I Was a Girl Girlfriend, The Sign of the Times, forse il disco più bello secondo me di Prince, vedeva Prince nei panni di un suo alter ego, che era Camille. Infatti aveva la voce picciata, no? Un po' più alta del solito, e molto androgina, evidentemente. Veramente un grande genio.
2: Allora, intanto stop ai messaggi, perché continuano ad arrivare, però insomma abbiamo già stoppato, direi. Va sono bene. Arrivati un sacco di messaggi sulle canzoni del più bello o la più bella del Reame, per cui fare una scaletta sicuramente molto bella.
1: Sì.
2: Mentre noi riascoltiamo, li abbiamo già ascoltati in altre occasioni, questi simpatici ragazzi francesi che si chiamano Dovelliana.
1: Ah, sono contento, bravo.
2: E perché si chiamano con un nome italiano? Perché? Intanto perché gli piace l'Italia, anche se sono francesi, ma perché loro si ritrovarono bloccati durante il lockdown in un appartamento a Palermo.
1: Ah.
2: A un certo punto videro una ragazza che si chiamava Liana, cioè conobbero questa Liana, e poi la cercarono ma non la videro mai più, per cui ecco perché il nome Dovelliana.
1: Ah.
2: Ancora si chiedono dove è andata.
1: Ma molto carino.
2: Tant'è che il loro primo singolo si chiamava Perché piangi Palermo? Era il titolo del primo singolo dei Dovelliana. I quali hanno questa immagine molto riconoscibile, perché hanno tutte e tre foulard e occhiali da sole, come se fossero delle signore. No? Il foulard in testa e gli occhiali.
1: Fa molto Saint-Tropez come look.
2: Sì, bravissimo, Saint-Tropez, agli anni 60. Tant'è che addirittura i loro fan più accorti vanno ai concerti vestiti così. Cioè col foulard e occhiali. Sì, quindi,
1: bisogna che arrivino assolutamente, che io devo andare col foulard. Il foulard è la cosa.
2: Puoi andarci se vuoi venerdì 22 maggio al Miami Festival, il bellissimo festival che c'è a Milano, all'Idroscalo di Milano, bellissimo festival, con un sacco di artisti, e loro suoneranno alle 23.55, che mezzanotte meno 5, che è l'ora di punta per il Miami Festival, su uno dei palchi del Miami, per cui insomma molto molto bravi. Intanto ce li ascoltiamo, questo è il nuovo singolo dei Dovelliana, che abbiamo preso sotto la nostra ala protettrice perché ci piacciono molto. Magari un giorno verranno a trovarci anche a Capital Jam, perché no, sarebbe molto bello.
1: Tutto il luogo foulard, mi raccomando.
2: Cioè, tutte e tre col foulard. Ah, tu, io e te, dici?
1: Anche
2: sì,
1: io
2: certo,
1: e te,
2: col
1: certo.
2: Naturalmente, anche
1: minimo
2: tutta
1: di
2: la band
1: Hermes,
2: di Vittorio Cosma, certo.
1: Minimo di Hermes.
2: Si chiama Chip Chip, Dovelliana su Radio Capital.

0: Zobby, la mouche. Certo che si sente che i francesi hanno fatto i colonialisti, proprio. Mamma mia, sì. La musica molto influenzata.
1: Beh, super etnica, sì.
0: Sì, questa era molto pacianca, sì, sì, questa era la definizione, no?
2: Decisamente. Zobby la mouche, l'album si chiamava Mlah, Mlah.
0: È vero, sì.
2: È molto arabo.
0: Esatto.
2: 1988 era l'anno.
0: Che e vuol dire?
2: Ma che ne so.
0: Perché, no, perché soltanto senza la M, la significa no.
2: No,
0: forse sì.
2: Sicuramente qualche amico o amica che ci sta ascoltando sa che cosa vuol dire la parola Mlah, M-L-A-H.
0: Esatto.
2: Fantastico. Tra l'altro loro stanno facendo un tour che si chiama Zobby Tour, guarda caso, dal titolo della canzone più famosa della loro carriera. Hanno suonato lo scorso 16 aprile all'Alcatraz di Milano e arriveranno per un'unica data estiva il 30 luglio a Ferrara sotto le stelle, che è un festival molto bello perché è a Ferrara ed è sotto le stelle, cioè in un po' davanti al castello di Ferrara, un posto meraviglioso, bellissima città.
0: Bene.
2: Qui ci dicono che esistono una versione di Zobby la mouche dei Timoria e anche una della banda Bardot.
0: Allora, la banda Bardot ci sta in pieno proprio.
2: Certo.
0: Vi saluto che sono amici. Ciao.
2: Allora, Mlah è un termine gergale derivato dall'arabo maghrebino, cabilio o arabo dialettale, che significa bene, buono, sano o sta andando bene. Ecco cosa vuol dire Mlah. Tutto ok.
0: E infatti Lah, se ben ricordo, significa sì. Ero un po' indeciso.
2: Ma non persino. Avevi detto che significava no?
0: No, mi sa che sia
2: appena,
0: sì.
2: L'hai appena detto.
0: Habibi, va bene.
2: Deciditi, o sì o no.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: La radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Poltiro Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura. Con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
7: Poltrone sofà,
8: solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a €21.750 grazie a €2.000 di bonus rottamazione Ford.
10: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: Nen, gruppo A2A.
1: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
2: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
3: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
5: Dicevano di predicare l'amore di Dio.
6: Parlavano di salvezza, di libertà, di redenzione. Ma dietro quella promessa c'era qualcosa di molto diverso.
7: I Bambini di Dio è un podcast di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
6: Una storia che non appartiene al passato, ma continua ancora oggi.
5: Questa è la storia dei Bambini di Dio.
7: Una produzione One Podcast.
8: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
9: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. E il tema del festival è noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
13: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Radio Capital. Solo bella.

0: Un mega successo nel 1963, questo Diamonds, Diamanti, di Jet Harris e Tony Meehan, non a caso Tony Meehan è stato un batterista, dico al passato perché è scomparso nel 2005, infatti c'era un bel intermezzo di batteria, mentre l'altro era un bassista e chitarrista. Fu un successo strumentale del 63, erano loro.
1: Questa è Radio Capital, dal 14 al 18 maggio, questa settimana saremo al Salone Internazionale del Libro.
0: Sì.
1: Siamo presenti con un nostro stand al padiglione 2, vi racconteremo mondo dei libri e della cultura attraverso incontri, interviste insieme ad altri vari colleghi, cioè certo. Sarà Betty Senatore e altri eccetera, e in particolare Mixo ed io, e questo lo sottolineo perché molti qui, molti no, uno però come se fossimo in molti, hanno detto ma ditemi qua dov'è Mixo, allora Mixo
0: ci
1: è...
0: sono.
1: Esatto, è con me il sabato alle 14.30 allo stand di Radio Capital al padiglione 2 del Salone del Libro, insieme ai nostri ospiti Eugenio in Via di Gioia, che è una ottima band, molto simpatici.
0: Che hanno fatto
1: dire.
0: Un libro, sì.
1: Che hanno fatto un libro che ho in mano in questo momento, ti è arrivato anche a te.
0: Sì,
1: sì.
0: Come no, certo.
1: Storie di una band che non si è ancora sciolta, che è un bellissimo titolo.
0: Molto carino, sì.
1: Storie di America, vabbè, si sa. Ne parleremo con loro, con Eugenio e i ragazzi di Eugenio in Via di Gioia alle 14.30. Di sabato al Salone del Libro. C'è, Fabio chiede, c'è anche l'autobiografia di Mixo? No,
0: no,
1: non,
0: ancora,
1: non ha ancora cominciato a scrivere.
0: Buonanotte.
1: Piano piano.
0: Molto
1: noi siamo,
0: piano piano.
1: Siamo per la petizione, vogliamo l'autobiografia di Mixo.
0: Va bene, sai.
1: Questa
0: che
1: è un'altra novità di una band che mi piace moltissimo da una ventina d'anni. Loro si chiamano Death Cab for Cutie, l'album nuovo che si chiama I Built You a Tower, ti ho costruito una torre. Esce il 5 giugno e questa è la canzone che anticipa il disco, si chiama Rip Tides.

0: E belli il commento di un altro ascoltatore che si chiama Marco, che dice: Paletta è in gamba.
1: Sì.
0: Perché è bravo a mixare le canzoni che lui e te, eccetera. Noi, diciamo che è un lavoro di equip, nel senso che noi pensiamo alle canzoni che stanno bene l'una dopo l'altra, e Paletta, con la sua maestria di DJ, le mixa in maniera notevole. Questa era Each and Everyone, la canzone con la quale abbiamo conosciuto nel 1984 il duo Everything But Girl.
1: Sì. Che gargarismi?
0: Ma sai che c'hai ragione. Dovrei fare i gargarismi con cosa? Col miele, con i propoli.
1: Non lo so, io li faccio col l'uttorio.
0: Col l'uttorio,
1: col miele ti viene fuori una roba. Una mucillagine in gola, non è? No, non va bene.
0: No, no, miele no. Propoli, Jennifer mi dice sì. Gargarismi con propoli.
1: Va bene, va bene.
0: Intanto, comunque, l'album era, si chiama, appunto, era Eden, si chiamava, l'album con cui abbiamo conosciuto questo duo molto raffinato, appunto, formato da Tracy Thorn e Ben Watt, gli Everything But the Girl.
1: Esatto. Allora, nel frattempo ho avuto la conferma che la significa no. Ecco, mi stavo andando un attimo in confusione totale, va bene. Se devo scrivere sta...
0: Però chissà perché mlah vuol dire tutto ok.
1: A capire. Se devo scrivere l'autobiografia, ci avrei un piccolo paragrafetto dove potrei raccontare di quando un mio amico odontotecnico, di cui ho perso le tracce, mi fece delle capsule da inserire sui canini più lunghe. Per cui
0: secondo me potrebbe essere uno dei capitoli meno interessanti, se vogliamo, della tua autobiografia.
1: Mettevo ste capsule.
0: Hai fatto di meglio che non le capsule sui canini nella tua vita.
1: Però salivo sull'autobus e poi quando c'erano delle ragazze da sole, così accennavo un sorriso con questi canini più lunghi che sembravo Dracula, hai capito?
0: Ti
1: dico il terrore, mamma mia, che stronzo che ero. Questo è un pezzo che appunto si chiama Dracula, sono i Tame Impala.

0: Mamma, che roba pacchianissima! Erano tedeschi coloro i quali fecero questa Soul Dracula. Si chiamavano Hot Blood e fu un mega successo, l'unico successo. Prima c'era un altro pezzo dedicato a il vampiro numero uno, insomma, Dracula, ed erano i temi in palla. Tra l'altro la Romania sta progettando, anzi sta già costruendo un parco tipo Disney World o Euro Disney, sì, dedicato a Dracula.
1: Ma pensa che meraviglia, fantastico. Certo.
0: E non a caso la Romania, perché insomma Dracula è originario, certo, della Transilvania, sì, sì, la Transilvania è in Romania.
1: Il nostro ascoltatore Piero dice che gli stessi fecero anche una canzone che si chiamava Soul Frankenstein, che era il follow up di Soul Dracula. E poi c'è Anna Maria che ha messo una foto, giustamente, di Johnny Depp Dracula nel film, dicendo Vixo, guarda che non è Johnny Depp.
0: No, era...
1: Ah, scusa, è vero, come si chiama? Non è
0: come si chiama? Vabbè, quello, insomma, là, quello che ha fatto Dracula.
1: Quell'altro, esatto.
0: Sì, aiuto. No,
1: non mi viene il nome dell'attore. Come si chiama l'attore che ha fatto Dracula? Adesso porca finisce miseria. Il programma e non lo mettiamo. Non riusciamo a dirlo.
0: Bram Stoker's Dracula, guarda un po', Stefania, dai. Bram Stoker, Dracula.
1: Vabbè, fatto sta che quell'attore lì dice che è uguale a Mixo.
0: Gary Oldman, ecco.
1: Gary Oldman, come potersi,
0: grazie,
1: dimenticare Gary,
0: sì,
1: Oldman?
0: Sì, sì,
1: vabbè, succede.
0: Grazie mille.
1: Beh, però è un bel complimento.
0: Bel riferimento, direi. Certo.
1: Adesso c'è un altro molto simile a Gary Oldman, cioè Marco Biondi.
0: Uguale.
1: E poi che cazzi ridi? Prima ci sono le news e noi ci sentiamo domani alle 2. Ciao a tutti, ragazzi.
2: Ciao. Anche stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
5: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura. Con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
6: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
12: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
11: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
13: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
16: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
15: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Amore, è fatta.
17: Che cosa?
16: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
17: Sì, vabbè, ma non esiste.
16: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
18: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
19: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
20: E i consumi?
19: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
21: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
22: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
23: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
24: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
25: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
26: Le notizie alle 16. Buon pomeriggio da Enzo Panizio. Rischio carestia se continua il blocco di Hormuz. L'allarme dell'ONU. 45 milioni di persone rischiano la fame tra poche settimane. Si stima che nello stretto i transiti sono calati del 90% in pochi mesi, commerci per 24 miliardi bloccate e l'impatto della crisi ridisegna le spese delle famiglie italiane che provano a risparmiare in tutti i modi. Andrea Lucatello.
27: C'è un dato abbastanza inedito che emerge da un sondaggio realizzato dall'Istituto Noto. 7 italiani su 10 avvertono già nella loro quotidianità gli effetti economici delle guerre internazionali, un impatto che è registrato a prescindere dall'età e dalla regione in cui si vive. Non si tratta solo di una percezione astratta, ma di un affanno che si traduce in un pessimismo concreto. A scatenare apprensione è chiaramente il costo energetico. L'80% considera probabile la difficoltà di reperire carburante. Come risposta, il 44% degli intervistati ha ridotto l'uso dell'auto privata. A finire sotto la scure anche la spesa per il tempo libero e per il ristorante. Certo, si va ancora al supermercato, ma si spende meno e si scelgono prodotti più economici.
26: Quarantena obbligatoria per 2 dei 4 passeggeri italiani del volo sul quale era salita per pochi minuti una donna sudafricana, poi morta a causa dell'antivirus. Sono un 25enne calabrese e un 24enne di Torre del Greco. Non hanno sintomi. Per loro un isolamento di 45 giorni precauzionale. Peggiorano invece le condizioni della passeggera francese positiva al virus. Spari della Guardia Costiera libica contro una nave che aveva appena salvato 90 migranti nel Mediterraneo. La denuncia della ONG Sea-Watch, secondo cui i militari libici hanno esploso 15 colpi e poi seguito l'imbarcazione per costringerla a dirigersi verso Tripoli. La nave batte bandiera della Germania e doveva fare rotta verso nord su ordine delle autorità tedesche. Furti di valigie tra le stazioni Termini e Tiburtina a Roma. Arrestate 2 persone. Imma Baccelliere.
0: Il colpo dura 7 minuti. I ladri entrano in azione nella stazione di Roma Tiburtina, dove l'accesso ai binari è libero. Salgono su un treno ad alta velocità, prendono valigie lasciate nelle cappelliere o nei portabagagli e scendono con il bottino a Roma Termini. La polizia ferroviaria precisa che non siamo di fronte a un allarme, ma chiede di prestare attenzione. Suggerisce anche ai passeggeri di dotarsi di localizzatori GPS per i bagagli con all'interno oggetti di valore. I ladri spesso vengono individuati grazie anche alle telecamere di videosorveglianza. L'ultimo caso proprio a Roma Tiburtina, dove due ladri stavano per scappare con i bagagli appena rubati. Sono stati identificati e fermati dalla polizia.
26: Impresa di Andrea Pellegrino, che conquista gli ottavi agli internazionali di tennis. Il tennista italiano numero 155 al mondo ha battuto il numero 22 del ranking, lo statunitense Tiafo. Vittoria in due set per 7-6 e 6-1. Niente da fare invece per Bellucci, eliminato dallo spagnolo Landalus. Ora in campo c'è Sinner contro l'australiano Popirin. La partita è appena iniziata. Stasera la sfida tra Cobolli e l'argentino Tirante. Alle 17 torna Capital News.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Nelle prossime ore serali e notturne tanto vento sull'Italia, fenomeni anche intensi soprattutto sul Friuli Venezia Giulia. Nella mattinata di domani cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, episodi di instabilità sparsa possibili su Alpi, estremo nord-est e Appennino Tosco Emiliano, vento da ovest protagonista. In giornata condizioni meteo buone praticamente su tutte le regioni, ma verso sera adesso un graduale peggioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
5: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
6: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
20: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
28: Corri da Troni.

0: And myself, thank you very much indeed. See you again. Beautiful.
1: Grazie Capital, grazie, meraviglia, meraviglioso, anni 70, una delle prime cose di musica che ho comprato a Londra, c'erano gli Stereo 8, è un mito, Joe Cocker, grazie mille Capital, Piero.
2: Oh yeah, baby.
3: Capital Records con Marco Biondi.
4: Ma che entusiasmo, amici, ma che entusiasmo, Piero, grazie, ma non solo Piero, tutti i messaggi che sono arrivati su Joe Cocker. Un saluto a Rica, Fabio, Gigi, Anna Maria, Marta, Ignazio, un altro Fabio, un altro Antonio, insomma tutti gli altri. Grazie, questo quando parte questo entusiasmo mi piace, parte bene il programma, è già un po' in discesa tutto sommato. Sì, era Joe Cocker dal vivo a Woodstock con la sua versione di With a Little Help from My Friends. Ha preso una canzone dei Beatles che era anche leggerina, una canzoncina se vogliamo, no? Per quanto poi il testo fosse anche piuttosto significativo, e l'ha trasformata in qualcosa di suo, se n'è impossessato in questa versione soul, blues, metteteci tutto quello che volete, anche rock, interpretata a Woodstock nel 1969. Perché amici? Perché siamo partiti da Woodstock? Perché oggi è l'anniversario del triplo album di Woodstock. Woodstock si è tenuto nel 1969 come festival, ma l'11 maggio del 1970 uscì questo triplo album, che era poi la colonna sonora del film che uscì nello stesso periodo, 56 anni fa, amici. Woodstock è di 56 anni fa. Come passa il tempo, caso di dire. Chiaramente nel disco, nel triplo vinile, c'è stata fatta una selezione di alcuni dei momenti più belli, poi tempo dopo uscì anche un vinile doppio con altre cose, poi a seguire i vari CD, eccetera, eccetera. Woodstock mi permette di portarvi in giro per i festival del passato.

molto, amici, perché è vero che noi siamo cresciuti e cresciamo ancora, anche le nuove generazioni, sentendo parlare di festival a cui non potevamo partecipare per un discorso anagrafico, magari, o di distanza di a livello geografico. Ma giochiamo un po' con la fantasia. Tutti questi festival, se doveste sceglierne uno, quale scegliereste? A quale di questi festival avreste voluto partecipare? Non c'è stato solo Woodstock in quel periodo, c'era stato il Monterey Pop Festival, c'era stata l'Isola di Wight, per esempio, le varie edizioni di Glastonbury, ma anche i grandi festival degli anni 80 e 90. Insomma, sceglietene uno e spiegatemi perché vi sarebbe piaciuto essere presenti a quel festival, per la line up, per una situazione geografica, per una situazione di popolarità del festival o che altro. 342 342 2190, andiamo di fantasia oggi, amici. Intanto arriva una doppietta che ci porta direttamente nel 1999.

0: Una doppiata che arriva dal 1999, prima Macy Gray con I Try e poi gli After Hours con Non è per sempre, in questo pomeriggio su Radio Capital con Capital Records. Io sono Marco Biondi, Maurino in regia, Elisa è in redazione. Stiamo facendo un viaggio con la fantasia per andare in giro per i festival storici che sono successi in giro per il mondo. Siamo partiti da Woodstock perché oggi ricorre l'anniversario della pubblicazione del triplo album di Woodstock che uscì l'11 maggio del 1970, ma con la fantasia andiamo in giro a vedere quali sono i concerti, i festival soprattutto a cui avremmo voluto assistere e che purtroppo per vari motivi non siamo riusciti ad esserci. Silvia, ciao Marco, io non ho dubbi, ero adolescente negli anni 80, il Live Aid rimane il mio grande rimpianto, tantissimi dei miei artisti preferiti, la mia musica, almeno con la fantasia oggi vado al Live Aid. Questa è Silvia, grazie per il tuo messaggio bellissimo, andiamo tutti al Live Aid. Allora, buon pomeriggio Radio Capital, sono una persona per niente invidiosa, l'unica mia invidia è per tutte le persone che hanno potuto assistere al festival di Woodstock, grazie per la musica che passate, questo è Carlo da Cagliari. Woodstock anche per Luca, come tutti gli altri festival in quel periodo purtroppo avevo 4 anni o poco più, per cui non sono riuscito ad andare, quindi un festival a cui sarei voluto andare, anche il Live Aid. Live Aid molto citato da tutti. Sentiamo qualche vocale, sentiamo Andy per esempio.
1: Ciao Marco, innanzitutto inizio top oggi. Comunque, a quale festival? Ma io al festival di Montreux, l'anno in cui quell'imbecille lanciò il razzo che prese fuoco poi il teatro e che ispirò i Deep Purple per bam bam bam Smoke on the Water, sarei stato lì a dire bravo ragazzo, bravo, stai facendo la storia.
2: Ciao Andy,
0: bravo anche no magari, visto che l'incendio ha distrutto tutto fondamentalmente, però tu giusto da una parte dici avrei voluto essere là intanto che si faceva la storia, intanto che i Deep Purple creavano Smoke on the Water. Roberto, dimmi.
3: Ciao, io vorrei tornare al festival di Reading, lo ammetto, sono di parte, ci sono stato nel lontano 1976, allora lo chiamavo Festival di Reading ma non sapevo che si pronunciasse Reading, sta in Inghilterra vicino a Londra e mi ricorda quando avevo 18 anni. Ciao Roberto Gallarate,
0: grazie. Grazie Roberto, tanti bei festival a cui sarebbe stato bello esserci. Adesso siamo invece qua in diretta pronti ad ascoltare il nuovo brano di Paul McCartney insieme a Ringo Starr, Novità.

0: si chiama Home to Us, non Come to Us, Home to Us. Questo è Paul McCartney insieme a Ringo Starr dal nuovo album di Paul McCartney, due ex Beatles insieme. Come vi è sembrato, amici? Un vostro parere, dai, 342-342-2190.
1: Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
2: Tu ci vedi bene, Stefano?
3: Come dico la Roma, allora vedi da me. No, sì, guarda, è una delle cose, una delle ultime cose sane che è rimasto nel mio corpo ormai martoriato. Tu, Benny, invece purtroppo non vedi.
2: Io non vedo.
3: Non vedi nulla.
2: Io non vedo nulla.
3: Beh, ma noi vediamo una luce metafocia. Cioè, Benny, io quando trasmetto con te vedo la luce in fondo al tuo.
1: Il Mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
5: E invece sì. E non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
6: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
7: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
6: Develey ti salsa la vita!
8: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
9: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
10: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
11: E chiama uno.
10: Ma uno chi?
12: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
13: Amore, mi racconti una storia?
14: Va bene, dai.
15: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
16: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
18: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
17: Colombo, navigando sull'app Family,
19: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
20: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
21: Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
22: La spesa intelligente.
23: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
24: Uno sono io!
25: Uno sono anch'io!
23: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
26: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
27: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
28: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
29: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99€. Scopri di più su Conad.it.
30: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui lunghi. Al centro, Come sopra, a sud. A sud, bello.
0: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
30: Temperature in aumento.
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
5: Capital Red Carpet.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.

0: credi di essere per salvare la gente. La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
3: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: Capital Red Carpet.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
6: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
5: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
7: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Questa è la via.
5: Dal 20 maggio al cinema.
4: Capital Red Carpet.
8: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: On air with Monge Gift. Gli snack funzionali grain free e gluten free.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

Grazie Emanuela per il tuo messaggio, felice, felici che ti piacciono tutti i brani che stiamo mettendo in questo momento. Allora, altri messaggi sì che stanno arrivando a Radio Capital per Capital Records. Stiamo viaggiando con la fantasia per cercare di capire quali sarebbero i festival, quali sono i festival a cui sarebbe stato bello partecipare, ma per motivi anche anagrafici magari non siamo potuti esserci. Barbara: sono stata a Woodstock 94 e ad un paio di Lollapalooza, ma se potessi tornare indietro andrei al Monterey Pop Festival e a Woodstock 69, sicuramente per la line up, per l'atmosfera e per poter prendere parte alla storia che si stava scrivendo in quegli anni. Bello, un bel messaggio Barbara, grazie. Giuseppe: Networth 90, vorrei essere lì, un concentrato di gruppi mitici con l'esibizione dei Tears for Fears di una potenza incredibile, soprattutto per la versione di Badman Song, e mi piacerebbe davvero risentire quella versione là. Personalmente sono orgoglioso di essere stato anche uno dei pochi fortunati che hanno visto i Queen a Milano nel 1984 negli unici concerti mai fatti in Italia. Questo è Giuseppe da Palermo, grazie. Ultimo messaggio per questo giro: ciao Marco, io direi avrei voluto essere al Bat Festival of Blues del 26 giugno 1969, sono del 93 e non ho potuto esserci. In quel festival suonarono sia Fleetwood Mac sia gli Aphrodite Child. E beh, tanti festival, la storia ci ha insegnato di tanti bei festival a cui sarebbe stato bello esserci. Oggi appunto giochiamo con la fantasia, perché tanto sono festival che purtroppo risalgono al passato. È bello però immaginarsi di essere là, insomma, no? Amici, questa è Radio Capital, sono Marco Biondi, Maurina in regia, Elisa in redazione, c'è la nostra grande musica e tra poco accadono altre cose, state lì, intanto arriva Samuele Bersani, Chicco e Spillo.

Questi sono i Madness, questa è Our House, trovata su Radio Capital, 16:48 minuti. Parliamo un attimo di Capital Jam. Mi mancava in non parlarvi delle nostre Capital Jam, perché ritornano, amici, per la rassegna estate al castello. Capital Jam ritorna venerdì 12 giugno. Dopo il successo della stagione invernale, insomma, Capital Jam torna nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Location e posto veramente meraviglioso, al cortile delle armi, un appuntamento con la super band di Vittorio Cosma, anche questa volta Luca De Gennaro sul palco a raccontare tante storie, e la musica di Malika Ayane e Paola Turci. Queste sono le due prime artiste annunciate, ripeto, Malika Ayane e Paola Turci, ma altri nomi verranno poi annunciati nei prossimi giorni. I biglietti sono già in vendita, basta andare su Ticket One e li trovate. Prenotate il vostro posto subito. Per rispondere ad Antonio, che ha appena scritto, buonasera Radio Capital, posso chiedere in questa chat se la Capital Jam del 12 giugno al castello prevede posti a sedere o posti in piedi? Prevede anche posti a sedere. Il consiglio che ti do, Antonio, però, prima ti prendi i biglietti e prima sei sicuro di avere il posto a sedere, perché se poi sono esauriti non si può fare altro. Va bene, questo vale un po' per tutti voi che siete all'ascolto in questo momento. Amici, tra poco su Radio Capital arriva il domandone. Ripresentiamo il domandone questa settimana, e oggi il domandone riguarda Billy Joel.

My Life, questo è Billy Joel su Capital. Amici, il domandone oggi ritorna e ripartiamo da Billy Joel. Il domandone riguarda questo grande cantautore americano. Andiamo a inizio di carriera, 1974. Billy Joel fa un po' fatica a sfondare, ha già fatto qualche album, ma insomma il successo grosso non è ancora arrivato. E allora i manager di Billy Joel gli hanno proposto di farlo lavorare con i musicisti della band di un cantautore inglese già molto famoso all'epoca. Era già una rockstar, lo scopo era mettergli a disposizione una band che creasse un suono più commerciale e che potesse quindi far arrivare Billy Joel al grande successo, ok? Ma chi era questo personaggio famoso? Cioè, era la band che accompagnava quale rockstar in quel 1974? Risposta A, era la band di Cat Stevens? Risposta B, era la band di Elton John? Risposta C, era la band di Rod Stewart? Fate un vocale con la vostra risposta al 342 342 21 90.

0: Con loro sei in buona compagnia.
1: Il programma scanzonatissimo che state ascoltando si intitola Fattore C.
2: Ma non mi metterai i bastoni tra le ruote anche oggi, perché no, è da ieri che voglio trattare questi argomenti.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato, dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: È così bello innamorarsi follemente, ma è così bello anche sentire la follia in onda qui a Fattore C.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
4: Ma è perfetta!
3: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
5: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tanti.

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
6: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Radio Capital ti consiglia
8: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio all'Ingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosnahorkaie, Emmanuel Carrer, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
9: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Via, via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
10: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
12: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
13: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
12: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
13: Grazie, mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
15: Amore, è fatta.
16: Che cosa?
15: Ho trovato la nostra nuova auto.
17: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
16: Sì, vabbè, ma non esiste.
15: Ma certo che sì.
17: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
18: Le notizie alle 17, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Electrolux manda a casa 1.700 lavoratori sui 4.000 che impiega in Italia. Il colosso svedese dell'elettrodomestico ha annunciato la riduzione di personale e il dimezzamento della produzione, spiegando che nessuno stabilimento sarà escluso dai tagli. In particolare chiuderà l'impianto di Cerreto d'Esin, provincia d'Ancona, in cui operano 170 lavoratori. La Grazia Nicol Minetti, il caso non si sgonfia. Festini nella villa di Cipriani in Uruguay, l'italiana sceglieva le ragazze. Se questo secondo lo racconto, racconto di una testimone al Fatto Quotidiano, Antonio Cristiano.
4: Graciela Mabel de los Santos Torres racconta di aver lavorato per quasi 20 anni nella tenuta dell'imprenditore italiano come massaggiatrice e parla di feste con alcol, droga e sesso a cui partecipavano imprenditori e politici anche italiani. Le ragazze sudamericane e italiane arrivavano con voli privati e a sceglierle, dice, era proprio Minetti, che non ha cambiato vita, come si sostiene nella grazia concessa alla 41enne condannata per peculato e favoreggiamento della prostituzione. La donna spiega di aver lasciato il lavoro dopo molestie sessuali di Cipriani e adesso, senza più la protezione dell'anonimato, è disposta a parlare con i magistrati. Ho paura, ma se parlo per prima, dice al Fatto Quotidiano, altre troveranno il coraggio di farlo e tutto questo finirà.
18: L'Europa sanziona i coloni israeliani che compiono atti di violenza sui palestinesi e occupano illegalmente territori in Cisgiordania. Israele si infuria. Sentiamo il ministro degli esteri Tajani al termine della riunione a Bruxelles.
19: Abbiamo deciso di infliggere sanzioni ai coloni violenti, si è sbloccata una situazione che era ferma da mesi, in più ci saranno sanzioni anche per alcuni rappresentanti di Hamas. Per quanto riguarda gli aspetti, possibili iniziative commerciali per sanzionare i coloni più violenti attraverso un blocco doganale dei loro prodotti, si aspetta una proposta della Commissione.
18: Il ministro degli esteri israeliano Saar si scaglia contro la decisione. Il diritto degli ebrei a insediarsi nel cuore della nostra patria è morale e storico, dice. Poi aggiunge: nessun altro popolo al mondo ha un diritto alla propria terra così documentato e consolidato. E Saar arriva a dire che l'occupazione da parte dei coloni è approvata dal diritto internazionale. L'attentatore al Galà con Trump in sala si dichiara non colpevole. Cole Allen, che ha sparato durante la cena dei corrispondenti statunitensi con il presidente, in tribunale si è dichiarato innocente per i 4 capi d'accusa a suo carico. Lo sport agli internazionali: gioca Sinner contro l'australiano Popirin. Sinner ha vinto il primo set 6-2 e adesso è avanti 5-0. Ha infatti breccato ancora una volta l'australiano e quindi molto presumibilmente sarà lui negli ottavi a incontrare la grande sorpresa del torneo, un altro italiano, Andrea Pellegrino, 29 anni, da Bisceglie numero 155 al mondo. Oggi ha battuto in 2 set la testa di serie numero 20, Tiafo. Gli aggiornamenti alle 18 in Capital News.

0: perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
3: Quante cose al mondo vuoi fare?
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
6: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
7: Il quadrotto?
6: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
8: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
10: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

che non ha bisogno di troppe presentazioni questo, no? Celebration Cool and Gang su Radio Capital questa settimana, amici. In questo spazio dedicato alla disco music e al funky metteremo solo brani che voi avete richiesto.

0: Angelino, un nostro ascoltatore, ma Celebration dei Cool and the Gang l'avete scelta veramente in tanti e quindi eccola qua per voi, domani un altro. Adesso invece facciamo un passo indietro, torniamo al domandone, perché parlavamo prima di Billy Joel che a inizio carriera insomma faceva fatica un po' a ingranare, allora i suoi manager gli hanno detto: senti, prendiamo la band di quello là che sta spaccando nel mondo, così magari con quella band trovate una bella intesa, fate qualcosa di più vendibile e magari riusciamo a sfondare. Chi era questo? Di chi era questa band? Chi era la rock star che era a capo di questa band? Era Cat Stevens? Era Elton John? Oppure era Rod Stewart? La risposta esatta ce la dà Giovanni. Dimmi, Giovanni.
1: Sono Giovanni da Bologna. Sono abbastanza sicuro che Billy Joel si appoggiò ai musicisti di Elton John nel 1974. Un saluto, ciao.
0: È vero, Giovanni. O almeno questo era quello che volevano i manager. In realtà, già all'epoca, Billy Joel faceva fatica a sfondare un po' perché lo paragonavano sempre ad Elton John, no? Uno suonava il piano, era un cantautore americano, l'altro suonava il piano, era un cantautore inglese, solo che Elton John era già famoso e lui rifiutò completamente questa idea e disse: è terribile quello che mi state proponendo, perché non voleva che la sua musica venisse paragonata ancora a maggior ragione a quella di Elton John. Hanno provato un po' insieme, poi ha detto: no, senti, non se ne fa niente, e ha dichiarato: perché avrei dovuto voler lavorare con la band dell'altro pianista famoso? Poi in realtà dopo tanti anni due hanno collaborato, hanno anche fatto una tournée insieme, bellissima fra l'altro. Amici, intanto è scattata l'ultima ora anche per oggi di Capital Records, sono Marco Biondi, siamo in diretta, Maurino in regia, Elisa in redazione, 5-10 minuti di questo lunedì pomeriggio e adesso scatta il gioco dei 5 elementi. Sentiamo subito il primo elemento sonoro, dai. Boh, a me sembra sempre difficile il primo, Maurino, lo fai apposta. Sì, vi ascoltiamo un attimo. Per me buio totale. Per voi? 342 342 2190. Di chi è questa voce e qual è il brano? Sentiamo ancora? No, io non ci capisco niente. Mi affido a voi, amici. Dai, chi è? Vediamo un po'. Non sono i propaganda, Jackie. No, primo messaggio arrivato, non sono i propaganda. Non è facilissimo oggi, lo dico sinceramente. È più facile annunciare il prossimo invece che degli Smashing Pumpkins.

Questo è Max Gazzè, si chiama Sotto Casa. Amici, attenzione, perché venerdì questo, di questa settimana, fra le varie uscite discografiche del venerdì, ci sarà anche il nuovo album di Max Gazzè, che finalmente torna dopo 5 anni dall'album precedente. Torna venerdì 15 maggio con l'album nuovo, che si chiamerà L'ornamento delle cose secondarie. Ok? Nuovo di Max Gazzè, ma venerdì esce anche il nuovo di Willy Peyote, per esempio, e esce anche il nuovo di Drake. Tre nomi interessanti da ascoltare sicuramente venerdì prossimo, ne riparleremo. Adesso invece andiamo avanti col gioco dei 5 elementi. Questa è Radio Capital e tante cose stanno accadendo, perché state sbagliando in tanti. Allora, qualcuno ha già beccato tutto e devo fare i complimenti a Franco dalla provincia di Ravenna, che è stato il primo subito, pam, a indovinare tutto, sia nome della voce e quindi anche il titolo della canzone. Bravo Franco. Adesso invece diciamo un po' di errori che avete commesso. I non è di questo gioco dei 5 elementi di oggi. Allora, non è Grace Jones che canterà l'ultimo brano di Capitol Records, non sono i Propaganda, questo l'abbiamo già detto, non è Nick Kershaw, non è Dan Harrow, non sono gli Human League, non è Mika, non sono i Simple Minds, non sono i Sex Pistols. Sono nomi che avete detto voi, buttateli via e provate con qualche altro. Saltiamo il secondo elemento sonoro. Non c'è la voce, ma quella roba lì, quel suonino lì, secondo me è fondamentale per riconoscerlo. Riascoltiamo. Grazie Paolo da Forlì. Biondi, la indovino con la radio spenta. Voglio vederti. Riascoltiamolo ancora. Dai, 342-342-2190, il nostro numero che ormai sapete a memoria, ma è giusto ricordarlo anche per i nuovi amici. Qual è il titolo dell'ultimo brano di oggi di Capitol Records e chi canta l'ultimo di Capitol Records? Intanto vi annuncio io il prossimo, che è di Harry Styles ed è una gran canzone chiamata American Girls.

0: Is This Love? Questo è un classico di Bob Marley che oggi abbiamo scelto di mettere, perché oggi ricorre un infausto giorno, perché oggi nel lunedì, quindi era un lunedì, era l'11 maggio del 1981, ci lasciava Bob Marley. Ci lasciava Bob Marley, moriva a causa del cancro in una clinica di Miami, aveva solo 36 anni, era giovanissimo, era giusto ricordarlo in questo giorno molto particolare. Insomma, abbiamo scelto Is This Love fra le sue tante canzoni. Torniamo un attimo invece al gioco dei 5 elementi. Questa è Radio Capital, amici, state giocando in tanti come ogni giorno. Allora, tanti errori ancora dopo i primi due elementi sonori. Non è Antonello Venditti, cara Franca, e altri errori che avete fatto non sono gli Aha, non sono i Fiction Factory, non sono gli Arctic Monkeys e non sono i Canton. Quindi direi subito ascoltiamo il terzo elemento sonoro, dai. Riascoltiamolo. Riascoltiamolo. Stop, adesso vi do qualche indicazione io. Allora, sono un gruppo di synth pop statunitense. Beh, negli anni 80 questo è stato un grandissimo successo, quindi collochiamoci lì, proprio negli anni 80, ok? Grosso modo alla metà degli anni 80. Che cosa vi devo dire? Cosa vi devo dire? Che, ecco, questo è un grande aiuto. Il primo nome che hanno usato non era questo per cui sono diventati famosi, ma era un nome che si chiamavano così, Industrial Complex. Ok, si chiamavano all'inizio Industrial Complex, da lì il nome è stato modificato, ma è diventato di una parola sola, ma abbastanza similare comunque. E beh, una cosa importante che vi posso dire è che poi il cantante John Kerin si chiama, intraprese la carriera solista e diventò poi il tastierista aggiunto del Pink Floyd per tantissimi anni. E qua vi ho già svelato un po' tutto, mi sembra già abbastanza facile a questo punto, no? Mi fate un vocale dicendo solo il nome di questo gruppo di synth pop inglese degli anni 80, 342-342-2190.
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di Malika Ayane e Paola Turci. Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco. Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Ci si vede lì.
4: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
8: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
10: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
11: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
13: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
12: E passiamo alla pagina sportiva.
14: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
15: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
16: Mi hai detto che ami l'Islanda.
15: Ma vivo in Italia.
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
7: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
15: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
17: Poltrone sofà,
18: solo divani di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.
19: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
20: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
21: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
22: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
23: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Una canzone che non invecchia proprio, eh? Ogni 2x3 la vedi che si rialza nelle classifiche di Spotify oppure nelle classifiche di vendita anche. C'è sempre qualcuno che la raccoglie, la fa diventare virale in qualche modo o grazie a qualche serie TV o altro. E Iris dei Goo Goo Dolls continua ad essere quasi fosse un brano sempre attuale, no? E lo è, in effetti, anche perché a livello di suono suona veramente bene ancora oggi. E pensate che è un brano del 1998, quindi c'ha un po' i suoi anni se vogliamo guardare. E invece, grandi Goo Goo Dolls su Capital, amici! Sveliamo a questo punto chi è il gruppo che canterà l'ultimo di Capital Records. Chi lo svela oggi?
1: Ciao, sono gli Industry. Quando ero piccolo questa canzone mi piaceva tantissimo e cercavo dove la trasmettevano per poterla registrare, ma è una roba che non ero mai riuscito a fare, ma è una cosa fantastica. Grazie per questi ricordi.
0: Angelo da Aosta, magari l'hai registrato adesso, ce l'hai fatto dopo tanti anni finalmente. Sono gli Industry, sono loro che canteranno l'ultimo brano di Capital Records e a questo punto mi viene a dire è facile anche arrivare al titolo della canzone, perché in Italia e comunque anche un po' nel mondo gli Industry una canzone hanno di successo, una canzone hanno famosa. Avrei voluto scriverla io quella canzone comunque, per quanto ha reso economicamente, ma soprattutto per la bellezza della canzone che trovo sia meravigliosa. Ma come si chiama questa canzone? Amici, facciamo una cosa, riascoltiamo i tre elementi sonori ascoltati fino a questo momento e mettiamo insieme i pezzi. Questo era il primo, questo è il secondo, questo è il terzo, vi regalo anche il quarto. Il quarto è famoso, è proprio nel ritornello, il quarto ancora. Grazie maestro Maurino, grazie mille. Adesso tocca a voi amici, fuori la voce, perché anche quest'oggi qualcuno fra voi annuncerà l'ultimo brano di Capital Records, ok? 342-342-2190, dite il vostro nome, città da dove ci ascoltate, annunciate gli Industry e dite il titolo esatto della canzone. Il prossimo lo annuncio io invece, sono i Decibel e questa è una grande contessa. Non

0: Contessa, allora veloci amici, andiamo subito col quinto elemento sonoro, che è questo. E questo inizio è famoso, eh? Se pensi agli anni 80, parte il brano e lo riconosci dall'inizio, fa così. Quinto elemento sonoro per il gioco dei cinque elementi. Tra poco qualcuno di voi annuncerà l'ultimo di Capital Records. Siete ancora in tempo per fare il vostro vocale, stiamo ancora decidendo. Avete esattamente 4 minuti da questo momento per fare il vostro vocale al 342-342-2190. Fatelo bene, voce forte e chiara e senza rumori in sottofondo. Mi raccomando.
1: E

0: Ecco, parlavamo prima di canzoni del passato che sono ancora attuali. Uno che a me fa l'impressione che siano sempre brani nuovi quando li senti anche di 20 anni fa è Lenny Kravitz. Non so se succede anche a voi. Tu ascolti i brani degli anni 90 di Lenny Kravitz, ascolti quelli degli anni 2000, hanno un suono pazzesco e sembrano sempre nuovi, sempre nuovi. Questo comunque, ridendo e scherzando, è del 2018, sono già passati un po' di anni. Era Lenny Kravitz con Low su Radio Capital. Siamo alla fine di Capital Records, amici. Resta un brano solo da annunciare. Chi lo annuncia oggi, l'ultimo di Capital Records?
1: E il brano misterioso di oggi è una delle canzoni synth pop più improbabili degli anni 80, perché ha effettivamente un testo contro l'alienazione e contro la guerra. È un brano degli Industry e si chiama State of the Nation, e appunto dei primi anni 80. E complimenti a chi l'ha scelto, e un saluto a tutti da Alberto da Vienna.

0: Questo è State of the Nation, sono gli Industry e questo è l'ultimo brano di oggi di Capitol Records. Grazie amici che giocate ogni giorno con noi al gioco dei 5 elementi, siete sempre tantissimi. Oggi abbiamo scelto appunto questo brano degli Industry perché è bello, insomma, perché è bello, perché ci ha riportato al 1983, anno in cui uscì. Pensate che gli Industry comunque hanno avuto una carriera veramente di pochi anni, formati ufficialmente nel 79 come Industry, hanno avuto questo successo nell'83, ma già l'anno dopo il gruppo si era sciolto e John Carin, che era il cantante, intraprese la carriera solista, ma anche è diventato musicista turnista di personaggi come Brian Ferry o come gli Psychedelic Furs, ed è diventato anche autore di testi, ma soprattutto è diventato turnista per i Pink Floyd e addirittura arrivò ad accompagnarli nei loro concerti dal vivo e ad essere membro effettivo per tutta una tournée. Tra l'altro, Learning to Fly dei Pink Floyd l'ha firmata anche lui. Quindi vedi, il bravo autore fa una carriera col suo gruppo, ci riesce, poi magari la carriera del gruppo finisce, e però quando uno è bravo, insomma, Learning to Fly è un capolavoro del Pink Floyd, secondo me, fra le tante cose che ha scritto, ecco. Amici, è tutto per quanto riguarda Capitol Records di oggi, noi torneremo domani, Capitol Records torna dalle 14, domani vi ricordo sempre con Mixo e Luca De Gennaro, poi arriviamo noi alle 16. Grazie da Marco Biondi, grazie da Maurino che era in regia, grazie da Elisa che è in redazione, ora le ultimissime news e poi il TG0. Buona serata a tutti.
1: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
2: Ma è perfetta!
1: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita! Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
3: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
4: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... Con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura 2.
11: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
15: La spesa intelligente!
16: Amore, è fatta.
17: Che cosa?
16: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
17: Sì, vabbè, ma non esiste.
16: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
18: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
2: convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
2: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
9: Nuova Toyota Ego Cross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi.
19: Nuova Toyota Ego Cross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: Lo rifacciamo?
20: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
21: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
22: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
23: Le notizie alle 18. Buon pomeriggio da Chiara Iorio. Electrolux dimezza la produzione in Italia, manda a casa il 40% dei lavoratori e chiude uno stabilimento. Intanto è stato proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti. Enzo Panizio.
24: Su un totale nazionale di circa 4.500 addetti ci sono 1.700 esuberi. È l'annuncio del colosso svedese dell'elettrodomestico. Nessuno stabilimento sarà escluso dalla riduzione di personale e verrà chiuso l'impianto di Cerreto Desi in provincia di Ancona, dove lavorano 170 persone. Decisione irricevibile, dicono i sindacati, che hanno dichiarato lo stato di agitazione permanente e 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti, oltre a chiedere l'intervento del governo. I conti sono in rosso e la multinazionale dimezza la produzione. Di recente il colosso ha chiuso uno stabilimento in Ungheria e siglato un accordo con il gruppo Midea per trasferire una parte della produzione in Cina.
23: Sparatoria a Nizza, almeno 2 vittime, 6 feriti, 3 sono in gravi condizioni secondo la procura locale. I colpi sono partiti da un'auto. È la terza sparatoria in pochi giorni nella città a sud della Francia. Sabato scorso 2 persone sono rimaste ferite. Trump torna a minacciare l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti sta valutando di riavviare l'operazione militare per garantire la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo ha rivelato Trump in un'intervista a Fox News dopo aver bocciato la controproposta iraniana di pace perché inaccettabile. L'antivirus non è mutato geneticamente rispetto al 2018. La prima sequenza genetica del virus prelevato dal paziente svizzero deceduto è identica per il 99% a quella di un caso in Argentina di 8 anni fa. Intanto è scattata la quarantena obbligatoria per 2 dei 4 passeggeri italiani del volo sul quale era salita per pochi minuti una donna sudafricana poi morta a causa dell'antivirus. Sono un 25enne calabrese e un 24enne di Torre del Greco vicino Napoli. Non hanno sintomi, per loro un isolamento di 45 giorni. Lo sport, Jannik Sinner vola agli ottavi degli internazionali di Roma, il numero uno al mondo del tennis, ha battuto in 2 set 6-2-6-0 l'australiano Popirin. Ecco Sinner a fine partita.
25: Sono contento, è sempre speciale giocare a Roma, essere di nuovo nei ottavi è un buon risultato e cerchiamo di andare avanti, ma sono contento di come ha gestito oggi la partita perché c'era tanto vento. Veramente non era facile oggi.
23: Nella prossima sfida Sinner se la vedrà contro Andrea Pellegrino, numero 155 al mondo, che oggi ha sconfitto lo statunitense Tiafo. Stasera tocca a Cobolli contro l'argentino Tirante e sempre stasera l'ultimo posticipo di Serie A, Napoli-Bologna. Tra poco il TG0, prossimo appuntamento con le notizie alle 19.
26: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
0: Nelle prossime ore, ventilazione sostenuta sulla penisola. Precipitazioni localmente forti sul Friuli Venezia Giulia. Nella mattinata di domani nubi sparse alternate a schiarite su quasi tutto il paese, con possibili fenomeni isolati su Alpi, estremo nord-est e Appennino Tosco-Emiliano. Correnti occidentali ancora intense. Nel pomeriggio tempo stabile sulla quasi totalità delle regioni, ma con un progressivo peggioramento a partire dal nord-ovest verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura. Con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
5: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
6: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
26: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Up dei Fleetwood Mac su Radio Capital. Saluti a Marco Biondi che vi ha fatto compagnia fin qui, e adesso alle 18:08 che cosa succede?
1: C'è la nuova sigla della settimana del TG0.
2: Fai benzina o diesel? Che cazzo te ne frega?
3: I guess if it's up to the Pope.
4: Spero semplicemente essere ascoltato.
5: Senza di noi il torneo non c'è.
6: La realtà talvolta supera la fantasia.
7: TG0.
8: Questa è la missione che è vecchia come il cucù.
0: Mai. Capito? È psichedelica, aspetta, dai, questa è la sigla nuova dei mondiali.
1: Si sente la mano, il tocco di Fabio Amoroso, sì. Ecco la nuova sigla.
0: Ciao Fabio, buona settimana anche ad Emanuele Denini e a Domenico Voddo, il nostro stagista, e al direttore Edoardo Buffoni.
1: E alla direttora Doris Zaccone.
0: Allora, cosa abbiamo sentito dentro questa sigla?
1: Dai.
0: C'era tutta una vitalità, boom,
1: pazzesco,
0: quindi la nuova
1: pazzesco.
0: Sigla del mondiale 2026.
1: Shakira, sì.
0: Che appunto si intitola Dai
1: in italiano. Cioè, il titolo della canzone dei mondiali ufficiale è in italiano, e l'Italia
0: non c'è. Così, una beffa.
1: Beh,
0: una beffa del

0: Sinner, beh, a proposito di Sinner, sapete insomma che ha vinto anche oggi, ha battuto il l'australiano Popirin in due set, e lì non sai mai il pubblico se è contento perché il beniamino di casa a Roma, Sinner, ha vinto, se però magari, dice, visto che vince in circa un'ora, paghi il biglietto, magari qualcosa di più. No, no, siamo tutti contenti che abbia vinto.
1: Fare. Forse è dovrebbero così. Fare come il Super Bowl, mettere qualcosa in mezzo, uno spettacolo, non
0: ma
1: so,
0: alla
1: teatrale.
0: Sera mi ha detto Stefano Melocoro, che tutto sa ovviamente in questo momento, è lì dopo aver fatto la radio, che alla sera per esempio è previsto tra un match e l'altro una specie di halftime show con artisti che si esibiscono sul foro centrale, sul campo centrale del foro italico.
1: Perché se le partite sono tutte così veloci, va bene.
0: Comunque
1: va bene.
0: Bravo Sinner, molto bene, e sono giorni duri per Doris Zaccone.
1: Perché?
0: Perché di nuovo quando lei arriva, noi tutti qua con il televisore acceso, con questo campo di terra rossa, con queste sfide, poi Musetti che ha fatto, e Arnaldi però, e poi c'è Cobolli questa sera, ma Medvedev, Zverev, e tu
1: c'è
0: non
1: grande
0: ne puoi
1: emozione.
0: Più. Non
1: ne no, puoi... no, no, però vedo questa bellissima terra rossa che non so, arriverà dalla Monument Valley degli USA, oppure dal deserto della Giordania, no?
0: No, no, è made in Italy.
1: Sì?
0: Abbiamo scoperto, noi ignoranti, che la terra rossa, dei campi in terra rossa di tennis, viene da mattoni sbriciolati.
1: Ah, quelli
0: laterizi di vecchie cascine. L'Italia è uno dei principali produttori di terra rossa insieme a Svezia e Spagna. In particolare al foro italico usano un'azienda che cosa fa? Va a raccogliere vecchi mattoni da cascinali in abbandono della Lombardia. Qui c'è un riciclo.
1: E poi li sbriciolano tutti.
0: Si sbriciolano,
1: e fanno
0: si
1: la terra. Ma voi che siete, che giocate anche a tennis, perché è così bello giocare sulla terra rossa? Che
0: questo
1: fa?
0: Devi chiedere a Melocaro, io non.
1: Ti stoppa il piede, ti cosa fa?
0: Diciamo che detta in ignorante con Emanuele è che al contrario del cemento che è duro, puoi scivolare. Tant'è vero che questa scivolata sulla terra rossa fa sì che le statistiche dicano che sia mediamente la superficie in cui i tennisti si fanno meno male. Poi si fanno male anche sulla terra, però questo fatto che la caviglia non si ferma o che il ginocchio non si impunta, insomma scivoli e ti fai meno male.
1: È felpata, diciamo.
0: È felpata, proprio scivolata.
1: Bene. Bravo Sinner comunque, bravo Sinner. E questo degli internazionali di tennis è un grandissimo appuntamento sportivo che stanno godendo in tutto il mondo.
0: E domenica ci sarà questa, diciamo, concomitanza col derby di Roma, non si capisce bene.
1: Problemi di ordine pubblico. Cominciamo con la musica grandissima.

0: 18:15, anche questa sera una scaletta straordinaria dagli anni 60 fino al 2026, una canzone più bella dell'altra, promesso.
1: Godetevele tutte, da qua
0: allora,
1: alle 20.
0: La terra rossa ammortizza, quindi sì, per le ginocchia ne hanno giovamento. Stavamo parlando di tennis, che è diventato lo sport nazionale, cioè c'è un amore per il tennis che non si registrava forse dai tempi di Panatta, e quindi tutti i nostri ascoltatori e le ascoltatrici sanno che ad esempio la terra rossa è quella del bel gioco, puff.
1: Beh, bel gioco non lo so, però comunque
0: perché
1: è, più,
0: vai più lento,
1: è un po' più lento, sì, un po' più lento. E anche quindi anche alla portata delle pippe o mezze seghe come noi, diciamo,
0: esatto,
1: così, che hanno più tempo per vedere il colpo che arriva. In qualche modo la pagina sportiva pazzesca vissuta ieri dalla Fiorentina, che dopo questa gloriosa stagione si è salvata dalla Serie B. Scusate, lo dico perché sono
0: appunto
1: simpatizzante in viola. Non me ne vogliono i tifosi di Cremonese, Lecce, che sono ancora lì che combattono per una salvezza, però una stagione
0: quindi,
1: pessima, diciamo così.
0: Fiorentina e Venezia, arancio-verdi,
1: il Venezia addirittura hanno festeggiato perché sono stati promossi con anticipo in Serie A. C'è stata questa festa bellissima con i calciatori del Venezia che hanno sfilato sulla chiatta su una barca sul Canal Grande, perché
0: sì,
1: è così, è
0: sì,
1: tutto sulla...
0: non c'è il pullman, c'è la chiatta,
1: arancio-verdi.
0: va bene,
1: è così.
0: Grande.
1: Allora, a proposito di barche e di chiatta,
0: sì.
1: Vogliamo darvi un aggiornamento sulla famosa crociera dell'antivirus, come stanno andando le cose?
0: Sì, perché ci sono aggiornamenti, no? Sono finalmente sbarcati a Tenerife 96 passeggeri, questo pomeriggio credo altri ancora, quindi la nave si svuota,
1: esatto. Tutti i passeggeri delle varie nazionalità, compresi quelli spagnoli, sono portati ovviamente in zone di isolamento dove devono passare in qualche modo questa quarantena, in attesa che si sviluppino, o si spera non si sviluppino, delle positività o dei sintomi all'antivirus. Però siccome questo virus, ci spiegano gli esperti, ha un tempo di incubazione molto lungo, anche fino a 40-50 giorni, è chiaro che questa situazione, diciamo, non si risolverà fino a almeno a metà fine giugno. Cosa è successo oggi? Che purtroppo c'è una passeggera che è stata sbarcata appunto e quindi scortata fino in Francia, lei è francese, che è risultata positiva all'antivirus e i sintomi sono peggiorati dopo il viaggio di rientro, e quindi in questo momento è, insomma, in qualche modo è monitorata. E c'è fra invece gli statunitensi il caso di un passeggero statunitense che ora in questo momento è in Nebraska, in questo centro di controllo del Nebraska, che è risultato positivo. Ok, non sta male, però è positivo, quindi piano piano sta cercando di monitorare tutti quelli che erano su quella crociera. Il problema è che però sappiamo che da quella crociera partita dall'Argentina sono sbarcati poi a una tappa intermedia sull'isola di Sant'Elena varie decine di passeggeri, i quali sono andati poi, non sapendo che era ufficiale che fosse un virus, sono andati poi spargendosi per il mondo. Però possiamo dire una cosa: non siamo ancora a conoscenza finora, e si spera che non lo saremo anche nelle prossime settimane, di alcun contagio avvenuto tra qualcuno che era sulla crociera e qualcuno che invece è stato contagiato dopo. Però bisogna aspettare per sapere se sarà un contagio secondario oppure no.
0: Sì.
1: Doris, questo è un po' il punto. Sicuramente sono stati commessi degli errori a bordo di quella nave, perché sappiamo che c'è questo video del comandante che dice: dopo la morte del primo olandese, di questa coppia di olandesi, il medico mi ha detto che non è un virus, siamo tranquilli. Quindi sono andati avanti un sacco di giorni a fare buffet, a fare tutte le attività sulla nave da crociera. Soltanto dopo che altre persone sono cominciate a stare male ci si è isolati, e purtroppo poi è morta anche la moglie di questo olandese. Ricordiamo come si sono contagiati i due olandesi?
0: Perché sono andati in una discarica a fare delle foto a un
1: uccello rarissimo che si chiama il Caracara dalla gola bianca.
0: Caracara
1: di Accostata. Caracara di Accostata, che viene avvistato in questa discarica della Patagonia vicino a Ushuaia, che gli abitanti di Ushuaia si guardano bene dall'andare a visitare, e lì loro hanno preso questo contagio da questi roditori, da questi topi. E, il punto qual è? Che la signora, un passeggero della nave ha raccontato che quando è morto questo olandese si è creato ovviamente grande commozione, e questa signora Mary, la vedova, ha, diciamo, voluto abbracciare quasi tutti i componenti perché per solidarietà sono andati ad abbracciarla, a testimoniare le loro condoglianze, ti rendi conto, no?
0: Certo.
1: E poi la signora Mary purtroppo poi ha preso un volo da Sant'Elena a Johannesburg e poi stava per prendere un altro volo da Johannesburg ad Amsterdam, ma stava talmente male che l'hanno sbarcata dal secondo volo ed è morta il giorno dopo in Sudafrica. E ora il problema è monitorare tutti i passeggeri del primo volo Sant' Elena Johannesburg e quelli del secondo volo Johannesburg Amsterdam, tra cui ci sono due italiani che in questo momento sono in autoisolamento, sì. Uno in Calabria, uno nella provincia,
0: sì,
1: di Napoli.
0: In isolamento fiduciario.
1: E allora la cosa buona, erano su quel volo dove per pochi minuti quella signora è stata.
0: È salita. La cosa buona è che sono tutti monitorabili, cioè di tutti si conosce l'identità, per cui è scattata la protezione, sì, dovrebbe essere arginata, e questo stanno dicendo anche gli specialisti.
1: Vediamo. Perché quelli che sono usciti prima dalla nave da crociera, prima che fosse ufficiale che era un virus, però sono poi tornati a casa. Quanta gente hanno visto? Bisogna aspettare qualche settimana per capire se l'emergenza passa.
0: Ne sapremo di più.

0: Grande raffinatezza per questa Carry On di questo collettivo londinese che si chiama Jungle, canzone nuova che Capital vi ha fatto sentire alle 18:24 minuti. Allora, ci diamo un appuntamento, Edo?
1: Eh sì, fine settimana con Radio Capital.
0: Sì, sì, sì, a Torino,
1: sì.
0: A mangiare gianduiotti come se non ci fosse un domani. Io faccio scorpacciata di cioccolata, te lo dico.
1: Devi metterti a dieta già,
0: sì,
1: ora,
0: sì,
1: in attesa del fine settimana.
0: Mi metto adesso a stecchetto, perché poi nel fine settimana, bodobom bodobom, saremo al Salone del Libro.
1: Padiglione 2, c'è uno stand meraviglioso di Radio Capital insieme a One Podcast,
0: sì.
1: In condivisione faremo un sacco, tutta la radio farà un sacco di appuntamenti, si parte giovedì,
0: sì,
1: col Breakfast Club e tantissime cose. Fra questi bellissimi tantissimi appuntamenti vi segnaliamo quando ci saremo noi due.
0: Esatto, allora noi ci siamo in una situazione diversa rispetto a quella della radio, cioè davanti a tutti così come se fosse il teatro. Allora noi ci siamo sabato pomeriggio alle 16 e con noi c'è Rula Gebreal.
1: Parlare di Gaza, parlare di tutto quello che succede, Donald
0: anche
1: Trump,
0: della sua storia,
1: storia.
0: Che è molto molto particolare. La domenica mattina ci sarà con noi Massimo Giannini,
1: un nostro caro amico, parleremo di politica, il circo massimo della politica.
0: E poi la domenica pomeriggio,
1: sì,
0: subito dopo pranzo, abbiamo
1: Matteo Saudino,
0: quindi parliamo di filosofia.
1: Esatto.
0: Filosofia applicata, e saranno belle discussioni, secondo me. Si parla di libri, di vita, si parla di radio, di musica, di quello che vi pare. Venite, perché siamo lì, vi aspettiamo.
1: Accorrete
0: al Salone del Libro, noi ci siamo.
2: IG0.
3: Noi siamo persone ben educate.
2: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone. Con questa ti svegli.
4: Get up, stand up. Stand up for your right.
2: Con lui ti informi.
5: Tutti i giorni smart working è una questione di disciplina. Se tu ti svegli la mattina, ti vesti e fai come per uscire, forse regge anche. Quindi dipende un po' dal carattere. Lo dico perché io forse rimarrei in pigiama, per come sono fatto. E no, e non ti fa bene. Uno si deve dare nascosta, insomma, vestirsi, mettersi le scarpe. Io non ce la faccio.
4: Come on,
2: Buongiorno Capital, con Marco Maisano, dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital, solo bella musica.
6: Anche stanotte zero riposo.
7: Allora cambiamo sistema letto.
6: Non è il momento di spendere.
7: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
8: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
9: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
10: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
11: Aiuto, cadiamo!
10: O ti senti ACT?
12: Oh, che forza!
10: Miglio Cress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
13: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
14: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
15: Mamma, mi racconti una storia?
16: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
17: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
18: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
19: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
15: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000
11: dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero

0: tutta la differenza di questo mondo.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Radio Capital ti consiglia
6: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio a Lingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosznahorkai, Emmanuel Carrer, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: On air with Monge Gift. Gli snack per cani e gatti con carne fresca.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto

0: lunedì, è l'11 maggio, niente paura, c'è il TG0 a Radio Capital, niente paura, ho una bomba dentro lo zaino.
1: Esatto, però non era uno scherzo.
0: Non era uno scherzo e forse non era neanche una bomba, in realtà era un proiettile, proiettile da mortaio, prima guerra mondiale.
1: Esatto, perché al liceo classico Muratori San Carlo di Modena, quindi siamo nelle zone tue.
0: Nelle
1: zone
0: mie.
1: Nelle zone tue.
0: Sì.
1: Allora, uno studente del terzo anno c'è una lezione di storia e evidentemente per fare bella figura col professore alle 9:30 professore c'ho qua ho portato una cosa un cimelio della prima guerra mondiale, tira fuori questo pezzo di artiglieria da mortaio, cioè vedete il proiettilone dove può esserci dentro della polvere da sparo, perché funzionava così, no, il proiettilone.
0: Professore, fermi tutti. Fermi. Professore che per fortuna aveva tanta esperienza, ha bloccato tutti sui banchi,
1: fuori,
0: non vi muovete.
1: Fuori tutti, fuori.
0: Esatto.
1: Lasciamolo lì, sono arrivati gli artiglieri.
0: È andato a chiamare
1: tutti in cortile, quindi tutti
0: il dirigente.
1: Tutti grati a questo che ha fatto saltare almeno un paio d'ore di lezione.
0: Sì.
1: Tu magari capito, è l'11 maggio, ragazzi, come siamo messi a interrogazioni e compiti in classe? Sono settimane pazzesche queste.
0: Può essere, perché una cosa che usava e forse usa ancora, non lo so, era la chiamata dal bar vicino alla scuola.
1: C'è una bomba,
0: evacuate tutto.
1: Fantozzi, è lei?
0: Così, esatto, perché così comunque la scuola è obbligata in qualche modo a fare tutti i rilievi del caso e quindi intanto salta il compito in classe della prima ora.
1: Comunque.
0: Non sembra questo il caso in realtà, sembra proprio un'ingenuità, lui non voleva né fare uno scherzo né provocare un allarme.
1: Voleva portare una cosa per rendere la lezione di storia più viva, più un cimelio. Allora, A, non si sa da dove l'abbia preso.
0: Sì, no, ci sono delle indagini
1: poi
0: in corso, lo scopriranno.
1: B, poi alla fine comunque dopo tutti i controlli artificieri che arrivano così hanno visto che non conteneva, cioè era innocuo questo proiettilone.
0: Sì.
1: Dentro non c'era più la polvere da sparo, quindi è andata bene.
0: Bene ha fatto il professore e anche il preside poi a evacuare tutto.
1: Però posso dire comunque questo studente va premiato, direi un 8.5, 8+. Perché scusa, lui ha preso sul serio le lezioni di storia contemporanea e si è presentato col cimelio.
0: Povero, sarà diventato un po' la caricatura o l'eroe della scuola.
1: Grande eroe.
0: Però ha detto il preside che avrà delle conseguenze questo gesto. Eh sì, perché comunque ha interrotto le lezioni.
1: Ma si appassiona alla storia contemporanea.
0: Magari sarà una conseguenza piccola, però...

0: con Strange World su Radio Capital al TG0.
1: Ma perché parlavamo di Modena?
0: Mi è venuto fuori la Sisola al TG0 di Radio Capital alle 18:42 minuti. No, io spero che, cioè, gliel'avranno ridato il proiettile vuoto al ragazzo di Modena.
1: Ma sarà stato un nonno bisnonno reduce,
0: ma sì,
1: penso.
0: Ma sì, penso sia stato un gesto, ma figurati se a casa gli lasciavano tenere, però forse non si può tenere un proiettile anche se innocuo, se è stato svuotato.
1: Ma voi avete mai avuto qualche cimelio di guerra? Per esempio, io sapevo, mio nonno si narrava sempre che mio nonno tenesse in cima, ero piccolino, eravamo a Firenze, in un armadio sopra inaccessibile un bastone animato, cioè un bastone con dentro, che in realtà una spada.
0: Accidenti.
1: Capito? Un bastone che apri, zam.
0: Una katana.
1: Sì, io non l'ho mai vista questa cosa, però si narrava di quest'arma, di queste oggetti strani. Forse anche lui aveva questo proiettile della prima guerra.
0: Chi lo sa,
1: il bisnonno alpino. Vabbè, comunque sia, dai, speriamo bene.
0: No, speriamo bene. E, a proposito di scuola, c'è un bellissimo articolo oggi che ha pubblicato il Corriere della Sera di Alessandro D'Avenia, che sappiamo scrive ed è un bravissimo insegnante e conosce bene l'animo dei ragazzi che vanno a scuola, li osserva da molto vicino, che scrive qualcosa di molto interessante che riguarda un po' la Svezia, un po' però tutti quanti, nel senso, la Svezia è una nazione ultra digitale. Io mi ricordo cose mai viste, cioè serrature che puoi aprire con un codice che puoi dare a una persona che viene a cena a casa tua, che puoi dare al lattaio così ti porta il latte direttamente
1: con
0: a casa,
1: però un tempo prestabilito,
0: cioè, tu dici, puoi sbloccare la mia serratura con questo numero, hai 5 minuti per farlo, cioè quindi una fiducia nella tecnologia infinita. La Svezia è stata anche la prima a digitalizzare la scuola via libri, quaderni
1: tutto
0: e penne.
1: Tablet,
0: tutto
1: computer,
0: tablet.
1: Okay.
0: Cosa è successo? È tornata sui suoi passi la Svezia, perché nei test PISA, che poi compongono i famosi invalsi, no? Cioè sono test che ogni 3 anni vengono fatti ai 15enni per capire come leggono, qual è la comprensione del testo, che competenze hanno nello scritto, è risultato che ragazzi svedesi sono peggiorati molto, quindi hanno organizzato una commissione con il compito di scoprire come mai ci sia stato questo peggioramento.
1: Vogliono tornare a
0: ai libri di carta, alle penne, ai quaderni, perché
1: scrivere a mano,
0: perché hanno capito che è vero che il libro digitale, il quaderno digitale immediatamente cattura la tua attenzione, ti fa essere presente, ma poi toglie un po' di profondità, per cui si perde quel contatto corpo-mente che ti permette di trattenere di più la conoscenza.
1: Quindi il fatto di utilizzare una parte del corpo come la mano per scrivere ti rende quello che tu stai scrivendo un po' più, sei più concentrato su quella parola che stai scrivendo, su quella frase che stai concependo.
0: Va più in profondità.
1: Perché è un fatto di collegamento tra mano e cervello,
0: sì,
1: proprio. Okay.
0: C'è qualcuno che ha questo metodo per ricordare le cose, ad esempio in Giappone moltissimo, se ti vuoi ricordare un testo, uno schema mentale, scrivilo 10 volte su un foglio e quella cosa lì ti, in qualche modo, ti rimane più impressa.
1: Ma quindi con le punizioni che sono stato cattivo a scuola.
0: Sì, vabbè, sono stato cattivo non serve
1: non
0: a niente.
1: Devo
0: però
1: disturbare.
0: Se invece scrivi, che ne so, la prima guerra mondiale, gli alleati erano questi, quelli, quegli altri, se è finita il giorno tale, l'anno tale, eccetera, eccetera, forse poi te lo ricordi di più, perché la scrittura ti consente di andare un po' più in profondità.
1: Beh, comunque diciamo in Italia siamo ancora abbastanza cartacei.
0: Siamo
1: i compiti in classe, insomma, almeno la mia esperienza diretta è che stanno ancora su un foglio protocollo,
0: sì,
1: che devi
0: è così,
1: poi consegnare.
0: Ma se
1: no?
0: Devi scrivere una cosa d'amore, come la scrivi? Al computer, col telefonino, la scrivi a mano, no? Una lettera d'amore la scrivi a mano. Un contratto come
1: la lettera d'amore me la scrive ChatGPT,
0: no,
1: scusa.
0: No, ChatGPT, no. Cioè, voglio dire, le cose più importanti si fanno con le mani. Si fanno con le
1: quindi
0: mani.
1: Però è interessante questa roba delle mani, usare le mani, no? Sì. Ma in generale penso che non riguardi solo la scrittura, cioè tenere occupate le mani è una parte importante, no?
0: Ma guarda che in maniera inconsapevole lo facciamo comunque, non so se mentre ascoltate qualcosa di importante, siete a lezione, siete a un convegno, state facendo qualcosa che richiede la vostra attenzione, non vi mettete a scarabocchiare su un foglio come sto facendo io in questo momento, faccio i fiorellini, le righine.
1: Tantissimo.
0: È una cosa che facciamo in maniera automatica, perché ti fa restare più concentrato.
1: Bello. Ma questo in generale vale per tutti, anche per le attività manuali, cioè in generale, no?
0: Secondo
1: che
0: me
1: sono
0: sì.
1: Una parte importante della vita.
0: Secondo
1: tu,
0: me
1: tu,
0: sì.
1: Tu come ti
0: io
1: qual,
0: sono
1: qual è l'attività manuale in generale che ti che ti dà
0: scrivere. Io scrivo tantissimo, sono una grafomane. Quando lavoravo con Gianni Faluomo, che è un pazzo patito per le penne stilografiche, a casa una collezione incredibile, lui ogni tanto, per tenermi buona, portava la sua valigetta delle penne stilografiche e io ne provavo una, cioè tipo per mezz'ora stavo lì, facevo tutti gli svolazzi. È una cosa che mi piace molto. Tu che fai?
1: Strimpello con la chitarra.
0: Va bene
1: come cosa di...
0: Bellissima.
1: Mi piace
0: bellissima.
1: Però anche ripulire i vasi, le piante.
0: Giardinaggio. Grandissimo.

0: Said con Words su Radio Capital, 18:51 minuti. C'è un messaggio per te, caro Edo. Vuoi sentire?
1: Per me.
0: Per te, c'è posta per te, vai.
2: Oh, direttore.
1: Eccolo.
2: Strimpelli vestito o in mutande come tuo solito?
3: Esatto.
2: Perché tempo fa lo dicesti più volte che suonavi in mutande.
1: Non è che l'ho detto io, diceva Zucconi.
2: Vorremmo sapere questa distinzione dei fatti.
1: Grazie. In mutande, confermo, questa fu una delle indiscrezioni che il buon Vittorio volle comunicare a tutto il mondo, come dormire con i calzini, quelle robe così.
0: Quelle cose così.
1: Io dicevo delle cose ritenendolo un amico
0: e lui
1: poi spiattellava subito così.
0: Tutto in onda.
1: Sì, si strimpella in mutande perché è lì che bisogna. Ma che sono tutte cose meravigliose.
0: Sì, siamo tornati un po' agli anni '80, alle scuole medie, sì, con questa canzone Words,
1: esatto,
0: tra l'altro.
1: Bravissima.
0: E stavamo parlando proprio di questo, di quando scrivevamo, che ne so, tutte le coniugazioni dei verbi tante volte per ricordarle meglio. D'altra parte, Maria Montessori, modello pedagogico per eccellenza, diceva che quello che la mano fa, la mente ricorda.
1: E poi c'è il discorso del lavoro manuale che un po' ti fa staccare. Poi il bello della radio è che puoi fare un lavoro manuale ascoltando la radio, no? Magari molti di voi in questo momento stanno facendo proprio cose tipo cucinare tiramisù come fa Michele,
0: mamma mia, lavorare
1: ai ferri come fa Luisella, insomma tutte quelle cose che stai facendo qualcosa con le mani e in qualche modo magari se fai un lavoro che invece le mani non le usi se non per scrivere su una tastiera, no?
0: Bellissimo.
1: Cioè stacchi proprio.
0: No, ma torniamo, sì, a questo tiramisù, chi è che,
1: sì,
0: lo fa?
1: Michele fa una batteria di tiramisù, mi sembra,
0: esatto,
1: molto buono.
0: Un bancale di tiramisù e niente, se ti capita via Cristoforo Colombo 90, track, un attimo.
1: Bellissimo.
0: No, anche perché così siamo testimoni di come è venuto questo tiramisù. E
1: comunque invece c'è Vittorio che ci fa vedere che ha realizzato un'opera di 3,5 metri x 2,5 metri, c'è una foto, praticamente un'intera parete, con 200 penne Bic in un anno di lavoro, a furia di prendere appunti durante le telefonate. Cioè lui, i nostri sghiribizzi, sghirigori che facciamo, lui ne ha creato un'opera d'arte che
0: ma
1: è una
0: bellissima,
1: parete.
0: Tra
1: si
0: l'altro.
1: Chiama L'Eterno Cammino dedicato alla Divina Commedia.
0: Bellissimo.
1: Beh, l'artista Vittorio Vertone, complimenti.
0: E quindi fate bene, perché questa ricerca svedese appunto dimostra che è tutto vero, impariamo di più se facciamo con le mani, se scriviamo con le mani.
1: Guarda,
0: quindi
1: i tortellini per esempio.
0: Beh, i tortellini ti ammazzano la schiena, cioè poi non ti alzi per due giorni, però è bello, è molto rilassante e poi sono anche buoni. Evviva!
4: As my English professor, Michael James.
5: Questo è un territorio libero!
6: TG0.
7: Viva la democrazia!
8: This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
6: Uno sono io!
7: Uno sono anch'io!
5: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
8: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad! Via, via! Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
9: E ora la sfida finale. Cocktail.
10: Spritz al tramonto.
9: Colazione.
10: Cappuccino vista mare.
9: Estate.
10: Crociera all'inclusive con Costa.
9: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata, 29,99 euro e da giovedì ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Amore, è fatta.
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
6: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
7: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
9: Le notizie alle 19, buonasera da Jean-Paul Bellotto. Electrolux manda a casa 1.700 lavoratori sui 4.000 che impiega in Italia, dimezza la produzione. Il colosso svedese dell'elettrodomestico spiega che nessuno stabilimento sarà escluso dai tagli. Quello di Cerreto d'Esin, provincia d'Ancona, chiuderà. Petroli e gas in netto rialzo con la mancata intesa Stati Uniti-Iran. Trump definisce il cessate il fuoco debolissimo, attaccato alle macchine per sopravvivere e all'1% di chance di tenere. L'Europa sanziona i coloni israeliani che compiono atti di violenza sui palestinesi e occupano illegalmente territori in Cisgiordania. E Israele si infuria. Il ministro degli esteri Saar afferma che il diritto degli ebrei a insediarsi nel cuore della sua patria è morale e storico. Saar arriva a dire che l'occupazione da parte dei coloni è approvata dal diritto internazionale. Sul caso Garlasco spunta una nuova intercettazione di Andrea Sempio del 2017. Parla da solo anche questa volta e sembra svelare, secondo la procura di Pavia, l'orario in cui entrò nella casa dei Poggi per l'omicidio, le 9.30. Il legale della famiglia Poggi, Gianluigi Tizzoni, va invece all'attacco della procura di Pavia. Ignorano le prove contro Stasi, tolgono quello che non piace, dice.
10: Dalla lettura delle consulenze, comunque ho dato una lettura secondo me attenta, non emergono realmente elementi che possano sconfessare la sentenza passata in giudicato a carico di Stasi, proprio non vedo spazio perché si possa concedere una revisione né dalla consulenza medico-legale dottoressa Cattaneo né dalla consulenza di Del Checco dal punto di vista informatico, e l'unico tema che rimane, a me dispiace veramente che rimanga ancora da esplorare, la famosa impronta 33, noi abbiamo chiesto all'epoca di sottoporre in centro probatorio.
9: Ma il tempo a Tenerife, la nave da crociera Ondius costretta ad attraccare nel porto di Granadilla per il tempo minimo necessario. Rallentate le operazioni di sbarco degli ultimi passeggeri che andranno in quarantena per il possibile contagio da antivirus. Agli internazionali d'Italia di tennis, un derby tricolore agli ottavi. Il numero 1 Sinner giocherà contro il 155 Pellegrino. Sorpresa del torneo. Oggi Pellegrino ha battuto lo statunitense Tiafo in 2-7, 7-6-6-1. Sinner ha sconfitto l'australiano Popirin con un netto 6-2-6-0. Tra poco Cobolli in campo contro l'argentino Tirante. Gli aggiornamenti alle 20 in Capital News.
11: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
12: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
13: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
11: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
14: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
15: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
16: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Ben Total e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.

0: permesso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: cotanta canzone per cotanto film, il laureato sono indissolubili, anche perché Paul Simon aggiustò questa canzone che aveva già scritto proprio perché si mettesse a pennello come un vestito alla protagonista del film Il Laureato, e racconta appunto la storia di questa donna un po' annoiata, un po'
1: la meravigliosa Anne Bancroft.
0: Sì, è proprio così, bellissimo film. Allora, questo è il TG0, buonasera, c'è infatti il nostro direttore Edoardo Buffoni,
1: c'è Doris Zaccone,
0: c'è anche Fabio Amoroso in regia, sì, colui che confeziona sigle molto audaci, c'è Emanuele Denina e c'è lo stagista Domenico Voddo, siamo tutti
1: quelli della prima ora,
0: quelli di prima, uguali, identici.
1: Proprio...
0: a noi ci piace così,
1: ma io dico diamo questa notizia
0: a
1: se manca
0: ci...
1: uno
0: e invece lo facciamo,
1: se ce n'è uno in più
0: per ricordare un po' come la scrittura, no? Che ti fissa nella mente, così noi vi ricordiamo chi state ascoltando e da chi è composta questa squadra che vi riporta a casa alle 19:10 della sera quasi. Allora,
1: stiamo parlando di cose, di distrazioni con le mani, sì, che aiutano a distrarsi un po', a concentrarsi meglio, comunque è un diversivo rispetto al lavoro magari da tastiera sul computer, quindi abbiamo qua gente che cuce, gente che cucina. A proposito di cucina,
0: sì,
1: vogliamo parlare per un momento dello zafferano.
0: Sì.
1: Perché lo sapete che lo zafferano, per il 90% la produzione mondiale di zafferano è una produzione iraniana. E ora,
0: con la guerra,
1: lo zafferano?
0: Niente, vuoi dire che Hormuz ha bloccato anche la produzione, il trasporto dello zafferano?
1: Fra tutti i danni di Hormuz, le serre, i fertilizzanti, così. Ah, ce n'è un altro, peraltro, se ci saranno più buche nelle strade si potrà dare la colpa allo stretto di Hormuz, perché i comuni italiani prevedono di asfaltare meno perché il prezzo del bitume è cresciuto. Quindi se sobbalzate su una buca, cadete dentro una buca col motorino, non potete. Ma il comune non ha tappato. Ma è Hormuz. Vabbè, comunque, tornando allo zafferano, in effetti, siccome l'Iran produce il 90% di questa spezia meravigliosa, il problema è che l'Iran sta limitando le esportazioni per problemi di commercio, di sanzioni, di blocco. E quindi prevedono gli esperti che fra un po' lo zafferano comincerà.

0: Milanese?
1: Sì, ora
0: niente.
1: Non vorrei lanciare un allarme eccessivo,
0: no.
1: Diciamo, potrebbe costare di più.
0: Allora, io so che ce n'è di buonissimo, ad esempio nell'altopiano di Navelli, provincia dell'Aquila. C'è uno zafferano molto rinomato, molto buono, non possiamo fare con quello?
1: Sì, però tu considera che la produzione interna italiana non supera i 600 kg di zafferano e noi ne consumiamo più di 23 tonnellate.
0: Ma che ci facciamo con tutto questo zafferano? Dove lo mettete lo zafferano? Negli arancini?
1: Gli arancini... il risotto alla milanese
0: e basta, tutto altro si mette lo zafferano.
1: Ora
0: lo
1: arriveranno
0: so,
1: decine di ricette che noi non zafferano. Sappiamo con lo zafferano.
0: Va bene.
1: Zafferano sta bene ovunque,
0: sta
1: non
0: bene
1: lo so.
0: Ovunque.
1: Comunque.
0: Poi è anche caro, no? Lo zafferano è un alimento, è un ingrediente abbastanza costoso, mi sembra. Adesso sì. Lascia perdere quelle bustine magari molto molto convenienti, però costa.
1: È comunque costoso. Sì.
0: E va bene.
1: È una spezia costosa. Non volevamo però mettere questo velo di
0: questo vero di tristezza sullo zafferano.
1: Godetevi gli ultimi risotti alla milanese
0: con lo zafferano,
1: perché poi non ci saranno
0: esatto,
1: più.
0: Esatto.
1: Trump, fai la pace, così abbiamo il risotto.
0: Salviamo il risotto alla milanese.
1: Comunque, salutiamo tutte le più di 300 aziende che in Italia comunque fanno questo lavoro di coltivare lo zafferano
0: e che forse possono prendersi una rivincita in questo periodo di crisi di Hormuz ed esportarlo anche altrove per far dire a tutti: oh, ma sai che quello italiano, quello iraniano
1: sì, ma
0: buono
1: non
0: è,
1: ne producono abbastanza, ma quello italiano... possiamo esportarlo
0: va bene. Comunque. Senti, fammi salutare Carlo da Napoli, che a proposito di cosa state facendo con le mani mentre ci ascoltate, sua moglie lo ha messo a macinare l'origano ascoltandoci.
1: Vai,
0: ma come lo macini
1: sto
0: origano? Nel senso che si fa con le mani, no? Si fa cioè c'è spuglione, si secca l'origano
1: poi
0: e poi
1: lo
0: si
1: metti
0: strofina
1: l'origano? Su che pizza lo metti?
0: Sulla pizza Catarì. No, è che sono stata insultata che ho detto l'origano sulla margherita perché da piccola
1: sulla marinara, penso.
0: Sulla marinara, però da piccola facevo anche tanto piccola, quella pizza lì in scatola che mi piaceva tantissimo e piace tuttora, c'era l'origano, quindi per me margherita origano.

0: I cannot believe it's true, non posso credere che sia vero, invece è così. Anche lo zafferano va in crisi per lo stretto di Hormuz. Che possiamo, cioè, anzi secondo me è interessante questo esercizio di analizzare le conseguenze di una crisi così grande e che provoca morti, ovviamente, che provoca anche pericoli nucleari, pericoli di impazzimento del mondo, ma in realtà vederlo negli aspetti proprio quotidiani, perché questo fa la guerra.
1: Sì, cioè nel senso, questa cosa della, questa strozzatura del stretto di Hormuz ci fa capire l'importanza ormai di un mondo globalizzato dove tutte le merci girano, dallo zafferano al bitume, dal fertilizzante al petrolio, gira tutto, e quindi questi nodi geopolitici sono importantissimi, e tu ti rendi conto che appunto da Hormuz poi arriva il carburante che servirà ad alimentare e riscaldare quella serra in cui si coltiva quel particolare ortaggio, che poi arriva nella tua, nel tuo mercato, nel tuo supermercato, e costa di più. È tutta una filiera.
0: Oppure d'altra parte invece quell'ortaggio non arriverà più, e quindi ci saranno popolazioni in crisi.
1: Certo, perché poi noi, bravissima Doris, parliamo dal nostro punto di vista europeo, che comunque abbiamo tutta una logistica e un'economia molto molto solida, che ci permette in qualche modo di avere degli ammortizzatori, le riserve di petrolio. Certo, ora stiamo spendendo di più, però abbiamo tutta una serie di organizzazioni che ci vedono. Noi abbiamo paesi in Africa che sono veramente a rischio nei prossimi raccolti perché non arrivano i fertilizzanti. Abbiamo un'India, leggo degli reportage, che è soffocata, e il premier indiano Modi ha dichiarato l'austerity, quindi è come noi da noi nel 73, ristoranti chiusi in India, parliamo di un paese di più di 1 miliardo di abitanti, file ai benzinai che nemmeno te lo dico, matrimoni rimandati a data da destinarsi, matrimoni indiani, quindi
0: matrimoni
1: lì
0: indiani.
1: Diciamo l'impatto è ancora più duro che da noi. Cosa succede con questa guerra? Ormai possiamo dirlo che questo balletto di Trump, Khamenei, Trump, la bozza, la non bozza, l'articolo Hormuz nucleare, è un balletto che non ha più senso ormai. Tu ogni giorno hai trattative di pace, non è vero niente. Cioè ogni volta questi due paesi ribaltano continuamente la narrazione su come sta andando. Sono ormai parecchie settimane, non crediamo più a nulla a questo punto di come stanno andando le cose, però quello che rimane siamo appunto noi cittadini del mondo che subiamo le conseguenze di questa guerra. Però qualcuno si è messo un po' a fare le pulci e a vedere però con questa guerra in Iran chi sta facendo invece i soldi, no? Perché le guerre sono dei grandi spostatori di economie, no?
0: Quindi, tu dici esempio, chi sta facendo a livello di persone, personalità o di paesi?
1: Allora,
0: anche?
1: Paesi e aziende. Allora, per esempio, i paesi che ci stanno guadagnando con questa guerra, secondo questa analisi del Corriere della Sera, firma di Giuseppe Sarcina, sono: allora, il primo posto è per la Russia, che ha aumentato di 5 miliardi di dollari le esportazioni di petrolio e gas. Lo si capisce, dai paesi arabi ne passa di meno, la Russia ne vende di più, in particolare all'India, di cui stiamo parlando. Stesso discorso per il gas degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti in questo senso stanno guadagnando. Norvegia e Canada, che esportano più petrolio, e l'Indonesia, che si è messa ad esportare carbone nei paesi del sud-est che stanno disperati. Questi paesi ci stanno guadagnando. Invece chi ci perde come stati è la Cina, grande importatore di energia, che sta spendendo di più, e anche per l'acciaio che veniva dai paesi del Golfo. Spendono di più anche il Giappone, l'India, abbiamo detto, la Corea del Sud e poi l'Europa. L'Europa dall'inizio della guerra ha speso più di 4 miliardi di dollari in più per compensare soprattutto le mancate forniture di gas del Qatar. Te lo devi andare a prendere da un'altra parte, ti costa comunque di più. E questi sono i paesi. Però poi ci sono i privati. Quali sono i tipi di aziende che stanno facendo un botto di soldi con questa guerra? Allora, il settore più beneficiato è quello dell'energia, perché il prezzo aumenta e quindi aumentando il prezzo loro fanno più profitti. Specialmente i colossi europei, British Petroleum, Shell, Total, in misura minore anche l'Eni, carburanti, costano di più e loro festeggiano. Stanno crescendo anche le imprese specializzate in rinnovabili, non abbiamo detto, no? Per sostituire i carburanti. Alla grande vanno invece, secondo settore, la finanza. Le grandi banche d'affari statunitensi comprano e vendono a tutta birra. Con questo altalena delle borse, la gente vuole fare profitti, vuole investire, e loro ci fanno un sacco di soldi in commissioni. Parliamo delle Big Six americane: JP Morgan, Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs e Wells Fargo hanno realizzato dall'inizio della guerra utili per quasi 50 miliardi di dollari. Quindi finanza, quindi energia. Il terzo lato cos'è? Ovviamente la guerra, quindi le armi. La difesa aerea, i missili, i droni, i tre grandi gruppi americani, Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, i britannici della Bay System, l'italiana Leonardo. L'italiana Leonardo nell'ultimo trimestre ha ottenuto ordini per nuovi sistemi per 9 miliardi, che è il 31% in più rispetto all'anno scorso. Lì, ragazzi, si brinda
0: alle facce dei nostri soldi spesi per fare il pieno. E hai detto bene, la borsa, no? La borsa, tanti scambi e
1: ci sono commissioni, no?
0: C'è anche chi dice che tutte le volte che Trump dice una cosa è un segnale per compra, vendi, perché insomma va bene, questi si arricchiscono e noi no.
1: E noi
0: follow the money sempre, quindi, per capire alla base di tutto che cosa c'è. Sentite quanto è bella questa nuova canzone.
2: Toglierei

0: L'oro del fiume, che canzone bellissima di Di Martino, che torna come solista dopo tanto tanto tempo, dopo che si è sciolto il duo, almeno per il momento, con la Pesce. Di Martino, per il momento, temporaneamente, ognuno fa la sua strada musicale. Questa canzone, L'oro del fiume, è veramente bellissimo.
1: Bello,
0: Oreto,
1: bello, bello.
0: Il fiume vicino a Palermo.
1: Eh certo, un fiume della Sicilia.
0: Sì. Che senti, poi ce ne ha tanti, l'Alcantara, dicevi tu, ce ne sono tanti, li sai tutti, ma io non te li chiedo oggi, non interrogo, va bene?
1: No, sono un po', devo ripassare i fiumi della Sicilia.
0: Allora,
1: senti,

0: in effetti ti fa vedere Donald Trump ha dichiarato l'antivirus non si diffonderà. Cioè tu proprio che,
1: no,
0: che
1: cioè, è la logica anche di quello che dice dopo. Che abbiamo dice fatto dopo? Bene a uscire dall'OMS,
0: Organizzazione Mondiale della Sanità.
1: Come c'entrano queste due affermazioni? E, mi dà tanta sicurezza. Cioè, se lo dice lui con cotanto ministro della sanità, siamo a posto.
0: Ho detto sotto controllo, non si diffonde l'antivirus. Hanno messo questi passeggeri della nave da crociera, la famosa nave da crociera, sbarcati alle Canarie. Erano trasportati con un volo speciale a Omaha, nel Nebraska, dove c'è un centro di, diciamo, di analisi delle, cioè, lo Spallanzani degli Stati Uniti, per citare un famoso ospedale di Roma, e lì li stanno monitorando. Però lui dice comunque non si diffonderà. Quindi, anche perché lui c'ha un ministro della sanità solido e affidabile, no? Kennedy Junior, sì. Fantastico, che beve solo latte crudo, che ha sniffato cocaina sulle tazze dei cessi, sì. Dicendolo.
1: Ma chi era la varichina? Chi era Trump contro il Covid?
0: I tossiclorochina, no, lo stesso Trump, certo, ha un trascorso meraviglioso durante il Covid, poi è stato pure male.
1: È stato pure male. Vabbè. Noi ci auguriamo che abbia ragione, ovviamente, e per ora tutto ci dice che così sarà.
0: Sì, ma questa roba dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha fatto sicuramente grandi errori all'epoca del Covid con la Cina e gli allarmi così. Ma gli scienziati ci dicono che questo tipo di pandemie si gestiscono soltanto con la collaborazione tra stati. E quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con tutti i suoi difetti, è un'organizzazione sovranazionale che può aiutare in questo, no? È un po' la stessa cosa delle Nazioni Unite, tanto bistrattate Nazioni Unite. Ma se avessero un diritto di parola ancora, un briciolo di potere le Nazioni Unite su quello che succede con l'Iran, no? Invece niente, spazzati via, non contano più
1: niente.
0: Non
1: ha più bisogno di niente, della NATO, delle Nazioni Unite, dell'OS, MS, eccetera, eccetera. Non ha più bisogno di nessuno. Allora, se io ti dico questa frase, ascoltami, è piccolo test anche per chi ci ascolta a casa. Scusami, non posso rispondere adesso perché sono O, cioè O puntati.
0: Farina O 000 007.
1: No, allora si vede che non parli l'aziendalese, dai. Questa nuova lingua che esploreremo tra pochissimo al TG0.
2: TG0.
3: Non state lì a pettinare le bambole.
2: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
4: Non uccidiamoci il mood.
5: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
5: Malika Ayane e Paola Turci.
2: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco. Biglietti disponibili su Ticket One.
5: Ci si vede lì.
6: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
7: Ma è perfetta!
6: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
8: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
9: Oh, prendi due salse, una da rimborsiamo!
8: Develey ti salsa la vita!
10: Già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
11: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
12: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: In collaborazione con Radio Capital torna Piano City Milano con la sua 16ª edizione. Dal 15 al 17 maggio, 3 giorni di musica ed emozioni con oltre 250 concerti e i grandi maestri del pianoforte. sui palchi della città Sofian Pomar, Sergio Cammariere, Stegonot, i fratelli Khalife, Tigran, Angelo Trabace e molti altri. Scopri il programma completo su pianocitymilano.it.
4: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
7: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
13: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
17: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
18: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
19: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
20: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
21: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
22: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
21: E ora passiamo al canto.
23: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
24: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
23: E il signor Alessandro Volta?
25: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
23: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
26: Eurospin, la spesa intelligente.
27: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
28: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: E questi sono i Soul Asylum con Runaway Train alle 19:37 minuti. Ce ne saranno di treni che corrono, almeno i treni corrono, cioè anche se è l'ora di punta, però il treno va, e magari qualcuno di voi ci sta ascoltando con le cuffiette mentre viaggia in treno.
1: Sì,
0: esatto,
1: sì,
0: esatto,
1: sì.
0: Esatto. Buonasera dal TG0. E prima vi ho buttato lì una domanda: se ricevete una risposta automatica, magari in via mail, con qualcuno che dice ciao, che cosa avete appena ricevuto?
1: È un codice segreto?
0: È un acronimo? È un acronimo che significa out of office.
1: Ok, non,
0: cioè, scusami,
1: non, ti rispondo,
0: non posso rispondere, cioè, perché sono fuori dall'ufficio. Oppure potrebbe anche essere PTO.
1: Mm-hmm.
0: Che vuol dire personal time off.
1: Ok,
0: è il mio tempo libero, non ti posso rispondere. In che lingua stiamo parlando? In aziendalese.
1: Sì.
0: Che è?
1: Perché molti di questi acronimi sono usati magari quando scambi mail di lavoro, ovviamente molti sono, quasi tutti vengono dall'inglese, no? Perché un tempo come acronimo che si poteva usare negli inviti era
0: rispondessi
1: vous plaît, sì, così, sì, però sì. Era francese, no?
0: Oppure, ma io sono rimasta ASAP.
1: ASAP.
0: As soon as possible.
1: Rispondimi ASAP.
0: Esatto, ASAP, oppure ti rispondo ASAP. As soon as possible.
1: Vediamo se ne sapete, per esempio, OT è off topic, cioè fuori
0: off
1: discussione, non se ne parla nemmeno. E IAM.
0: IAM.
1: Scusami, non ti posso rispondere ora. IAM. Sono IAM, in a meeting, sono in riunione, anziché scrivere sono in riunione.
0: Ma vabbè, soprattutto diciamo il comparto marketing che usa questo tipo di terminologia, un po' tutti.
1: IMHO.
0: No, questa è bellissima, è la mia preferita.
1: Però si usa un po', io lo vedo anche su Twitter.
0: Cioè, ad esempio, come potrebbe venire la frase?
1: IMHO.
0: Credo di no.
1: Sì.
0: IMHO,
1: sì,
0: caro Edo.
1: IMHO, nel fine settimana sarà bel tempo. Ma oddio, sì. Insomma,
0: sì.
1: Sì.
0: Oppure IMHO, questa cosa non va bene.
1: Oh, esatto.
0: Cosa stiamo dicendo come pazzi? In my honest opinion.
1: Cioè, della serie, in my honest opinion, di questa roba qua.
0: In my honest opinion.
1: Poi c'è TBD.
0: TBD, io sapevo TVB.
1: Allora, c'è questo c'è un programma, il programma degli appuntamenti della prossima settimana è TBD, è to be defined.
0: To be defined.
1: Ancora deve essere
0: definito.
1: Così.
0: Sì, oppure
1: CTA,
0: oppure...
1: CTA.
0: Il CTA è...
1: Il CTO no, è quello che ti cura, no?
0: No, cos'è il CTA?
1: GTA, CTA Call to Action.
0: Call to Action, cioè chiamata all'azione.
1: Call to Action, esatto.
0: Mamma mia,
1: sì.
0: Va bene. Oppure qua ci scrivono cose, Ken ci dice, cosa vuol dire H?
1: Ah sì, as known as. Quello però si usa da tempo, no?
0: Ah, quindi tu già lo sapevi.
1: No, nel senso, quando c'è un nome d'arte, no? Un musicista.
0: Ah, conosciuto come?
1: Esatto, okay, sì.
0: Okay. Va bene.
1: Sì, va bene.
0: Annette dice, allora, conoscete TLTR? TLTR? Too long to read. Per chi scrive mail troppo lunghe.
1: Allora, noi abbiamo recuperato
0: Riassumi.
1: Gli acronimi nostri, quelli più.
0: Sì.
1: Allora, poi ci sono gli acronimi, ovviamente, quelli LOL, che ormai no, è per ridere, oppure OMG, oh my god.
0: Sì.
1: Ok.
0: Oh my god.
1: E poi, comunque, abbiamo ritrovato anche i nostri vecchi.
0: Ma poca roba.
1: TVB.
0: Eh? TVB. TVTB. Che ci
1: stavano
0: fatto
1: nei diari.
0: Anche le canzoni.
1: Che voleva dire?
0: Ti voglio tanto bene, ti amo tanto,
1: quelli sui diari,
0: tutte queste cose,
1: esatto.
0: Qua. E poi cosa c'era?
1: CBCR?
0: Sì.
1: La conoscete? Vediamo, chissà cosa vuol dire
0: Dai,
1: CBCR.
0: Lanciamola ai nostri ascoltatori.
1: O avete altri acronimi?
0: Secondo me soprattutto maschi. Cosa voleva dire?
1: CBCR è un po'...
0: CBCR.
1: Non so se anni 80, 90.
0: Di solito un ragazzo lo diceva a una ragazza più piccola di età.
1: Esatto, che arrivava nei primi, c'era una ragazza che ti piaceva.
0: Diceva, va bene, CBR.
1: CBCR.
0: Vediamo chi se lo ricorda.

0: We Don't Talk Anymore su Radio Capital. Allora, che cosa vuole dire CBCR? Ancora adesso, credo, senti?
1: CBCR, cresci bene che ripasso, non lo dicono tutte le amiche di mia figlia a mio figlio. Vedi? Piccolo.
0: Vedi, cresci bene che ripasso.
2: Il pargoletto appare, diciamo, di bella fattura e le amiche della sorella maggiore dicono questo fa un paio d'anni.
0: Senti.
3: CBCR, ovvero cresci bene che ripasso. E adesso che ho 55 anni non me lo dicono più perché sono troppo cresciuta. Buona serata,
0: no.
3: Simona da Ravenna.
0: Simona, frequenti le persone sbagliate. Sei cresciuta benissimo e allora, vedrai che però, bello.
2: Grazie a voi stiamo imparando tante cose. Allora, si va negli anni 90, il mio prof di chimica declinava TVTB, cioè ti voglio tanto bene con tanto vino, tanta birra.
0: Esatto,
2: così,
0: poteva
2: prof
0: essere
2: di chimica,
0: un'opzione.
2: Così inneggiava all'uso di alcolici.
0: Ah, UCAS me lo ricordo anch'io.
2: UCAS,
0: ufficio,
2: sì.
0: Complicazioni, affari semplici.
2: Poi vi diamo delle chicche per fare belle figure. Nel mondo del gaming online, ci scrive Mauri, si dice che una persona è AFK, away from keyboard, quando è connesso ma per qualche motivo non sta giocando, non è pronto all'azione.
0: Beh, cioè, se dici così
2: questa dritta, questa così.
0: Senti, invece tornando ai tempi nostri, Scoob,
2: sì?
0: Si scriveva dietro la lettera sigillato con un bacio.
2: Oh, questa è Scoob, questa è proprio
0: questa è Scoob.
2: Pure profumata sta lettera com'è. E poi c'è, ci scrive Fulvio da Napoli, ma in napoletano LMSPT, leva mano senza perdere tempo.
0: Leva mano.
2: Abbandona una determinata attività che stai facendo. Non so
0: perché
2: se
0: non la sai fare e quindi fai danni. E
2: sì,
0: questo
2: sì
0: potrebbe essere. Poi, ma guarda, ce ne sono davvero tantissimi.
2: Grazie per queste cose. Infine vogliamo citare questa cosa che sta succedendo, perché Orma ci scrive Zafferano Comprato. Ecco, ora, a causa del TG0 sta verificando un accaparramento di bustine in Zafferano. Perché abbiamo detto che a causa della guerra
0: quanti danni
2: perché
0: facciamo?
2: L'Iran produce Zafferano.
0: Vabbè, ragazzi, però
2: hanno visto delle code.
0: Ne useremo di meno. No, tra l'altro ci siamo anche chiesti: ma quanti ne consumiamo? Perché consumiamo tutto sto zafferano in Italia? E io e te siamo riusciti ad elencare soltanto due prodotti con dentro lo zafferano: l'arancina o l'arancino, a seconda della zona della Sicilia. Il risotto alla milanese, punto. E invece, no, arancine, si fanno tantissime cose. Anche dentro il liquore strega si mette lo zafferano. Quindi pensa te quanto ne dobbiamo utilizzare.
2: Zafferano ovunque.
0: Poi, visto che siamo in zona Cibarie e comunque dove c'è il pomodoro, l'origano ci sta sempre bene, date bretta a Doris, è proprio un'alzata di scudi. E poi, no, a proposito di questi acronimi dell'aziendalese di cui stavamo parlando, mi piace moltissimo, adesso non lo ritrovo chi l'ha scritto, chi l'ha mandato, però una cosa gergale tra gli informatici, RTFM, che vuol dire read the fucking manual.
2: Cioè,
0: manual.
2: Non mi fa delle domande banali,
0: cacchio,
2: se c'è il manuale.
0: Ma che cacchio mi chiedi se c'è scritto lì read the fucking manual? Cioè, capito?
2: Quindi,
0: svegliati. Lo devo scrivere a mia figlia, me l'ho detto sulla maglietta. Mamma, come si fa questa cosa? Leggi il manuale. Va bene, comunque è divertente. I giovani sono stanchi, la generazione Z non sopporta queste diciture aziendalistiche.
2: Così, lanci bombe contro la generazione.
4: Era d'estate e tu eri con me. Era d'estate tanto tempo fa.

0: io penso solo la musica può salvare il mondo. Beh, quanto è bella questa canzone, Sergio Endrigo, poi ricantato da Franco Battiato. Era d'estate e proprio si fa un passaggio, capito, di energia, si sale. 19:52 minuti a Radio Capital, stavamo parlando di aziendalese, cioè di queste forme un po' strane che ti possono arrivare, acronimi o abbreviazioni via mail, e invece di aziende che litigano si è parlato, sì, tanto in questi giorni. Non so se l'hai sentita la storia di Meghan Gale.
1: Come no, Meghan Gale che è tornata a fare una pubblicità per un operatore telefonico, ma non è quello per cui aveva fatto gli iconici e indimenticabili spot all'inizio degli anni 2000.
0: Era diventata questa attrice meravigliosa e modella australiana famosissima negli anni 90 in Italia. Poi nel 99 aveva fatto la pubblicità dell'allora Omnitel, poi diventata Vodafone. E l'ha fatto per tanto tempo,
1: era testimonial di quella
0: campagna, ve la ricordate, vestita di rosso, forse so. È successo che sia uscito un nuovo spot, non della Omnitel che adesso si chiama Vodafone, ma di un'altra compagnia telefonica concorrente, cioè la Iliad. Allora si vede in questo spot, non so se vi è capitato di vederlo, secondo me è molto ben fatto, ma ci potrebbero essere delle implicazioni legali.
1: Lei sempre con l'iconico vestito rosso
0: che passa, e cammina per strada,
1: guarda, c'è Meghan, è passata Meghan,
0: e poi c'è uno che dice: ma che ci fai dentro questo spot? E lei entra in un negozio Iliad, ma tu non eri testimonial di un'altra compagnia telefonica. Che cosa è successo? È partita una lettera di diffida di Fastweb Vodafone, che sottolinea che la campagna in questione di Iliad si pone con ogni evidenza in contrasto con numerose norme del codice di autodisciplina della comunicazione, cioè voi state sfruttando la sua immagine che è diventata famosa attraverso il nostro marchio, e quindi dovete ritirare immediatamente lo spot perché state in qualche modo screditando il nostro.
1: Esatto. Qui non si sa come andrà a finire questa diffida, però c'è stata una risposta da parte di Iliad, no?
0: Sì, Benedetto Levi, che è il CEO in Italia della compagnia, ha pubblicato sui social pari la lettera di diffida ricevuta e poi ha commentato, quindi ha pubblicato il testo della lettera e ha aggiunto: tutto cambia, tutti possono cambiare, ma non a tutti il cambiamento piace. E a voi?
1: Vedremo come andrà. Non ci intendiamo di cause di complesse di tipo commerciale di questo tipo,
0: ma potrebbe essere.
1: Chissà come andrà a finire. Vabbè,
0: intanto
1: Meghan
0: lo spot sta passando. Comunque bellissima, lei fa litigare ed è meravigliosa. 19:54, ce ne andiamo, caro Edoardo Buffoni.
1: Ciao Doris Zaccone.
0: Per tornare domani con Fabio Amoroso, con Emanuele De Nina e con il nostro Domenico Voddo. Ciao a tutti, tra poco Massimo Oldani.
2: TG Zero.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro!

0: All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
1: Anche stanotte zero riposo.
2: Allora cambiamo sistema letto.
1: Non è il momento di spendere.
2: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
3: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
4: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
6: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
12: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polti Coffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
14: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
15: notizie alle 20. Buonasera da Chiara Iorio. Torna a minacciare l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti sta valutando di riavviare l'operazione militare per garantire la navigazione nello stretto di Hormuz. E poi aggiunge che il cessate il fuoco è molto debole, all'1% di possibilità di reggere, anche se poi Trump apre a una soluzione diplomatica. Il presidente degli Stati Uniti ha già bocciato la controproposta iraniana di pace perché inaccettabile. La nave da crociera Ondius costretta ad attraccare a Tenerife per il maltempo, l'operazione per consentire lo sbarco degli ultimi passeggeri e di parte dell'equipaggio ancora a bordo. Intanto è scattata la quarantena obbligatoria per 2 dei 4 passeggeri italiani del volo sul quale era salita per pochi minuti una donna sudafricana poi morta per antivirus. Sono un 25enne calabrese e un 24enne di Torre del Greco vicino Napoli. Sono asintomatici. 10.000 euro di multa per aver pescato troppi tonni rossi, 19 esemplari per un peso complessivo di 5 tonnellate, sequestrati dalla Guardia Costiera in Sicilia. Erano su un peschereccio fermato al largo di Palermo, sanzionati i responsabili delle violazioni che avevano catturato i 19 tonni, eccedendo le quote assegnate, accertate altre irregolarità. Lo sport: sono già 4 gli italiani qualificati agli ottavi degli internazionali di Roma, 2 dei quali si affronteranno domani nel derby tutto italiano. Dopo aver battuto in 2 set l'australiano Popirin, Jannik Sinner sfiderà Andrea Pellegrino, che oggi ha battuto in 2 set lo statunitense Tiafo. Mi godrò il campo centrale, dice scherzando il tennista pugliese, mentre per il numero 1 al mondo domani sarà una partita tutt'altro che facile.
16: Innanzitutto sono felice per lui perché credo che lui sta lavorando tantissimo e si merita questo risultato. Sarà una partita difficile, no? Cerchiamo di prepararla abbastanza bene e poi vediamo quello che succede, però ecco, sono contento, è bello avere un derby qua in Italia, soprattutto contro Andrea.
15: Ora in campo Cobolli contro l'argentino Tirante, che ha appena vinto il primo set alle 20:45, l'ultimo posticipo di Serie A Napoli-Bologna. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
17: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
18: Nelle prossime ore, ventilazione sostenuta sulla penisola, precipitazioni localmente forti sul Friuli Venezia Giulia. Nella mattinata di domani nubi sparse alternate a schiarite su quasi tutto il paese, con possibili fenomeni isolati su Alpi, estremo nord-est e Appennino Tosco-Emiliano. Correnti occidentali ancora intense. Nel pomeriggio tempo stabile sulla quasi totalità delle regioni, ma con un progressivo peggioramento a partire dal nord-ovest verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
19: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
20: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura, con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su Repubblica.it.
21: E ora la sfida finale. Cocktail.
22: Spritz al tramonto.
21: Colazione.
22: Cappuccino vista mare.
21: Estate.
22: Crociera all'inclusive con Costa.
21: Sì!
23: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
24: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
17: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Is Gone è una delle voci più riconoscibili di sempre, quella di Philly Bailey, un falsetto che ha definito un suono con molte canzoni come Reasons, Fantasy, September, After the Love Is Gone, appunto di sottofondo. Ha anche Easy Lover in duetto con Phil Collins, quindi dal gospel ai palchi di tutto il mondo, una voce versatile che creava e crea ancora oggi, perché nella line-up attuale degli Earth, Wind & Fire con Verdine White e con Ralph Johnson, crea ancora emozione. Erano gli Earth, Wind & Fire con After the Love Is Gone, l'intro di The Vibe, qui su Radio Capital con Old Danny, back on radio.
1: The vibe sounds and sights. The vibe sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata, buona settimana, spero abbiate trascorso un buon weekend. Il tempo non era dei migliori, me ne rendo conto, almeno dalle nostre parti, però ho visto un po' in tutta Italia situazioni molto molto simili. Due ore di soul, di funk, di R&B con questo back to back tra passato e presente, grazie al TG0, grazie a Doris, grazie a Edoardo. Voglio aprire con una rilettura tutta personale ed elettronica del blues da parte di Prince. Sign on the time.

Saints con Sign of the Times. Come dicevo, la rilettura era una rilettura elettronica del blues molto personale da parte di Prince. C'erano temi affrontati come la droga, l'AIDS, il disastro dello Space Shuttle, una canzone che comunque è attuale, anche se poi dovremmo declinare altri problemi che sono sotto gli occhi di tutti. Il video aveva soltanto il testo perché voleva enfatizzare, valorizzare il testo. Era un lyrics video che adesso si usa per diciamo anticipare una uscita come quella ad esempio di Giveon. Questo venerdì uscirà l'album Act 2 e uscirà anche questo nuovo singolo intitolato Jezebel, novità per Giveon.

Jezebel, il nuovo singolo di Giveon, non vedo l'ora di ascoltare l'album. Act 2 è uno degli artisti preferiti di mio figlio, insieme a Tory Lanez, insieme a Party Next Door. Tra l'altro è tornato a vincere un torneo, sono felicissimo per questo, in contemporanea con un altro torneo in cui invece al primo round, anche se l'attenzione di tutti naturalmente agli internazionali di Roma, che sia ben chiaro, però nel mio personalissimo taccuino è il mio giocatore preferito. Ora Whitney Houston.

The Greatest Love of All, che io ho conosciuto nella versione di George Benson, la colonna sonora del film su Muhammad Ali con Ernest Borgnine, che era un attore di origine italiana che mi piaceva tantissimo quando ero bambino. Whitney Houston, The Greatest Love of All. Prima che il mondo potesse ascoltare una delle più belle voci di sempre, c'era una madre dietro le quinte che la stava crescendo con disciplina, pratica, musica gospel, ed era Sissy Houston. Non era solo la madre, era un punto di riferimento nel gospel. Fondatrice tra l'altro del Sweet Inspiration, che non diranno moltissimo, ma era il coro di Aretha Franklin e anche di Elvis Presley, Van Morrison, Dionne Warwick, Jimi Hendrix. Insomma, Whitney è cresciuta nella musica, nella grandezza, nel talento, con un'estensione vocale, un'emozione, una potenza vocale che non erano un caso, quindi sono stati coltivati con lo studio del gospel e prove costanti, e quindi è arrivata sul palco preparata. Insomma, canzoni per due mamme, visto che ieri era la festa di tutte le mamme. Anche questa, Dear Mama, to

Mi sembrava doveroso, dopo la giornata di ieri in cui tutti hanno festeggiato la propria mamma, qui si parlava di Afeni Shakur, che non lo ha soltanto cresciuto, lo ha costruito. Lei era un'attivista delle Black Panthers, Afeni era per Tupac un'enciclopedia, un dizionario, un quotidiano, una televisione, una fonte di informazione. Era anche una poetessa prima che lui scrivesse le rime. Era Dear Mama per Tupac Shakur, questo Capital, ora il nuovo di Chris Brown.

Finalmente è uscito il nuovo album di Chris Brown, intitolato così, Brown. Era Falling con Leon Thomas in attesa del tour con Usher, di R&B tour, non soltanto il genere ma anche l'iniziale del nome di Usher, Raymond, e naturalmente del cognome di Chris Brown. Era Falling, novità su Capitol.

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
0: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, 2 confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a 1 euro.
8: La spesa intelligente.
5: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura 2.
5: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
12: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
13: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è

0: È bel tempo.
1: Devi cliccare e devi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
3: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
4: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
5: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
9: On air with Monge Gift. Gli snack monoprotein con i superfood.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

Per Aretha Franklin era il primo vero grande successo in 10 anni da I'm in Love, che era del 74, qui i primi anni 80, e Luther Vandross in un'intervista disse che voleva lottare contro Bruno Sammartino, pur che era un wrestler, pur di avere la possibilità di produrre Aretha Franklin. E Clive Davis ha letto quell'articolo, li ha messi in contatto, e mentre Luther Vandross era, diciamo, ospite al Saturday Night Live insieme a Marcos Mille, che peraltro ha coprodotto l'album, si sono messi a un pianoforte e hanno iniziato questa sorta di brainstorming. Poi hanno inviato, diciamo, ad Aretha con la sua voce la demo. Aretha naturalmente ha adorato la demo e quindi ha prodotto tutto l'album. Quello che diceva Luther Vandross è che è sorprendente, Aretha, chiunque la debba registrare deve sapere che il microfono ha sempre tenuto acceso.

The Finest. Tra l'SS Band di Jimmy Jam e Terry Lewis, ma anche di Mary Davis, che aveva una voce strepitosa. Siamo a metà degli anni 80, di lì a poco Jimmy Jam e Terry Lewis avrebbero creato un album iconico di Janet Jackson, appunto Control. Avevano le loro resistenze su alcuni strumenti, nonostante la SOS Band avesse una potente sezione fiati, loro non la utilizzarono, e avevano ragione. Utilizzarono naturalmente le drum machine e poi naturalmente, diciamo, il classico Hammond AB3 che si usava all'epoca, ed è uscito un successo clamoroso, The Finest, appunto per SOS Band, e prima ancora On The Rise. Siete su Capital, questo è il nuovo album di Aria, intitolato Pronto. Questo è Avevo Un Sogno.

Il nuovo album di Ari intitolato Pronto. Mi piace la metafora del viaggio in ascensore per sottintendere le varie sedute di analisi. Questa era Avevo un sogno, aria novità qui su Capital. Alla fine degli anni '80 Teddy Riley ha cambiato la musica, unendo i beat hip hop, le melodie R&B, il funk, le influenze gospel e l'elettronica. Un suono potentissimo che si chiama

Che Sweat, l'album di debutto Make It Last Forever. Teddy Riley non ha prodotto canzoni, ha creato veramente un'era. Prima i Guy, Blackstreet, ha prodotto Kid Sweat, appunto, Bobby Brown, SWV, Mary J. Blige, Usher, ha scoperto Pharrell Williams e Chad Hugo, cioè i Neptunes, ha dato loro una guida e l'accesso ai suoi studi, e ha prodotto anche Michael Jackson. Tra poco una produzione di Teddy Riley per Michael Jackson ad aprire la seconda ora di The Vibe.

0: batteria Keith Moon. Alla voce Adele.
1: Al basso Adam Clayton. Alle tastiere Vince Clark.

0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
1: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
2: Uno sono io!
3: Uno sono anch'io!
1: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
6: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
7: Aiuto, cadiamo!
6: O ti senti ACT?
8: Oh, che forza!
6: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
10: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: Tony, non ci sono paragoni.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta...
4: Quando siamo usciti la moto non c'era più.
5: La ritroveremo o sarà la fine di questa famiglia.
3: Vincitore del premio Marcello Mastroianni alla Mostra del Cinema di Venezia. La giovane rivelazione del cinema francese, Paul Kircher, in un film dei fratelli Buchermann.
6: Antoni! Andiamo via, papà mi uccide!
3: Stavano per vivere l'estate più importante della loro vita. E i figli dopo di loro, dal 14 maggio al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: Pronto?
13: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
14: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
15: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
16: Radio Capital. Solo bella musica.

Remember the Time, canzone scritta, prodotta da Teddy Riley, classico nel jazz swing anche per Michael Jackson, 4 anni dopo Bad, con un video sontuoso ambientato nell'antico Egitto, diretto da John Singleton, con la partecipazione di Eddie Murphy, Magic Johnson, la modella somala che sposò David Bowie nel 92, con i Man che interpretava l'oggetto al desiderio di chiunque. E sebbene Michael avesse già avuto protagoniste femminili in video come Thriller, come The Way You Make Me Feel, questa fu la prima volta in cui scambiò un bacio sullo schermo, appunto nel video. C'era anche Magic Johnson, che stava attraversando un momento difficile, aveva appena rivelato di avere l'HIV, e Michael disse: dobbiamo mettere Magic in questo video. Assolutamente, furono utilizzati effetti speciali all'avanguardia per trasformarlo in sabbia proprio un istante prima di essere catturato. Era Michael Jackson, produzione di Teddy Riley, o il nuovo di Duran Bernard.

Drum Bernardi, l'uomo si è intitolato 10,000 Lifetimes, appunto il riferimento qui era appunto della Los Angeles e del nightclubbing di Los Angeles. Questo è in perfetto stile blaxploitation, lo sfruttamento della blackness, colonna sonora.

ne arrivavano pochissimi, le colonne sonore erano firmate dai grandi artisti, gli Earthwind and Fire, Isaac Hayes, Curtis Mayfield. Tra l'altro i Bark Hayes avevano realizzato la colonna sonora di Shaft in Africa proprio con Isaac Hayes. Poi c'era anche Marvin Gaye con Trouble Man, c'era anche James Brown naturalmente con Black Caesar, e anche con questo film intitolato Slaughter's Big Rip Off del 73, mai visto onestamente, anche se conservo moltissimi VHS appunto dell'epoca del Black Exploitation, perché era l'unico modo per poterli vedere in Italia diciamo con un colore tra l'altro diverso rispetto al nostro europeo, però creandosi l'opportunità di acquistare un videoregistratore americano si potevano anche vedere. James Brown's Slaughter Theme.

Jazz Brown, un paio di colonne sonore anche per lui di Blaxploitation. C'erano anche personaggi femminili importanti e protagoniste per la prima volta, c'era l'emancipazione appunto di attrici nere, una nuova idea di eroismo con Pam Grier, Tamara Dobson, tanto per citarne un paio. Era la Blaxploitation di Jazz Brown, questo Capital con una discografia infinita, una carriera strepitosa. Questo invece è il debutto di Momo Boyd, si intitola Miss Michigan, e questa è Oops.

L'album di debutto di Mom Boyd intitolato Miss Michigan, che va, diciamo, maneggiato con cautela, con affetto, perché è una sorta di battesimo per una nuova artista che si affaccia sul mondo e tra le altre cose con i migliori presupposti. Mom Boyd, appunto, con Hoops da Miss Michigan qui su Capital. Questa è una delle canzoni che ho amato di più di Rick James con la Stone City Band, con la sua orchestra, che ha sempre preferito ritmi molto più potenti, molto più funk, però ogni tanto era capace di grazia, forse non nella vita privata, però almeno sul palco sì, e questa era una delle canzoni più melodiche di Rick James, Hollywood.

Rick James, Stronzi di Band, appunto, con Hollywood. Grazie a chi ha ricordato che il sistema di colore della televisione americana era l'NTSC, mentre noi avevamo il Seca. Ma preistoria della televisione, 40 anni fa, fine anni 80, quando sono arrivati appunto i primi videoregistratori e sono arrivate anche le prime VHS di importazione appunto dall'America. Era Rick James, molto romantico con Hollywood, come lo era stato anche nel duetto con Tina Marie, con Fire and Desire, che sicuramente voi vi ricorderete e che spesso vado a recuperare. Qui c'è una fusion di jazz, di soul, di funk, con un beat potentissimo e un bluesman che già negli anni 50 si era messo in mostra. Sto parlando naturalmente di Johnny Guitar Watson, A Real Motherfucker.

Johnny Guitar Watson, che negli anni 50, negli anni 60, onestamente io non avevo conosciuto, l'ho conosciuto negli anni 70, alla fine degli anni 70, questo è un album del 77, con una copertina bizzarra in cui Johnny Guitar Watson è ritratto divertito alla guida di un automobilino, di un triciclo autocostruito. Un album perfetto in cui da buon polistrumentista, proprio come Stevie Wonder, ha suonato tutti gli strumenti tranne uno. Stevie lo suonava, ma lui no, la batteria. Era Johnny Guitar Watson con Real Motherfucker.

0: una visione diversa delle cose.
1: Ci scrivono che il boom delle vendite dei romanzi di Montalbano è dovuto al fatto che le fiction finiscono così tardi che per sapere chi è il colpevole bisogna andare a leggere il libro.
2: Non è una brutta idea. Poi Andrea, in realtà lo sappiamo che non è così.
1: Ve lo ricordate quando io e Lucatella eravamo giovani, il lunedì sera c'era la sigla di Lucio Dalla e il film del lunedì sera che iniziava in modo puntualissimo.
0: The Breakfast Club con Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere, dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital, solo bella musica.
3: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
4: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
5: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
6: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe.

0: glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Wham. Tu lo indossi, lui lavora.
1: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
2: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
3: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
5: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
6: Mi hai detto che ami l'Islanda.
5: Ma vivo in Italia.
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Amore, mi racconti una storia?
8: Va bene, dai.
9: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
10: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
11: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e meloni retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo.
12: Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi.
13: Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
18: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
19: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
20: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
19: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
21: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
22: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
23: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
24: Radio Capital. Solo bella musica.

Il nuovo album di Brent Faiyaz intitolato Icon, questo era Four Seasons. Voglio riportarvi al 1977 di poco fa, quello di Johnny Guitar Watson, con uno dei gruppi che ho amato di più e che continuo ad amare, certo, perché continuo ad ascoltarli, Maze, nonostante ci abbia lasciato il suo leader, appunto Frankie Beverly. Questa è una copertina bellissima, disegnata da un illustratore giapponese che aveva creato copertine di grandi album degli anni 60 e 70, Shusei Nagao, ha un senso futurista che non dimenticava la spiritualità del gruppo. Frankie Beverly and Maze, Song for My Mother.

0: Maze con Song from My Mother, due mani guaritrici in copertina percorse da questo labirinto, appunto Maze, che diventerà poi il simbolo del gruppo, una luce calda che irradia il palmo e quindi evocava il timbro della voce di Frankie Beverly, strepitoso, scoperto da Marvin Gaye. Era Song from My Mother, 1977 per i Maze, 1977 anche per Billy Joel con The Stranger, 1977 anche per The Man, l'album di Les McCann, 1977 anche Barry White con un album, guarda caso, intitolato The Man e con la stessa canzone, Just the Way You Are.
1: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you just the way you are.

1977 per Barry White, bellissimo album The Man, con Your Sweetness Is My Weakness, con It's Only Love Doing Its Thing, e poi naturalmente questa Just The Way You Are, canzone di Billy Joel. Guardatelo il documentario su Sky, se avete Sky naturalmente, è un bellissimo documentario e ammirate ancora di più Billy Joel. Questa è una canzone, diciamo la cover di Barry White, che trattava il testo con più serietà, riuscendo in qualche modo a renderlo un po' più agrodolce. Era riflessivo in questo album Barry White. Just The Way You Are per Barry White, ora il nuovo di Jordan Buckley.

John O'Kane incontrò McFarland dei Jungle, che vedremo il 15 novembre al Forum di Milano. Era Easy to Love a chiudere l'appuntamento di The Vibe. Grazie a tutti voi.

0: Grazie al maestro Mazza, vi auguro una buona serata, vi lascio con B-Side.
1: The vibe, that feels good. Radio Capital.
2: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: In collaborazione con Radio Capital torna Piano City Milano con la sua 16ª edizione. Dal 15 al 17 maggio, 3 giorni di musica ed emozioni con oltre 250 concerti e i grandi maestri del pianoforte. Sui palchi della città, Sofian Pomar, Sergio Cammariere, Stegonot, i fratelli Khalife, Tigran, Angelo Trabace e molti altri. Scopri il programma completo su pianocitymilano.it.
6: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: Zen, gruppo A2A.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it. Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
11: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
12: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
14: Radio Capital. Solo bella musica.
15: Radio Capital. E Alessio Bertallò vi invitano a
16: B-Side.

0: contenuti correlati a mano. Welcome to
1: B-Side. Vedrete che i contenuti correlati di B-Side oggi ci aiuteranno a colmare una distanza, per dirla alla Paolo Conte, una distanza atlantica. Premo il bottone del viaggio nel

1958, siamo in Brasile, ovviamente questo è, come dire, il modo classico, no, di intendere la musica brasiliana fino a quegli anni. Lei è Lisette Cardoso, canta come se, un po' come, ricorda un po' lo stile di Edith Piaf, no, con questo pathos, con il dramma in questa serenata dell'addio, se traduco bene serenata do adeus, ed è una canzone, diciamo, che apre un album che però ne contiene un'altra canzone che è di segno completamente diverso. Si sente già dal ritmo, no, che è cambiato qualcosa, che sta arrivando una cosa nuova per quegli anni. Allora, questa è una canzone scritta da un musicista che poi diventerà molto famoso, che si chiama Vinicio de Moraes, poeta, che ha scritto il testo, e Antonio Carlos Jobim. Ma la cosa più interessante, una delle cose, è la chitarra. Sentite qua. Questa chitarra con questa ritmica così interessante, che crea groove, mette questa poliritmia su il pezzo, sulla ritmica, diciamo, standard del pezzo, è suonata da João Gilberto. Questi sono i cori. Adesso ho spogliato un po' la canzone dei suoi elementi per farvi apprezzare questo momento così, diciamo, di novità, perché questa canzone è considerata la prima canzone ufficialmente riconosciuta come la canzone di un nuovo genere per quegli anni, la bossa nova.

Sarebbe da raccontare la storia dell'invenzione della bossa nova, ma credo che ci voglia una cultura e una conoscenza che io non ho. Non è escluso che me la faccia un giorno, però. Così, questa è, prendetela come una giusta citazione non soltanto del cambiamento della storia della musica brasiliana, siamo alla fine degli anni 50, ma anche come l'inizio della carriera di alcuni musicisti che poi sono diventati, come dire, anche familiari per il pubblico italiano. Uno fra tutti, Vinicio de Moraes, autore, diciamo, di delle parole di questa canzone, e poi a lungo collaboratore anche con Antonio Carlo Jobim, che è l'autore della musica, insomma. Tra l'altro Moraes era anche un diplomatico, è stato anche per un viceconsole, era stato anche per un periodo di tempo diplomatico in Italia, però bisogna dire che probabilmente, per quello che ho letto di lui, insomma, gli interessava di più un po' la bella vita e soprattutto fare il musicista. In coppia con Jobim scrisse alcune delle canzoni più belle e famose della storia della musica brasiliana, una fra tutte La ragazza di Ipanema, La garota di Ipanema, che non ho bisogno neanche di citare, e poi questa Insensibilità.

Insomma, si può dire che Vinicio De Moraes insieme a Jobim sono stati un po' come la coppia Mongol Battisti, no? Per la musica brasiliana. Ma non soltanto con Jobim, perché poi negli anni 60 Moraes comincia a collaborare con un altro grande musicista brasiliano che si chiama Toquinho, chitarrista e cantante. E questo è uno dei pezzi più belli che hanno fatto insieme.

Toquinho e Vinicius de Moraes, questo pezzo con un ritornello così nobile, mi verrebbe da dire, pazzesco. Allora, siamo alla fine degli anni 60, la musica brasiliana è the next big thing, anche in Italia, perché anche forse un po' per l'assonanza con la lingua diventa un fenomeno molto interessante anche in Italia. E viene coinvolto in un progetto molto particolare un produttore e autore di testi che si chiama Sergio Bardotti, che avrete sicuramente sentito nominare mille volte perché è stato un collaboratore di grandi musicisti italiani come, non so, Sergio Endrigo, i New Trolls, persino De André, l'album Non al denaro né all'amore, eccetera eccetera, è un album che è stato curato da Sergio Bardotti. Insomma, il progetto è quello di mettere insieme Vinicius de Moraes, Sergio Endrigo, Bardotti come autore, diciamo, delle versioni italiane dei testi brasiliani e addirittura il poeta Giuseppe Ungaretti. È la cosa piuttosto particolare, insomma, perché Ungaretti in realtà alterna delle poesie scritte da lui fra una canzone e l'altra di questo disco che si intitola, questo album si intitola La vita, amico, è l'arte dell'incontro. Vi faccio sentire un pezzo.

8 anni dopo, nel 1976, questa formula quasi un po' concept album, no? Di mettere insieme artisti brasiliani, artisti italiani, addirittura la poesia di Ungaretti, la voce di Sergio Endrigo, gli arrangiamenti di Bacalov nel caso di questi pezzi, torna in scena, così come torna in scena Bardotti, ovviamente chiamato a curare la produzione di un album dove però l'idea è quella di mettere insieme Vinicius de Moraes, come in questo pezzo qua, ma insieme anche a Toquinho, e affidare la parte, diciamo, principale, la front girl, alla Vanoni, quale migliore interprete si poteva immaginare per un progetto di questo di genere. Nel frattempo Vinicius de Moraes viene cacciato dalla giunta militare, dai suoi incarichi diplomatici. Sapete che la giunta militare era quasi praticamente una dittatura, c'era in Brasile in quegli anni, tra l'altro piuttosto arrogante e cattiva nei confronti degli artisti che esprimevano dissenso, no? Nei confronti della giunta militare. Per esempio Alice Regina, che era un'altra cantante brasiliana molto famosa, molto brava, fu ostracizzata, addirittura fu obbligata per vendetta da parte della giunta militare a cantare nello stadio, credo di San Paolo, l'inno, che era la cosa che lei meno voleva fare in assoluto, ma la costrinsero a fare quasi come forma di abiura. Delle critiche aveva fatto nel momento in cui lei si sentiva forte, perché aveva anche successo internazionale. Insomma, questo era il clima che c'era in Brasile. Però bisogna dire che Vinicius de Moraes fu cacciato dai suoi incarichi di diplomatico per vagabondaggio. C'è anche un'intervista del 2000 dell'allora dittatore, chiamiamolo così, presidente del Brasile, che disse: no, non l'abbiamo mandato via per questioni politiche, ma perché per 3 mesi non si era presentato al lavoro. Beh, queste cose non so raccontarvele in profondità, però è curiosa questa cosa, perché uno che viene condannato per vagabondaggio poi in qualche modo è riuscito a fare di questa cosa una parte della sua storia. Nel pezzo che sto per farvi sentire, che è quello che conclude il lavoro che hanno fatto insieme Moraes, Toquinho e la Vanoni e Bardotti, c'è un pezzo infatti intitolato Samba per Vinicio, che si apre proprio con queste parole: poeta, mio poeta, vagabondo.

disco fantastico questo, forse anche per come dire il giusto balance fra i musicisti, poi con la voce della Vanoni perfetta, insomma non riesco a immaginarmene un'altra interprete di canzoni di questo genere. Un disco che dove la maggior parte delle canzoni erano canzoni scritte dai brasiliani, da Moraes e da Toquinho, questa da Sico Buarque de Holanda, tradotte da Bardotti, registrate in presa diretta, nel senso che i musicisti si erano messi lì a suonare con la Vanoni al microfono, non dico buona la prima, ma insomma come fossero in sala prove, e poi successivamente sono stati aggiunti i cori e la parte di archi, di arrangiamento, quindi anche un bel modo di lavorare, non molto fresco, che probabilmente passa anche oltre i solchi e oltre l'ascolto. Allora, un disco si intitola La voglia, la pazzia, l'incoscienza e l'allegria, che fece un grandissimo successo, arrivò forse addirittura al sesto posto in classifica in quegli anni, e che conosciamo tutti in qualche modo perché fa parte dell'immaginario collettivo italiano, date le bellissime canzoni che contiene. Ma io ve ne faccio sentire un'altra che invece non è molto famosa e che è un capolavoro.

de Moraes, Tocchigno e naturalmente Ornella Vanoni. Io concludo con un pezzo e con un unico appunto. Questo che state per sentire era il pop italiano nel 1976.

0: you've got a passion.
1: Trovi le puntate di B-Side sull'app di Radio Capital, sul sito oppure sul mio profilo di Patreon, organizzate per viaggi e temi trattati. Cercami Alessio Bertallot su patreon.com.
2: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
3: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
4: In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è, Tour 2027. Quello che non c'è. 18 imperdibili appuntamenti nei club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno, per celebrare insieme 40 anni di musica e i 25 anni di un disco iconico. After Hours, Quello che non c'è, Tour 2027. Date biglietti su mc2live.it e vivaticket.com. Tutte le informazioni su capital.it.
5: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
6: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
5: Develey ti salsa la vita!
7: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
8: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
12: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Dicevano di predicare l'amore di Dio.
14: Parlavano di salvezza, di libertà, di redenzione. Ma dietro quella promessa c'era qualcosa di molto diverso.
15: I Bambini di Dio è un podcast di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
14: Una storia che non appartiene al passato, ma continua ancora oggi.
13: Questa è la storia dei Bambini di Dio.
15: Una produzione One Podcast.
16: On air with Monde Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.

Una canzone di un bel po' di anni fa, e qui siamo nel 1985, quando Mr. pubblicavano questa Broken Wings, che peraltro insomma rimane abbastanza un classico del pop inglese di quegli anni. Ha proprio il suono, no, di quel momento, chiaramente un'estetica obbligata dagli strumenti che si suonavano allora. Incredibilmente trovo qualche cosa che mi ricorda un po' questo suono, ma non esattamente, in un disco invece che è uscito molto recentemente, con questa chitarra che mi riporta un po' ai Toto, Level 42.

E poi diventa questo tripudio armonico con questa tromba che ha fatto da protagonista nella parte finale di questo pezzo di... Allora, si chiamano, credo, Ninth Power, invece del 9 hanno messo la N, quindi credo si pronunci così. Certo che delle volte bisogna fare della fatica per capire come... che cosa si sono inventati come nome gli artisti. Allora, è un gruppo americano che ha pubblicato un album che magari esplorerò perché mi hanno un po' incuriosito, non li conoscevo. Ci sono arrivato seguendo le tracce appunto di questo trombettista che si chiama Nicholas Payton e che seguo da un po' di tempo perché lo trovo molto interessante, fa un sacco di collaborazioni, ha un modo di, diciamo, di mettere a disposizione la sua cultura jazz in situazioni anche piuttosto interessanti e non necessariamente soltanto jazz. È uno di quelli che ha anche teorizzato che la parola jazz è vecchia, che non significa più nulla e che bisognerebbe cambiarla in BAM, cioè Black American Music.

0: Questo è un altro gioiello, frutto della collaborazione fra un altro trombettista che si chiama Maurice Brown e Bianca Love.
1: You. One, two, one, two, one, two.

È mica male, eh? Non sentivo una cosa così dai tempi degli Slum Village. Ci stavo pensando mentre andava questo pezzo. Allora, lui si chiama Like, proprio Like, come la parola, come il verbo inglese, piacere, Like, ok? Però in questo pezzo è con Terrace Martin, che è un da lungo

tempo collaboratore di, per esempio, Robert Glasper, e Fonte, che invece è una voce che troviamo spesso a fare delle ottime collaborazioni, ha pubblicato un album, questo Like, che anche in questo caso forse vale la pena approfondire, visto il sound. Se vi piace il mondo, diciamo, di J Dilla, degli Slum Village, potrebbe essere un disco che dice qualcosa.

Anche questa è una cosa appena uscita da un cantante che si chiama Durand Bernard. Se avete visto qualche volta Eric Abbado dal vivo, probabilmente avrete notato sul palco fra i coristi anche lui.

0: €90. Regolamento nei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta...
2: Quando siamo usciti la moto non c'era più.
3: La ritroveremo o sarà la fine di questa famiglia.
1: Vincitore del premio Marcello Mastroianni alla Mostra del Cinema di Venezia. La giovane rivelazione del cinema francese Paul Kircher in un film dei fratelli Buchermann.
4: Antoni! Andiamo via, papà mi uccide!
1: Stavano per vivere l'estate più importante della loro vita. E i figli dopo di loro, dal 14 maggio al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
5: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
6: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
7: In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è, Tour 2027. 18 imperdibili appuntamenti nei club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno per celebrare insieme 40 anni di musica e i 25 anni di un disco iconico. After Hours, Quello che non c'è, Tour 2027. Date i biglietti su mc2live.it e vivaticket.com. Tutte le informazioni su capital.it.
8: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
9: Capita. Solo bella musica.

Fa sempre un effetto strano e straniante, anzi, ascoltare Lucio Battisti cantare le sue stesse canzoni in inglese. Aveva provato a fare una traduzione di diversi pezzi per evidentemente così inserirsi, farsi notare da un altro pubblico e ovviamente anche da un altro mercato. La cosa forse non aveva funzionato proprio benissimo. Un peccato, perché secondo me a riascoltare questi pezzi ancora adesso, nonostante siano passati così tanti anni, noti veramente la bravura dei musicisti, anche, come dire, semplicemente la consapevolezza, no? Di quello che era il valore totale della cosa, il modo di confezionare, di produrre i pezzi, e potevano benissimo avere anche un linguaggio internazionale. Tra l'altro Battisti ci teneva molto a questa cosa. Chissà, forse il testo Prendila Così è diventato Take It As It Is, che tra l'altro suona pure bene in inglese. Vi faccio sentire un altro po' di cose italiane, come dire, da una prospettiva straniante.

straniante, in questo caso è il trasferimento di un pezzo, un altro pezzo famosissimo di Battisti, in una chiave più dance, anche se quasi primordiale, no? Qui siamo dentro proprio la proto dance italiana, quella che forse in qualche modo era alla base di quella che poi è diventata Italo Disco, è un periodo così che non ho mai considerato più di tanto, però molto interessante. Questo lavoro è un bootleg, non è mai stato in commercio questo pezzo, perlomeno credo, insomma, fatto da Luca e Brigante, e ci porta verso un altro esempio di trasferimento di qualcosa che conosciamo molto bene in una chiave più dance, in questo caso un po' più contemporanea, come sentite dal beat. Non vi dico chi è, tanto lo riconoscerete subito alla prima voce.

Milano che fatica. Dalle prospettive stranierizzanti di Lucio Battisti, che canta in inglese, siamo passati alla prospettiva straniante di un Lucio Dalla in perfetto territorio dance. Questo è un remix fatto da Marco Rigamonti, non l'unico, devo dirvi, in chiave di straniamento di Lucio Dalla. Sentite questo.

0: There's not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: Non si può ascoltare questo pezzo senza arrivare a questo punto così magicamente sospeso nel nulla, un rap che arriva da un certo punto in poi e sparisce, poi se ne va via, perché in realtà poi la parte fondamentale di questo pezzo famosissimo degli In Deep la fanno le ragazze che fanno il coro. Però comunque avrei avuto intenzione di fare soltanto un percorso intorno alla musica italiana, e invece poi ascoltando il remix che abbiamo ascoltato prima, che Leo Mass ha fatto del famosissimo pezzo di Lucio Dalla, Un lunedì cinema, era evidente la somiglianza, e allora così ho improvvisato un mixaggio ritornando a questo pezzo storico della musica dance. Concludo però con una cosa italiana, questa volta sì, questo possiamo dire veramente straniante.

0: B-side.
1: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: www.radio2.it. NEN, gruppo A2A.
1: Dicevano di predicare l'amore di Dio.
2: Parlavano di salvezza, di libertà, di redenzione. Ma dietro quella promessa c'era qualcosa di molto diverso.
0: I Bambini di Dio è un podcast di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
2: Una storia che non appartiene al passato, ma continua ancora oggi.
1: Questa è la storia dei Bambini di Dio.
0: Una produzione One Podcast.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
4: In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è, Tour 2027. 18 imperdibili appuntamenti nei club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno per celebrare insieme 40 anni di musica e i 25 anni di un disco iconico. After Hours, Quello che non c'è, Tour 2027. Date e biglietti su mc2live.it e vivaticket.com. Tutte le informazioni su capital.it.
5: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta...
6: Quando siamo usciti la moto non c'era più.
7: La ritroveremo o sarà la fine di questa famiglia.
5: Vincitore del premio Marcello Mastroianni alla Mostra del Cinema di Venezia. La giovane rivelazione del cinema francese Paul Kircher in un film dei fratelli Buchermann.
8: Antoni! Andiamo via, papà mi uccide!
5: Stavano per vivere l'estate più importante della loro vita. E i figli dopo di loro, dal 14 maggio al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
9: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. E il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
10: On air with Monge Gift. Gli snack per cani e gatti con carne fresca.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

Eh sì, è un vero peccato che alla fine poi ci siano rimaste soltanto queste canzoni di Jeff Buckley, perché con un talento così chissà cosa avrebbe potuto fare se non fosse scomparso nel Mississippi. Qualcosa ha preso anche da Nick Drake.

Northern Sky. Questo è un pezzo del 1970 di Nick Drake, cantautore inglese, ma con questo suono, secondo me, un po' più americano, insomma, istintivamente l'avrei collocato in quella zona lì. Ed è forse anche per questo motivo che l'altro giorno è uscito una cover di un suo pezzo famoso fatto da un cantante americano per eccellenza, e cioè Beck, insieme a Seu George.

0: Beh, un bellissimo duetto fra Seu Jorge e Beck, fra la voce baritonale di Seu Jorge e quella più chiara, insomma, di Beck. Venuto veramente, veramente bello, insomma, tra il lounge e il notturno, non saprei neanche come definirlo. Non è la prima volta che Beck si misura con delle cover della storia americana.
1: One, two, one, two, three.
0: Questo l'ha fatto neanche molto tempo fa e anche questa è fatta molto bene.

E non c'è nulla di strano, che Beck si sia misurato con una canzone di Neil Young, diciamo con il suono anche di Neil Young, perché il Beck degli anni 90 assomigliava molto al Neil Young della fine degli anni 60.

primo disco di Neil Young, questa Loner. Allora, visto che ho preso questa strada così legata a questi cantautori, questo folk anche americano, non soltanto, però legato a queste figure che sono diventate un po' mitiche, anche perché si sono astratte o perché la vita li ha portati via, insomma, vi faccio sentire un ultimo pezzo che comunque sta dentro questo meccanismo un po' così alchemico, misterioso, di artisti che a un certo punto scompaiono. È un po' la storia anche di Sixto Rodriguez, poi chiamato Sugar Man, recuperato molti, moltissimi anni dopo che tutti se lo erano dimenticato.

0: through the nights, the wizards overplay their names. And after that the wooers never bothered to have summer reasons again. But it started out so nice. It started out so nice. We started out so nice.
1: Ci troviamo qui domani dalle 22.
2: B-side. Radio Capital ti consiglia
3: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio a Lingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosznahorkai, Emmanuel Carrer, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
4: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
5: Da Troni fino a

0: dei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni. In collaborazione con Radio Capital torna Piano City Milano con la sua 16ª edizione. Dal 15 al 17 maggio, tre giorni di musica ed emozioni con oltre 250 concerti e i grandi maestri del pianoforte. Sui palchi della città, Sofian Pomar, Sergio Cammariere, Stegonot, i fratelli Khalife, Tigran, Angelo Trabace e molti altri. Scopri il programma completo su pianocitymilano.it. Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
1: Dicevano di predicare l'amore di Dio.
2: Parlavano di salvezza, di libertà, di redenzione. Ma dietro quella promessa c'era qualcosa di molto diverso.
0: I Bambini di Dio è un podcast di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
2: Una storia che non appartiene al passato, ma continua ancora oggi.
1: Questa è la storia dei Bambini di Dio.
0: Una produzione One Podcast.
3: My Movies presenta.
4: Inizia dicendomi perché sei qui.
5: Mi serve un vestito.
4: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
5: Non sapevo dove altro andare.
3: Il premio Oscar Anne Hathaway.
5: Non volevo tagliarti fuori,
4: ma lo hai fatto.
5: Non puoi odiarmi davvero.
4: Oh sì che posso.
3: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
5: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
3: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: album più belli di questo 2025, almeno fino adesso, quello di Ilhan Ersin, le sue Istanbul Sessions registrate con musicisti turchi veramente eccezionali. Questa faceva parte appunto della ultima sessione di Istanbul Sessions, che si chiama Mahalle, che vuol dire proprio i quartieri, no? I posti, i quartieri di Istanbul. Pezzo dedicato a Oda Kule, uno dei quartieri di Istanbul, appunto, per Ilhan Ersin, che ci dà lo start per questa nuova puntata che apre la nuova settimana di Extra. Buonasera a tutti.
1: Su Radio Capital, a minuit. Tutto è extra.
2: Ladies and gentlemen, this is Radio Capital.
3: Music beyond borders.
2: Who's gonna play this music? Alex Paletta.
0: Ciao a tutti, buonasera, benvenuti su Radio Capital, oppure ben trovati se stavate già sentendo la radio e sono entrato io nelle vostre radio. Sono Alex Paletta, vi do il buonasera e vi propongo, come al solito qui su Radio Capital, a quest'ora un'oretta di world music che vado a pescare da tutte le parti del mondo. Sì, insomma, appunto, è world music, che chiaro, no? Caro Paletta. Allora, vi ricordo subito la maniera per potermi scrivere: 342-342-2190 è il numero di WhatsApp di Capital, altrimenti c'è la pagina Facebook Extra Radio Show, oppure c'è il mio profilo Instagram Alex Paletta, sempre a vostra disposizione. Allora, vi presento la puntata di stasera. Partiremo con il nuovo lavoro di Mary Ancita, che è una pianista, una musicista canadese che insomma ha subito una sorta di trasformazione nella sua carriera. Adesso si sta spostando, diciamo, più sulle sonorità inglobanti, no? Cioè, nel senso, lei parte dal jazz, che è la sua, diciamo, base, però con questo nuovo progetto, con questa nuova apertura, si sta spostando su altri generi, sempre legati al mondo del jazz. Ha cambiato anche il nome della sua band, non è più Mary Ancita Quartet, ma è MAQ, che appunto sta per Mary Ancita Quartet, ma con un'altra, no? Con un altro spirito, con un altro mood. Uscirà prestissimo con un nuovo album. Intanto noi stasera sentiremo la title track del disco, che uscirà il 5 di giugno, quindi insomma bisognerà aspettare ancora, sì, più o meno un mesetto. Poi vi faccio sentire la title track del nuovo disco bellissimo di Rosa Brunello, si chiama We Are Surging Waters. Dopodiché risentiremo anche Butcher Brown insieme a Nicholas Payton, Little Barry, Go Kurosawa. Sentiremo anche un po' di musica italiana verso la fine della puntata, con Zika in the Head, che partecipa ad una

che appunto insomma ha bisogno come tutta la striscia proprio del nostro sostegno, e appunto questa etichetta australiana ha deciso di fare la propria mossa, insomma, di mettere su questa compilation, e i proventi saranno devoluti al Gaza Skating. Però partiamo appunto con MAQ, il nuovo progetto, più o meno è la stessa band, ma con un appeal, con un approccio diverso alla musica, per Mary Anchita Quartet. Qui su Radio Capital sentiamo When the Light Comes to Play, title track del disco che uscirà il 5 di giugno. Buonasera e benvenuti.

dalle prove per una performance ai World Wide Awards del 2025, per Heliocentrix, Marshall Allen, Noel Scott e Bilal, insieme nello studio di Malcolm Catto, a provare appunto questa performance che avrebbero fatto qualche sera dopo ai World Wide Awards, dove sia gli Heliocentrix che Marshall Allen prendevano dei premi. Marshall Allen mi sembra alla carriera, mentre invece Malcolm Catto prendeva il premio John Peel ai World Wide Awards. Comunque, insomma, questa registrazione è rimasta nel cassetto fino a qualche settimana fa, è stata stampata dalla Strat Records per l'edizione 2026 del Record Store Day. Questa è Radio Capital, questa è la musica di Extra e andiamo avanti insieme a Rosa Brunello, grandissimo album uscito qualche giorno fa anche per lei, il suo terzo, quarto album se non mi sbaglio, insomma la conosciamo oramai molto bene perché è uno dei nostri artisti preferiti. We Are Surging Waters, Rosa Brunello qui su Radio Capital.

0: If you want more of this, you better stick around.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura 2!
6: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
7: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta...
8: Quando siamo usciti la moto non c'era più.
9: La ritroveremo o sarà la fine di questa famiglia.
7: Vincitore del premio Marcello Mastroianni alla Mostra del Cinema di Venezia. La giovane rivelazione del cinema francese, Paul Kircher, in un film dei fratelli Buccherman.
10: Antoni! Andiamo via, papà mi uccide!
7: Stavano per vivere l'estate più importante della loro vita. E i figli dopo di loro, dal 14 maggio al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
11: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

È tornata MIA, ovvero Mia, no? La chiamiamo molto spesso così per comodità, artista inglese molto controversa che però ha fatto questo disco davvero molto bello, si chiama MI7 e il pezzo che abbiamo sentito, col quale siamo ripartiti in questa seconda parte di Extra, era proprio Sacred Heart. MIA qui su Radio Capital lascia il posto ad un'altra band inglese, si chiamano Little Berry, torneranno anche loro a fine maggio.

Soft Shake, l'album dell'anno scorso di Go Kurosawa, uno dei membri dei Kigaka Gumoyo, che con l'ultimo album in ordine di tempo, che risale oramai un paio di anni fa, hanno annunciato lo scioglimento, almeno insomma momentaneo, per dedicarsi appunto a carriere soliste, e appunto Go Kurosawa ha fatto questo disco molto divertente. Il pezzo che abbiamo sentito si chiama Jungle Cooking. Invece un artista, come dire, sempre molto attento allo stile e anche alle collaborazioni è sicuramente Andrea Laszlo De Simone. Dopo il successo del suo album Una lunghissima ombra, ha deciso di affidare alcune delle tracce di questo disco a degli artisti molto particolari per poterne fare dei non proprio dei remix, proprio dei rework. Il pezzo si chiama Non è reale, il remix è curato da Malik Judy.

tempo che si chiama Madres. Questa è Radio Capital, questa è la musica di Extra. Adesso vi presento questa compilation realizzata dalla Dub Hustle Records, un'etichetta australiana che raccoglie fondi per il Gaza Skate Team, coinvolgendo una rete internazionale di produttori di bass music, e tra questi c'è anche un italiano che si chiama Zika in the Head. Il pezzo che sentiamo stasera è OWM, che sta per Wenswear Marimbas. Zika in the Heads, qui su Radio Capital.

appena finita per questa artista italiana genovese ma cresciuta musicalmente tra Milano e Londra, Charlie Risso, appena finito la sua tournée europea proprio per promuovere questo nuovo album uscito il 3 di aprile. La traccia che abbiamo sentito si chiama Rituals e con questa io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con me fino a quest'ora, vi do appuntamento come al solito a domani a partire da mezzanotte qui su Radio Capital, oppure quando volete su capital.it trovate tutte le puntate di Extra. Buonanotte da Alex Paletta.

0: Tony, non ci sono paragoni.
1: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: NEN.it. NEN, gruppo A2A.
1: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
2: My Movies presenta.
3: Inizia dicendomi perché sei qui.
4: Mi serve un vestito.
3: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
4: Non sapevo dove altro andare.
2: Il premio Oscar Anne Hathaway.
4: Non volevo tagliarti fuori.
3: Ma lo hai fatto.
4: Non puoi odiarmi davvero.
3: Oh sì che posso.
2: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
4: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
2: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
5: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.

0: One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Vorrei un film che mi faccia stare bene, che mi parli piano, che non mi costringa a inseguire esplosioni o colpi di scena idioti. Esiste? Esiste. Si chiama Le ricette della signora Toku e se non lo conoscete, preparatevi a innamorarvi di una marmellata di fagioli rossi come se fosse la cosa più importante della vostra vita. No, questo non è un documentario sulla cucina giapponese, ma partiamo dal principio. Naomi Kawase non è una regista qualunque, è una poetessa della luce naturale, una che riesce a farti commuovere guardando un ramo di ciliegio mosso dal vento. Ha vinto premi a Cannes e proprio qui nel 2015 Le ricette della signora Toku ha aperto la sezione Un certain regard, non roba da poco. Il suo cinema è contemplativo, intimo, a tratti vagamente lezioso, ma nel senso buono, quello che ti scalda il cuore senza farti venire picchi glicemici. Il film è tratto dall'omonimo romanzo di Durian Sukegawa. Il titolo originale è Pasta di fagioli dolce. Avete capito bene, il vero protagonista è un ripieno. E funziona. Sentaro è un uomo silenzioso, con un passato ingombrante e un negozietto di dorayaki in periferia. I dorayaki sono quei pancake morbidissimi ripieni di anko, la famosa marmellata di fagioli rossi. Il suo locale è frequentato da pochi habitué, tra cui una ragazzina, Wakana, che sembra avere più bisogno di affetto che di zuccheri. Un giorno si presenta una vecchietta, Toku, la signora del titolo, interpretata da una straordinaria Kirin Kiki, attrice che vi spezzerà il cuore anche solo con uno sguardo. Toku chiede di essere assunta. Sentaro guarda le sue mani storte, le dita deformate e dice di no, troppo vecchia, troppo malandata. Poi assaggia il suo anko e la assume all'istante.
1: Ho visto che cerca un aiutante. Io cucino questi dolci da 50 anni. Assaggi, assaggi, la prego.
2: Che cos'è?
3: Il gusto e il profumo, incredibili.
4: Dovresti farla provare. Ha voglia di lavorare.
0: Da quel momento succede la magia. I clienti iniziano a fare la fila fuori dal locale. La marmellata di Toku è diversa, è viva. Lei spiega a Sentaro che il segreto è ascoltare i fagioli, rispettarli, accoglierli nell'acqua con delicatezza, non romperli mentre si mescolano. Sembra una follia New Age, ma guardando le mani nodose di Toku che accarezzano i legumi, ci crederete anche voi. La proprietaria del negozio però a un tratto scopre che Toku è stata malata di lebbra e anche se ormai non è più contagiosa la voce si sparge e i clienti spariscono. La società fa quello che sa fare meglio e cioè isolare chi è diverso. Sentaro è costretto a scegliere tra il business e la decenza umana. Non vi dico cosa succede. Toku scrive una lettera straziante in cui racconta la sua vita in un sanatorio. Il film ricorda che in Giappone, fino al 1996, i lebbrosi venivano segregati per legge. E lì scopriamo che la sua dolcezza non è ingenuità, è resistenza, è la scelta di non diventare amari nonostante una vita di ingiustizie. Nel finale Toku lascia a Sentaro e Wakana un messaggio registrato. Vi anticipo che è una di quelle cose che vi rimarrà appiccicata addosso per giorni, come un buon profumo o una canzone che non riuscite a togliervi dalla testa. Le ricette della signora Toku è disponibile su Rai Play e Prime Video. Fazzoletti 3 su 5, popcorn 4 su 5. Lo consiglio perché è lento e va bene così, visto che siamo abituati ai ritmi che vanno a mille. Ci sono lunghi silenzi, primi piani sui fiori di ciliegio, inquadrature che sembrano dipinti. Quindi lasciatevi andare e buona visione.
5: La notte, il meglio della musica e Radio Capital.
6: This is
7: Gold, Gold, Gold,
6: Gold.
5: Da questo momento
7: Capital Gold,
5: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
6: Capital Gold.
7: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Da Tronif

0: 4,90€. Regolamento nei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Capital Gold.
1: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
2: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
3: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: This is
4: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
4: Capital Gold,
5: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
4: Listen to the night.